Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Radio Incontri in Blu, connessi alla tua vita dal 1987. Seguici su Facebook e Instagram.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

sveglia, io qui stretto fra le mie braccia. No, sono proprio io, lo specchio alla mia faccia.

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: ci fanno assistere ai momenti tragici che portano all'immolazione redentiva del Figlio di Dio e di Maria.
1: Pensiamo all'amore di Cristo e di Maria che affrontano le pene più crudeli per salvarci.
2: Primo mistero, l'orazione e l'agonia di Gesù nel Getsemani.

0: Gesù uscì per andare al Monte degli Ulivi e i suoi discepoli lo seguivano. E inginocchiato si pregava così: Padre, se puoi allontana da me questo calice, però non la mia, ma la tua volontà sia fatta.
1: Come Cristo, impariamo a fare sempre la volontà di Dio, anche quando comporta rinuncia, sacrificio, sangue.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: E quelli gridavano ancora più forte: crocifiggilo. Allora Pilato, volendo accontentare il popolo, liberò Barabba, dopo aver fatto flagellare Gesù, e lo consegnò nelle loro mani.
1: Con Cristo impariamo a sopportare con amore le malattie, le ingiurie, le calunnie.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

e lo rivestirono di porpora, e intrecciata una corona di spine gliela imposero sul capo e una canna nella destra, e togliendogli la canna lo picchiavano in testa e gli sputavano addosso e lo schernivano dicendo: Ave, re dei Giudei.

Impariamo non per beffa, come facevano i giudei, ma veramente a considerare Cristo come re e capo e a seguirlo sempre.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dai.

Presero Gesù e lo condussero via, ed egli, portando la croce, uscì verso il luogo detto Calvario, dove lo crocifissero.

0: Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero, la crocifissione e la morte di Gesù.

Quando fu l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra, fino all'ora nona. Gesù allora, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito». E detto questo, spirò.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.

0: parlarmi più d'amore.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi, ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Non andare via.
2: Radio Incontri in Blu Cortona 88.4 92.8. La musica alla radio.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

dico sa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.
1: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertini a Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista. Per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Previsioni meteorologiche. 29 maggio 2026. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso al mattino, con alternanza di schiarite e possibili temporali sparsi specie su ovest Toscana. Nel pomeriggio probabili nuovi rovesci o temporali in forma sparsa e di difficile localizzazione, tendenza a miglioramento in serata. Venti deboli variabili con alcuni rinforzi da nord-est, temperature massime in aumento, affidabilità media.
2: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
4: Martedì, lodi mattutine.

È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché la nostra salvezza è più vicina ora di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo via, perciò, le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno.

Cristo, sommo sacerdote della nostra fede, ci ha resi partecipi di una vocazione santa. Eleviamo a Lui la nostra lode e acclamiamo.

0: Re glorioso, che nel battesimo ci hai rivestiti del sacerdozio regale, rendici degni di offrirti il sacrificio della lode.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: concedici di osservare sempre i tuoi comandamenti, perché con la tua grazia rimaniamo in te e tu in noi.
1: Signore nostro Dio e nostro Salvatore,
0: infondi in noi il tuo spirito e la tua sapienza ci assista sempre e operi con noi.

0: Accogli con bontà, o Signore, la preghiera mattutina della Tua Chiesa e illumina con il Tuo amore le profondità del nostro spirito, perché siano liberi dalle suggestioni del male coloro che hai chiamati allo splendore della Tua luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona. Con Silvia Dini
1: il ritmo è sublime. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

combinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: La costola di Adamo, blog di Cecilia Falchi. Ogni mercoledì alle 18:30 su Radio Incontri.

com'è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo.

0: sa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: tutto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.

Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Lorenzo Sada in regia. Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani sono 25 in Italia morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova. E da oggi arrivano anche temporali che abbasseranno gradualmente le temperature, ma porteranno anche forti piogge, vento e grandine. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia del 24 giugno, e si aggiorna il bilancio dei morti accertati, 1719, mentre sono ancora decine di migliaia dispersi, per cui si spengono sempre più le speranze. 16 i morti italiani e da parte delle autorità sanitarie è stato diramato il rischio epidemie. La destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi, dice la premier Meloni ieri sera in un'intervista TV, e su Trump dichiara: non ero inginocchiata ieri, non sono anti-americana oggi. E poi su Vannacci afferma: non vedo differenza e con le altre opposizioni, votano come la sinistra, parlano sempre contro di noi, ne prendo atto. Giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran annunciato da Trump per oggi a Doha, Teheran lo smentisce, ma il Tycoon assicura che si terrà e nella regione sono già impegnati da ieri in un tour diplomatico gli inviati Witkoff e Kushner, oggi a Doha proprio per il previsto incontro. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si parla di attentato. I feriti sono un oligarca di Kiev, Vadim Ermolov, sua moglie, entrambi in gravissime condizioni, e il figlio, 13enne, meno grave. Ermolov è un rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Strage in Bassa Sassonia, 6 persone, 4 donne e 2 uomini sono state uccise nella sparatoria di una casa famiglia Stade in Germania. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni tedesco di origini turche che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi accolta insieme alla madre nel centro. Le vittime sono tutte dipendenti della struttura che assiste i minori, mamme e bimba stanno bene. L'uomo è stato arrestato. Doppio schiaffo della Corte Suprema: Trump non può licenziare Lisa Cook dalla Federal Reserve ed è confermato il verdetto di abusi sessuali rispetto alla scrittrice Jen Carroll. La reazione di Trump: Cook non è idonea e continuerà a combattere contro Carroll, mai incontrata, si ostina a ripetere. Il tycoon esulta invece per la decisione, sempre degli alti togati, di ampliare i poteri presidenziali, stabilendo che può rimuovere la presidente della Federal Trade Commission, Rebecca Slaughter. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu, tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su In Blu 2000, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci anche con l'app Play 2000, pagine dei quotidiani, perché sempre da qua che prendiamo le mosse per le nostre tre ore insieme, pagine dei quotidiani che ancora puntano sul caldo estremo di questa seconda ondata di calore, la prima addirittura a maggio, tra l'altro con gli esperti che ci dicono che sarà un'estate così, quindi temperature sopra la media del periodo, quindi anche luglio e agosto bollenti, ma con delle interruzioni che in conseguenza delle alte temperature però saranno di impatto, cioè temporali di forte intensità con grandine al seguito, e vedremo, visto che pare si stiano avvicinando dopo i primi temporali senza danni che sono arrivati ieri nel nord Italia. E poi si guarda alla partita e allo scenario politico con le dichiarazioni ieri di Meloni in televisione, soprattutto vengono riprese le parole della Presidente del Consiglio rispetto il Presidente della Repubblica, non Mattarella ma il prossimo Presidente della Repubblica. Sappiamo che la prossima legislatura, quella che uscirà dalle urne del 2027, sarà anche la legislatura e quindi il Parlamento che dovrà eleggere il prossimo capo dello Stato, e diamo per scontato, non fosse anche per limiti di età, che non ci sarà un terzo mandato Mattarella. E quindi Meloni dice potrebbe essere superato il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. E poi gli scenari internazionali con l'incognita di che cosa succederà oggi a Doha, perché Trump ha ribadito proprio nelle scorse ore che ci sarà il nuovo round negoziale diretto Stati Uniti-Iran, tant'è che nell'area, e quindi sono già poi arrivati a Doha anche i due inviati speciali Kushner e Witkoff. Gli iraniani dicono assolutamente no, hanno smentito. Interessante vedere come la stampa dell'area, quindi principalmente l'Arabia, la Jazeera, vedono all'Arabia che riporta le parole di Trump e quindi si annuncia per oggi l'incontro a Doha, e invece la Jazeera dice no, l'Iran nega. Quindi diciamo sono due media sicuramente interessati agli affari della regione, e vedremo adesso quello che succederà. E poi ovviamente lo sguardo continua a puntare anche sul Venezuela colpito da una nuova potente scossa 5.1. Allora, questi sono i principali temi che troviamo trattati oggi sui quotidiani, poi c'è molto di più a livello anche di commenti, dettagli, curiosità, e questi sono anche i principali temi che determinano, configurano l'ossatura questa mattina del nostro Buongiorno in Blu. Corriere della Sera, caldo, allerta rossa in 25 città, a Genova morti due anziani ricoverati per l'AFA, il corpo di un sacerdote è stato trovato in canonica Padova, emergenza in Europa, sono stati registrati cosa mai avvenuta, oltre 40 gradi in Slovacchia, ma i primi temporali sono arrivati, e sono arrivati nel nord Italia, fortunatamente senza portare con sé anche danni e distruzioni. E poi l'altro titolo, Meloni, la partita del Colle, si può rompere il tabù di un capo dello Stato non di centro-sinistra. E lo sguardo del Corriere della Sera ci porta anche in Venezuela con uno ritrovamento ieri di quelli che fanno gridare al miracolo, no? Alla forza della vita di un ragazzo che è stato salvato a oltre 100 ore dal sisma. I dispersi sono però ancora decine di migliaia, mentre per quanto riguarda i morti accertati hanno abbondantemente superato i 1750. Tra l'altro ci sono già 16 vittime italiane accertate, mentre tra i dispersi connazionali che mancano all'appello sono 30. Meloni, basta tabù, destra al Quirinale. Questo è il titolo d'apertura di Repubblica, che aggiunge: la premier scopre le carte, è successo per Palazzo Chigi, può accadere ancora. E poi su Vannacci dice: difficile costruire con chi come lui vuole solo distruggere tutto. E tra l'altro Meloni ha ribadito quello che un po' aveva già detto, nel senso che non vede differenze tra i vannacciani, perché Vannacci di per sé, ricordiamolo, non è parlamentare ma è europarlamentare, quindi non partecipa ai voti in aula, ma i vannacciani sì, e sono arrivati a quota 9. I vannacciani votano come la sinistra, ci criticano come la sinistra e rilasciano dichiarazioni come la sinistra. Sicuramente in questo come la sinistra non rientra poi tutta, diciamo, la dialettica rispetto alla rimigrazione, questo è ovvio, però della serie ci fanno opposizione, quindi come possiamo pensare a essere corpo unico da qui a pochi mesi per la corsa elettorale? E si limita a dire io ne prendo atto, quindi vedremo poi quello che succederà oppure no. Intanto parliamo sempre di politica interna, ma non di politica interna italiana, ma di politica interna statunitense, perché ieri qualcosa è successo. Corte Suprema contro Trump, non può licenziare dalla Fed, ma più poteri sulle agenzie federali. Allora, se dovessimo tradurre tutto in gergo calcistico, potremmo dire Corte Suprema Trump 2-1, nel senso che la Corte Suprema ha, quindi gli altissimi togati statunitensi, hanno inflitto a Trump due sentenze che sicuramente fanno male al presidente americano, sia da un punto di vista, diciamo così, psicoemotivo, sia di impatto. Cioè, per quanto riguarda la vicenda di Lisa Cook, membro della Federal Reserve, invisa alla massima potenza Trump, che lui aveva allontanato, dice no, Lisa Cook può restare alla banca centrale, proprio perché la banca centrale mantiene comunque una sua autonomia rispetto al potere centrale, quindi rispetto al Congresso, ma anche rispetto alla presidenza degli Stati Uniti. E questo è essenziale, tutte le banche centrali nelle democrazie occidentali sono indipendenti, è proprio, come dire, connaturato nello statuto delle banche centrali, altrimenti avrebbero sicuramente poco senso, perché il loro ruolo potrebbe essere assorbito dal dicastero, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'altra vicenda che registra Trump, passatemi il termine, perdente, quello riguarda gli abusi denunciati da Jean Carroll, abusi che Jean Carroll ha detto appunto di aver subito da Trump, e Trump ha perso il ricorso contro il risarcimento, quindi dovrà corrisponderle i 5 milioni di risarcimento. Però c'è un altro elemento che possiamo definirlo una sorta di terzo schiaffo, anche se qua è più indiretto nei confronti di Trump, perché la Corte ha confermato le attuali regole sul voto per corrispondenza, che invece, sapete, Trump osteggia da sempre. E l'altro, invece, l'unico elemento positivo, non di poco conto, che arriva dagli alti togati, dalla Corte Suprema statunitense, la legittimazione da parte della Corte del licenziamento di Rebecca Slaughter. Quindi in un certo senso sono stati allargati i poteri del Presidente, perché è stato permesso al Presidente, proprio, cioè è stato riconosciuto legittimo la sua azione, diciamo così, che solitamente però i Presidenti non si permettevano di fare, proprio perché ne riconoscevano l'indipendenza, anche se non era stabilita da uno statuto, della Federal Trade Commission, e quindi della Commissione Federale del Commercio. Con Rebecca Slaughter c'erano stati numerosi scontri sul fronte dazi, ma non solo, anche sul fronte di politica economica interna, politica economica commerciale interna, e quindi la decisione vendicativa di Trump che è stata ribadita. Quindi da oggi possiamo dire che il Presidente degli Stati Uniti ha un suo potere di raggio sicuramente maggiore per quanto riguarda anche un'importante agenzia federale come quella del commercio. Vedremo quali saranno poi le ripercussioni reali e concrete. Ci siamo soffermati in abbondanza su questo aspetto perché lo ritroviamo su tutti i quotidiani, ma casomai quando lo ritroveremo su alcuni giornali ci fermeremo esclusivamente ai commenti, dando per assodati i contenuti della decisione. Non lo dico a caso perché ci siamo sulla Stampa, taglio centrale, Stati Uniti superpoteri a Trump. Vedete la differenza? Perché Repubblica titola sulla stessa notizia, dove ci sono stati due due decisioni chiaramente contro Trump. Una a metà, quella del voto di postale, perché diciamo così è più sfumata, e una a favore. Quindi la notizia è questa: la stampa dice superpoteri a Trump, quindi si concentra su la libertà di licenziare vertici dell'Agenzia del Commercio, mentre Repubblica parla di Corte Suprema contro Trump, quindi come dire, no? Stessa notizia, due tagli completamente diversi. Ma perché? Perché la stampa allarga lo sguardo e va a leggere, va a vedere la natura delle diverse agenzie. Cioè, se la Fed come banca centrale statunitense è, da un punto di vista dello statuto indipendente, l'Agenzia del Commercio non lo è. Ed è per questo che è stato approvato il licenziamento operato da Trump. Però la stampa allarga il discorso e dice, diciamo così, no? Fa una sorta di estensione quindi della possibilità di Trump di licenziare, perché a questo punto dice le altre agenzie che sono a rischio e che sono assolutamente omologhe nel loro statuto sono quelle che riguardano la borsa e, attenzione, le televisioni, già nel mirino di Trump. Il commento della notizia è affidato ad Alan Friedman, commentatore statunitense, economista statunitense, ormai lo possiamo dire, adottato dall'Italia. Ci sono giorni in cui una Corte Suprema decide delle cause, ci sono giorni in cui riscrive gli equilibri di una democrazia. Lunedì è stato uno di questi giorni, scrive Alan Friedman. Nel giro di poche ore la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso 4 decisioni destinate a lasciare un segno profondo. 3 rappresentano una netta sconfitta per Trump, la quarta invece una vittoria storica per la sua idea di presidente, ovvero un potere esecutivo sempre meno limitato. Come dire, si apre una china. E scrive ancora Alan Friedman nelle pagine interne: un potere esecutivo sempre meno limitato dai tradizionali contrappesi costituzionali. È un paradosso solo apparente, perché le due cose possono convivere. La prima decisione riguarda Jane Carroll, la giornalista che ha accusato Trump di averla stuprata nel camerino dei grandi magazzini di New York a metà degli anni 90. Trump, e qua si ripercorre tutta la vicenda, ha sempre negato tutto e ovviamente si arriva poi a raccontare i fatti anche nel particolare. Poi aggiunge: la seconda decisione è ancora più importante perché riguarda il cuore stesso della democrazia americana. Dalla sconfitta 2020 Trump ha trasformato il voto per corrispondenza in uno dei suoi bersagli principali. E poi ancora la terza sentenza, questa rappresenta, dice Friedman, un limite imposto a Trump, sebbene abbia ricevuto meno attenzione. I giudici hanno impedito al presidente di licenziare Lisa Cook della Federal Reserve. Può sembrare una questione tecnica, in realtà riguarda uno dei pilastri dell'economia mondiale. La credibilità della Federal Reserve dipende dalla sua indipendenza dal potere politico. Poi però è arrivata la quarta sentenza ed è qui che il quadro cambia radicalmente. Con la sentenza Trump contro Slaughter, la Corte Suprema ha rovesciato quasi 90 anni di giurisprudenza, attribuendo al presidente un potere molto più ampio di rimuovere i commissari della Federal Trade Commission, l'FTC, appunto, no? La Commissione Federale del Commercio. Per molti lettori italiani l'FTC dice poco, negli Stati Uniti invece è una delle autorità indipendenti più importanti, vigila sulla concorrenza, combatte monopoli, blocca fusioni che possono alterare il mercato, tutela i consumatori e controlla gli abusi della grande multinazionale. Il Congresso l'aveva voluta indipendente, proprio perché potesse prendere decisioni opportune. Per quasi un secolo nessun presidente ha potuto licenziare i suoi commissari, semplicemente perché non ne condivideva le scelte. Non era un dettaglio burocratico, era uno dei contrappesi costruiti dalla Costituzione americana. Da ieri questo equilibrio è cambiato, il rischio è evidente. Siamo sul quotidiano Avvenire, che ha un'apertura tutta sua particolare. Si continua a parlare di sanità e soprattutto di case, di comunità, tutte da riempire. aperte il 70% delle case di comunità finanziate con i fondi del PNRR, ma il Sud resta indietro. Nonostante l'intesa con i medici, mancano migliaia di specialisti infermieri per i centri. Delle 1038 case previste, attivate soltanto 781, quindi cos'è, i due terzi. Al Nord, percentuali di completamento superiori. Bene pure la Sardegna. E poi dal taglio centrale, Avvenire continua a guardare con molta attenzione quello che succede in Medio Oriente. A Beirut monta la protesta contro l'intesa con Israele. Bocciature dal premier Salam al capo del Parlamento Berri. No a divisione nazionale. Infatti quello che si teme è rispetto al documento uscito dal tavolo di Washington la settimana scorsa, è che in realtà questo accordo Stati Uniti-Libano, scusate, Israele-Libano sia una sorta di resa e neppure troppo ben camuffata del Libano, e

il trasporto pubblico italiano. Paese bloccato, aerei e treni, ritardi e caos. Ritardi dei voli oltre le 2 ore, da luglio tempi doppi per i treni Roma-Milano, quelli che sarebbero l'alta velocità. E il piano delle ferrovie per l'estate va al CDA. E c'è veramente un approfondito reportage interno da parte di Mario Aiello, che nell'incipit del suo articolo dice: non si può viaggiare per piacere, non si può viaggiare per necessità, non si può viaggiare per lavoro e per affari. Sembra di stare negli anni 70 del secolo scorso, con tutti questi ritardi nei voli aerei, nei treni, disservizi al potere. Ecco, una riflessione a margine. Uno si aspetterebbe di trovare questo, un articolo di questo tipo, che poi nelle pagine interne è estremamente dettagliato, quindi numeri, cifre, particolareggiati con tanto di virgola, si aspetterebbe di trovare questo articolo non sul Messaggero, che per la sua direzione, ma per l'impostazione che ha sempre avuto, non è proprio avverso a questo governo, no? Si aspetterebbe forse di trovarlo su altri quotidiani, che non mancano di puntualizzare quello che nel governo o in alcuni ministeri di questo governo non funziona. E quindi ci si pone la domanda: il Messaggero raccoglie malcontento dei cittadini e quindi da qua fa un servizio, come dire, neutrale? Oppure siamo in campagna elettorale, si comincia a guardare, a evidenziare quello che non funziona e non sta funzionando, riferibile soprattutto ad una parte politica di questa maggioranza? Perché è ovvio che se tu mi parli di aerei e treni, ma boh, mettiamoci anche gli autobus, cioè ovviamente si guarda al Ministero dei Trasporti, che trova lì nella sua casella principale, nella sua poltrona, il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, generale del Carroccio, oltre che vice premier. Così il dubbio, lo lascio a voi. Poi invece uno dice: no, Mario Aiello ha fatto bene, perché questa è una situazione di fatto e quindi il giornale dà voce ad una situazione paese assolutamente deprecabile. Il giornale, tutti gli SMS sul caso Covid. Il giornale continua con la sua inchiesta Covid, gestione Covid, questione mascherine, tutto quello che resta un po' opaco, tutto quello di cui si sta discutendo nella commissione Covid, e che vede in qualche modo, non in qualche modo, e che vede coinvolto l'allora premier Giuseppe Conte. Scrive questa mattina il giornale, in quella che definisce inchiesta esclusiva: tutti gli SMS sul caso Covid. Così Di Donna agiva per Conte. L'ex premier dice, mi cede e dice: mi farò ascoltare, ma attacca ancora il giornale. Perché cede? Perché ha fatto un passo indietro, perché Conte faceva parte della commissione Covid. Per farsi ascoltare come testimone ha dovuto dare le dimissioni, cioè fare un passo indietro rispetto alla commissione, sennò non poteva essere ascoltato come testimone. Il Foglio: lezioni da Kiev al pacifista collettivo. Offensive, sanzioni, armi, la resistenza eroica dell'Ucraina, scrive questa mattina il direttore Cerasa, ha contribuito a indebolire la campagna putiniana. Manca smontare le balle del partito della bandiera bianca, guida minima per conoscere gli utili idioti di Putin. Il Fatto Quotidiano: 11 al mese, solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. Di cosa parliamo? Di quello che il Fatto Quotidiano titola come record di Meloni e Company, con 484 voli di Stato. Si dice appunto che solo Renzi e Gentiloni hanno fatto peggio. Un po' un pallino del Fatto Quotidiano, quella di tenere il conteggio, il pallottoliere dei voli di Stato. Per carità, sempre utile sapere come beni pubblici finanziati da tutti noi vengono utilizzati. Sole 24 ore, in eredità quasi 400.000 case l'anno, un terzo del mercato arriva dalle successioni. È il rapporto Cresme che ci dice che il passaggio di immobile agli eredi vale appunto 74 miliardi di euro.
Qua nella nazione il giorno, il resto del Carlino, caldo estremo, due morti. Oggi 25 città ad alto rischio e poi Taglio Centrale soffre, si ferisce, vince il ritorno da brividi di Sinner. Questo è anche il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport. Cose da numero uno, Sinner più forte di tutto a Wimbledon, perché tra l'altro si è anche fatto male.

0: ha fatto il giro del mondo non lo so, ma in Italia sicuramente un primo piano della sua scarpa insanguinata, proprio perché in una caduta si è ferito al piede. Questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola, ma noi subito andiamo in Venezuela. Vi faccio sentire la chiacchierata fatta proprio ieri in serata con Paolo Vaccari, si trova a Caracas, è il capo missione del team della protezione civile italiana giunta veramente a poche ore dal disastro del terremoto del 24 giugno.
1: Nonostante in questo momento noi diciamo abbiamo due contingenti, un contingente di ricerca e soccorso dei vigili del fuoco che sta lavorando alla Guaira, lungo la costa, per intendersi la zona diciamo maggiormente colpita dal terremoto. In particolare da quasi 13 ore i nostri vigili del fuoco insieme a una squadra ecuadoregna e a una squadra olandese sta cercando di trovare conferma della presenza ancora di sopravvissuti all'interno di uno stabile parzialmente collassato. E questa è l'attività che stiamo conducendo con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Dall'altra parte abbiamo una componente invece di 37 medici e infermieri di urgenza che stanno operando già da ieri pomeriggio in due ospedali di Caracas, affiancando il personale locale.
0: Qual è la condizione degli ospedali? Perché si parla veramente di strutture al collasso, sicuramente già messe a dura prova prima del terremoto, ma che il terremoto veramente ha annientato. È così oppure è un racconto esagerato rispetto alla situazione sanitaria?
1: Mi sento di dire che diciamo il problema sanitario del paese è un problema, diciamo, una situazione di cronicità nel corso degli anni, per cui sicuramente il sistema è debole e ovviamente di fronte a una grande emergenza ha affrontato una difficoltà maggiore rispetto a quello che possono essere altre organizzazioni. Certo non mi sento di dire che il sistema è al collasso, cioè gli ospedali intanto sono funzionanti, perché non ci sono ospedali che sono stati chiusi. Sicuramente il personale è sottoposto a uno stress dovuto all'aumento di lavoro, per il quale ovviamente c'è fornire un supporto con del personale diciamo fresco che può dare modo al personale ordinario dell'ospedale di prendere una giornata o due di riposo, ecco, può fare la differenza.
0: Qual è la situazione che avete trovato? Lei è sicuramente abituato a lavorare di fronte in contesti di grave emergenza, però veramente le immagini e i racconti di quello che ci arrivano è impressionante, apocalittico.
1: Sì. Beh, quello che noi abbiamo visto diciamo, è qualcosa di un po' particolare, onestamente, perché al di là di un'area della Guaira lungo mare che vede una ventina di edifici tutti collassati, in tutto il resto di una ampia zona quello che abbiamo potuto constatare in realtà sono dei crolli molto puntuali, quindi fa molto effetto, ecco, girare per le strade e vedere che ci sono decine di case perfettamente integre, e poi si trova di fronte a una casa, a un palazzo di 8, 10, anche 15 piani, è praticamente come imploso.
0: Mamma mia.
1: Quindi questo fa un effetto particolare. Questo è anche il problema che ha creato questo alto numero di morti, perché il collasso completo di uno sbriciolamento, per così dire, di un edificio di 15 piani difficilmente lascia la possibilità, ecco, di scampo alle persone che si trovavano all'interno.
0: Indubbiamente.
1: Quindi sicuramente è una situazione molto molto particolare per estensione, per il numero diciamo di grossi edifici che sono collassati e quindi evidentemente per il numero di persone che sono state coinvolte in questo terremoto. Ecco, oggi non è dato sapere quale sarà il numero definitivo, no? Sappiamo che
0: sì.
1: Da due giorni si parla di 50.000 persone ancora scomparse. Non è facile poter rispondere oggi quanto diciamo quella statistica, quel numero sia attendibile, Certo è che oggi le speranze di poter tirare fuori qualcuno ancora dalle macerie sono molto molto remote.
0: Ma voi state operando mentre comunque la terra continua a tremare, anzi di poco fa la notizia che ci sarebbero state nuove scosse decisamente avvertibili intorno a 4.5 e 5 di magnitudo.
1: Confermo, noi abbiamo vissuto in diretta la scossa 4.6 del diciamo ora locale, circa le 7 e 15, qualcosa del genere. Mentre i nostri vigili del fuoco stavano lavorando all'interno di uno stabile, quindi rapidamente sono usciti fuori, una scossa molto breve ma diciamo molto intensa, ecco, si è un po' spaventato ovviamente.
2: Disco in blu 2000.
3: Proposta della settimana è My Body Isn't Ready di Sombo.

0: 92, questo è sempre il buongiorno in blu, su in blu 2000 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 10, e bentornato a Giuseppe Gagliano, presidente CEI Studec, Centro Studi Strategici, Carlo De Cristoforis, collabora con molte testate. Buongiorno,
1: bentornato. Buongiorno a voi, grazie ancora.
0: Allora, presidente, ci aiuta a capire, oggi cerchiamo veramente di fare una riflessione un po' ad ampio raggio, però cominciare da quello che oggi dovrebbe o non dovrebbe succedere a Doha in Qatar, perché Trump ha ribadito anche nelle scorse ore che il nuovo round negoziale Stati Uniti-Iran si terrà a Doha oggi, e tra l'altro sono già nell'aria gli inviati speciali Kushner e Witkoff, mentre da parte dell'Iran si continua a ribadire non ci saranno colloqui questa settimana, e così riporta anche l'agenzia IRNA, vicino ovviamente al regime iraniano, mentre vediamo Al-Arabiya che sta sulle parole di Trump e Al Jazeera che dice no, niente, oggi non ci sarà niente. Allora, cosa ci dobbiamo e ci possiamo aspettare, soprattutto da un punto di vista della tattica e della strategia delle parti? Questo a cosa corrisponde? Siamo nel caos o è un caos che ha una logica?
1: Allora, dunque, le tensioni tra Iran e Stati Uniti mettono veramente a rischio la tregua, o sono invece, come dire, dei posizionamenti di carattere muscolare? Allora, secondo il mio punto di vista sono entrambe le cose. Sarebbe ingenuo considerarle solo teatro, okay, ma sarebbe altrettanto sbagliato nel leggerle come la premessa automatica di una guerra aperta. In questo momento gli Stati Uniti e Iran stanno facendo ciò che spesso fanno le potenze quando non vogliono ancora rompere il tavolo: alzano il prezzo della propria firma.
0: Ecco.
1: Cioè, andiamo nel dettaglio. Teheran usa Hormuz come leva, non perché voglia necessariamente chiuderlo in modo definitivo, non sarebbe il suo interesse, ma perché sa che ogni nave rallentata, ogni assicurazione che sale, ogni rotta deviata produce pressione sui mercati, quindi guerra economica sui paesi del Golfo, sulla Cina, sull'India, sull'Europa e soprattutto su Washington. Dall'altra parte gli Stati Uniti rispondono con la forza per evitare che la tregua venga letta come un riconoscimento implicito,
0: sì,
1: della sovranità iraniana sullo stretto, cosa inaccettabile ovviamente per Washington. E quindi qui Hormuz non è più soltanto una strettoia energetica come è stata fino adesso, è diventato un tavolo negoziale galleggiante. Parliamo di mare, di oceano, e quindi il cessate il fuoco non cancella la guerra, la organizza in forma intermittente. Ecco, dobbiamo pensare a questa cosa: un colpo, una minaccia, un messaggio diplomatico e poi di nuovo un colpo. Questo non è pace.
0: No, certo.
1: È una forma di negoziato sotto tiro. Quindi la domanda è: questa tregua può reggere o non può reggere? Allora, può reggere in teoria se le parti hanno più da perdere rompendo che continuando a fingere di crederci, sicuramente. Perché gli Stati Uniti non vogliono una guerra lunga nel Golfo. Perché? Qual è la ragione? Perché significherebbe prezzi di energia instabili,
0: certo,
1: pressione sugli alleati della NATO, rischio per le basi regionali e anche difficoltà di politica interna. E l'Iran? Ma l'Iran a sua volta non può permettersi una guerra totale che trasformi la pressione economica poi in collasso politico. Ecco, ma qui si annida, secondo me, un pericolo grosso.
0: Cioè,
1: quando una tregua è costruita su formule ambigue come questa, ciascuno prova a interpretare a proprio vantaggio. Cioè, cosa vuol dire? L'Iran dice: il passaggio è sicuro, purché sia coordinato con noi.
0: Sì.
1: Dall'altra parte, Washington dice: il passaggio è sicuro solo se non dipende da voi. E allora, tra queste due frasi passa tutta la differenza, secondo me, tra la libertà di navigazione e la sovranità che è sempre negoziata. Assolutamente.
0: Quindi,
1: allora, possiamo tornare alle condizioni precedenti al 28 febbraio?
0: Non ci torneremo più, anche perché l'Iran e Oman hanno convocato la prima riunione del comitato congiunto di Hormuz, quindi in realtà loro si stanno, non solo l'Iran dunque, ma anche l'Oman, si stanno organizzando per il nuovo Hormuz, no? Quindi
1: esatto,
0: c'è una convinzione da questo punto di vista che indietro non si torna.
1: No, allora, cioè anche ammettendo che il traffico dovesse crescere, anche se il prezzo del petrolio dovesse rientrare, ipotesi, ok? Anche se le navi tornassero a passare con maggiore regolarità, ecco, Hormuz non tornerebbe però più quella di prima, perché è cambiata la percezione del rischio. Cosa vuol dire? Che prima del 28 febbraio Hormuz era una vulnerabilità nota, conosciuta, ma ancora gestita dentro una normalità, una regolarità commerciale. Dopo il 28 febbraio è invece un dispositivo politico. Quindi cosa significa? Che le compagnie assicurative, gli armatori, le marine militari, i paesi importatori non ragionano più soltanto in termini di rotta, ma di autorizzazione, scorta, corridoio, premio assicurativo di rischio, minaccia missilistica, decisione iraniana, eccetera, eccetera. Quindi, in poche parole, quando uno spazio marittimo, quello di Hormuz, entra in questa dimensione, non torna più normale, può essere riaperto, amministrato, sorvegliato, ma resta segnato per sempre. E questo è il punto geoeconomico decisivo. Quindi, cioè, Hormuz non è più solo il passaggio del petrolio, secondo me, è il luogo in cui si misura chi può imporre il costo della sicurezza agli altri.
0: Il costo in tutti i sensi, in tutte le dimensioni, perché ci stai dicendo, Presidente, non è soltanto una questione di pagare il pedaggio, che poi sappiamo non sarà sotto forma di pedaggio ma di tariffa, ma è la stessa cosa, quindi pagare per passare, che sarebbe il meno, è che ormai è diventato uno strumento politico e geopolitico, e quindi l'incertezza e le implicazioni che si porta con sé cambiano proprio la dimensione statuaria di Hormuz. E allora le alternative?
1: Allora, innanzitutto qual è il problema? Teheran non può certo dominare liberamente lo stretto, questo è poco ma sicuro. Gli Stati Uniti, l'Oman, gli Emirati Arabi, l'Arabia Saudita, l'India, la Cina e gli assicuratori internazionali hanno tutti comunque voce in capitolo. Ma attenzione, l'Iran ha trasformato una debolezza strutturale in una leva politica. Quindi Teheran negozia anche quando sembra minacciare, e minaccia anche quando sembra negoziare, che vogliamo usare queste
0: espressioni. Sono persiani, c'è poco da fare.
1: Quindi il denaro, il mare, il nucleare, il Libano, tutto viene legato nello stesso pacchetto, quindi è una situazione articolata che va ben molto al di là di Hormuz, quindi la situazione, per quello che mi riguarda, rimarrà assolutamente instabile, e ancora una volta la scelta fatta da questa amministrazione di porre in essere questa aggressione si sta rivelando una scelta completamente sbagliata da tutti i punti di vista.
0: Soprattutto perché ha creato una situazione veramente di non ritorno totale. Hai citato il Libano, ci spostiamo su quest'altro fronte. Sappiamo che nei giorni scorsi a Washington è stato siglato questo nuovo accordo tra Libano e Israele, che pare non piaccia a nessuno. Le critiche a livello istituzionale, paese, sono tante. Ci si chiede, è comunque un accordo, un trattato, un documento che perlomeno apre ad una pacificazione, oppure è vero le accuse che vengono mosse, cioè di essere di fatto una cessione di sovranità, e c'è da qualcuno che dice attenzione, guerra civile dietro l'angolo?
1: Allora, sicuramente contiene il rischio di una sovranità dimezzata, perché il linguaggio che viene usato è quello della stabilizzazione: esercito libanese, zone pilota, difesa israeliana per fasi, disarmo, ritorno dei civili e ricostruzione. Tutto molto ordinato sulla carta. Ma la domanda è un'altra, cioè, è vero, chi decide se il Libano ha fatto abbastanza per ottenere il ritiro israeliano? Allora, se la risposta è Israele, allora non siamo davanti a una piena restaurazione, ovviamente, della sovranità libanese. Siamo davanti a una tutela di sicurezza. Se l'esercito israeliano resta in una fascia del sud del Libano fino al disarmo di Hezbollah, e se conserva libertà d'azione militare contro ciò che definisce minaccia, allora l'accordo non chiude l'occupazione, semplicemente la disciplina, la organizza. Quindi il ritiro, che non è pace, è la formula, cioè la realtà politica, cosa ci dice in questo momento? Che il Libano viene chiamato a ricostruire la propria sovranità sotto pressione esterna, con una parte armata interna che non accetta di essere disarmata e una potenza confinante che non accetta di ritirarsi senza garanzie assolute. Quindi l'esercito libanese non potrebbe essere lo strumento dell'unificazione dello Stato? Ma allora, teoricamente, in pratica è però molto difficile. Perché? Perché trasformare l'esercito libanese da simbolo dell'unità nazionale a strumento operativo contro Hezbollah, il passo è molto molto rilevante. Il rischio tuttavia è che ciò che Washington presenta come rafforzamento dello Stato venga invece visto, percepito da una parte del Libano come imposizione dall'alto, straniera.
0: Certo.
1: Quindi l'accordo è fragile? Assolutamente sì. Perché? Allora, se Hezbollah rifiuta, se Nabil Berri lo denuncia come imposizione, se la comunità sciita lo legge come resa, il Libano non entra nella pace, entra in un'altra crisi interna. E Israele a quel punto potrebbe dire: vedete, il Libano non è in grado di controllare il proprio territorio, dunque restiamo per stabilizzarlo. Quindi questo è il meccanismo tipico che Israele ha usato molte volte, della sovranità condizionata.
0: Certo.
1: Cioè, prima si dice allo Stato: devi essere sovrano, no? Poi gli si impedisce di esserlo pienamente finché non soddisfa condizioni stabili da altri, cioè stabilite da altri. Quindi è chiaro che è un gioco delle carte.
0: Sì, è un gioco delle carte anche ben conosciuto, quindi non è che c'è da stupirsi o che ci siano delle novità, no? Cioè non è che siamo a fare l'escatologia e la parafrasi all'impronta. Israele ha applicato questo strumento più di una volta, quindi semplicemente ci stiamo riaffacciando su uno scenario che conosciamo. Adesso vediamo.
1: Più di una volta. Perché il Libano è solo un capitolo del grande progetto israeliano. La Siria è l'altro capitolo, certo.
0: E questo anche nelle scorse.
1: È ancora più importante.
0: Ricordiamo, certo. Israele, che già dalla caduta di Assad aveva avanzato territorialmente rispetto al Golan, ma che sta continuando delle incursioni, le ultime importanti proprio delle scorse ore. Quindi pensar male uno dice: ma Israele sta portando avanti lo scenario del grande Israele?
1: Bravissima. Allora qui bisogna fare un discorso molto più ampio. Allora, primo, sicuramente Israele ha ragione in termini di profondità strategica.
0: Sì.
1: Cioè, il punto non è soltanto impedire a Hezbollah di ricostruire una presenza nel sud del Libano, è molto più ampio.
0: Sì.
1: Il punto è impedire che Iran, Hezbollah, Siria e Turchia possano saldarsi in un corridoio politico-militare ostile. Quindi la Siria, come tu hai detto, post Assad, è il vero spazio conteso, perché Ankara sostiene il nuovo potere di Damasco e vuole trasformare la Siria in una propria area di influenza,
0: certo,
1: da una parte. Israele invece teme che un consolidamento siriano sotto protezione turca del MIT, cioè del servizio segreto israeliano, limita la sua libertà d'azione. Però colpisce, occupa porzioni sensibili, sostiene equilibri locali, impedisce che Damasco torni a essere un centro pienamente sovrano. Quindi grande Israele sicuramente. Allora, però non è la grande Israele non è soltanto un progetto cartografico, il suo obiettivo è un controllo funzionale. Se no, cosa vuol dire, per stare in termini astratti? Vuol dire che Israele vuole decidere cosa accade nel sud del Libano, nel Golan, nella Siria meridionale, a Gaza, nei corridoi energetici, nei rapporti tra Golfo e Mediterraneo. Quindi non è soltanto terra, è la ricerca di una superiorità militare quasi assoluta, diritto di intervento, zone cuscinetto, interdizione dell'avversario, dominio informativo, influenza sulle scelte americane. Insomma, l'obiettivo è impedire che attorno a Israele, e questo è un progetto molto molto molto vecchio, nascono stati pienamente capaci di limitare la sua manovra, il suo posizionamento. Quindi un Libano sovrano, non disarmato da altri, per esempio, una Siria riconosciuta però sorvegliata,
0: certo,
1: una Gaza amministrata ma non politicamente autonoma, sempre sotto controllo israeliano,
0: sì.
1: Un Golfo integrato nella sicurezza americana, una Turchia contenuta, perché non dimentichiamoci il progetto del grande impero ottomano di Erdogan,
0: esatto.
1: E qui è evidente a questo punto che uno scenario possibile futuro è un conflitto tra Israele e Turchia, ed è uno scenario assolutamente verosimile. certo. da molti punti di vista.
0: Tra l'altro è proprio in questo scenario, no, che si colloca la decisione israeliana delle scorse ore, ovvero quella di riconoscere il genocidio degli armeni. È stato detto, è stato letto questo in diretta corrispondenza delle trattative in corso tra Stati Uniti e Turchia rispetto agli F-35, però è evidente che non è solo un botta e risposta, no? Nella contingenza dei fatti o degli accordi militari, è proprio quello che ci stavi dicendo. Qui in ballo c'è una visione israeliana dell'intera area. Certo, però con la Turchia bisogna fare un po' attenzione, perché la Turchia è un paese NATO.
1: Certo, allora qua bisogna fare tutta una serie di riflessioni. Allora, uno, gli F-35 è vero, sono una parte della storia, solo una parte però. Il tema militare è centrale, perché il re, abbiamo detto, considera la propria superiorità aerea qualitativa come una garanzia, sì, fondamentale.
0: Sì.
1: Però una Turchia nuovamente avvicinata al programma dei caccia americani, o comunque rafforzata dagli americani, è vista da Tel Aviv come un problema vero e proprio, non come una normale vendita militare. E allora cosa c'entra? Il riconoscimento del genocidio armeno ha un significato più ampio, certamente. È un messaggio chiaro a Erdogan su più tavoli: Gaza, Hamas, Siria, Mediterraneo orientale, Caucaso, rapporto con Washington. Cioè il Dren tira fuori una carta morale che per decenni aveva tenuto, sì, nel cassetto per non compromettere i rapporti con Ankara, ma il problema è proprio questo: cioè, se una verità storica viene riconosciuta solo quando serve contro un avversario, e allora smette di apparire soltanto come verità e diventa anche arma diplomatica.
0: Certo.
1: Quindi il punto di svolta è e rimane certamente il 7 ottobre. Perché dico questo? Allora, stiamo attenti, c'è una guerra in questo momento tra Ankara e Israele, una guerra aperta? No, ma c'è una guerra di intelligence. Noi dimentichiamo che nel gennaio del 24 il servizio segreto turco aveva moltiplicato le operazioni contro il Mossad, parliamo di 34 arresti per sospette attività contro palestinesi che erano residenti in Turchia,
0: sì,
1: quindi gennaio del 24. Poi c'è stato un altro episodio che fra il marzo e l'aprile del 24, fino a due arresti nel febbraio del 26 a Istanbul, con accuse di collaborazione pluriennale con l'intelligence israeliana. Quindi questi episodi, gennaio, marzo, aprile e febbraio. Quindi il terreno turco è diventato, almeno per Israele, uno spazio di osservazione, penetrazione e neutralizzazione delle reti palestinesi. Invece per la Turchia è diventato uno spazio da blindare, per riaffermare sovranità e presidio regionale. Quindi non riguarda soltanto Hamas, è molto più ampio, cioè riguarda, per quello che mi riguarda, chi controlla il Levante, chi parla al mondo sunnita,
0: certo,
1: chi influenza la Siria, Libano, Gaza, Caucaso e Mediterraneo orientale. E poi c'è ovviamente il fronte opposto, perché Israele, come tu sai, accusa da tempo la Turchia di tollerare e ospitare quadri di Hamas.
0: Sì,
1: e infatti la settimana scorsa lo Shin Bet, quindi il servizio segreto interno, ha sostenuto di aver sventato decine di attacchi in Cisgiordania,
0: sì,
1: diretti da operativi di Hamas basati in Turchia.
0: Perché ricordiamolo, lo Shin Bet è il servizio segreto interno, ma le competenze
1: interno
0: sul fronte palestinese.
1: Esattamente. Ora, questa è una versione israeliana,
0: certo,
1: e quindi va letta come tale, parziale, eccetera.
0: Certo.
1: Però perché è importante? Perché indica che Tel Aviv ormai vede Ankara non solo come avversario diplomatico, ma anche come retrovia operativa del fronte palestinese. E questo è il fronte militare. Però noi dimentichiamo che c'è anche quello economico.
0: C'è anche quello economico,
1: allora,
0: perché tu in un tuo bel pezzo che suggerisco ai nostri ascoltatori su Inside Over ci parli del corridoio Ben Gurion. Che cos'è?
1: Allora, innanzitutto bisogna precisare che la Turchia ha sospeso nel 24 tutto il commercio diretto con,
0: sì,
1: Israele,
0: sì,
1: ok? Colpendo un interscambio da miliardi di dollari. E a sua volta Israele nel 26 ha portato avanti il riconoscimento formale del genocidio armeno.
0: Sì.
1: Quindi questo è non importante, ma è assolutamente fondamentale.
0: Certo, perché sono chiari segni di ostilità esplicitata, no? Anche se non bellica.
1: Assolutamente, assolutamente. Ora, il problema è evidentemente vedere come si può in qualche modo risolvere una situazione di questo genere. E dal mio punto di vista non è una cosa così semplice. Per ritornare alla tua domanda, il corridoio è, come dire, è una, come ho scritto, è una base indispensabile del commercio tra India, Golfo certo. Persico, Mediterraneo ed Europa. Ora, però c'è un progetto molto più ampio. Io parlo di corridoio economico tra India, Medio Oriente ed Europa.
0: Sì.
1: Cioè una rete molto articolata a livello marittimo, a livello ferroviario, a livello energetico, che ha come obiettivo, un obiettivo certamente di grandissima progettualità strategica, cioè unire l'India ai porti europei, passando per Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Giordania e ovviamente Israele. Quindi la logica è una logica, come dire, geoeconomica molto ambiziosa.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Perché dovrebbero partire le merci con questo progetto dai porti indiani, poi raggiungere ovviamente via mare il Golfo, poi venire portate sulla penisola arabica e arrivare fino al Mediterraneo, ai porti israeliani, e di lì poi andare verso l'Europa. Ora, non è una questione, è una questione di potere.
0: E infatti, perché certo.
1: È chi controlla queste rotte evidentemente controlla tutto, i flussi energetici, i dati, eccetera. Quindi, ma soprattutto controlla anche una questione centrale per le informazioni, cioè per le informazioni che oggi viaggiano su internet, cioè i cavi sottomarini, le reti digitali, le infrastrutture energetiche. Quindi qua si tratta di, da parte di Israele, di costruire una sorta di alternativa economica alle rotte tradizionali, quindi a Suez, al Mar Rosso, eccetera. Proprio per tutelarsi da eventuali blocchi come quello di Hormuz, eccetera.
0: Sì, sì. Ora, rientra quindi proprio nella logica della visione del nuovo Medio Oriente dove
1: certo.
0: Il perno resta Israele.
1: Quindi è perfettamente, cioè, anche se è, come dire, è coerente col progetto, con gli accordi di Abramo,
0: sì.
1: Assolutamente.
0: Sì, sì, sì,
1: assolutamente.
0: Molto, sempre molto interessante ascoltare Giuseppe Gagliano, che ringrazio, Presidente.
1: Grazie a voi.
0: A presto. Giuseppe Gagliano è Presidente del CESTDEC, il Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis, collabora con molte testate nazionali e non solo, ed è assolutamente da ascoltare e riflettere. Allora, come area ci siamo spostate più volte nella chiacchierata con Gagliano, anche a guardare, a toccare Cisgiordania e anche Striscia di Gaza, ed è qua che vi voglio ancora una volta portare, perché non possiamo assolutamente dimenticare quello che sta continuando a succedere a Gaza, nonostante di fatto da ottobre si parli di un accordo di tregua, però si continua a morire, si continua a morire per gli attacchi, si continua a morire per gli aiuti umanitari che ancora non sono sufficienti e adeguati, e questo nell'arrivo di una nuova stagione calda, e quindi nell'arrivo anche della possibilità di scoppio di nuove epidemie. Vi faccio sentire la testimonianza che ci arriva da Emanuele Crespi, che è responsabile dell'area umanitaria di ActionAid Italia.
2: Nonostante sia ormai calato il silenzio, la situazione nella striscia di Gaza continua a essere estremamente critica. Oltre 2 milioni di persone vivono concentrate in meno della metà del territorio, mentre gran parte della striscia rimane inaccessibile. Gli ordini di evacuazione e le restrizioni ai movimenti continuano a provocare nuovi sfollamenti e a limitare l'accesso ai servizi essenziali. A più di 6 mesi dall'annuncio del cessate il fuoco, i bisogni umanitari restano enormi. La fame continua a rappresentare una delle principali emergenze. Infatti una famiglia su 5 riesce a consumare un solo pasto al giorno e molte dipendono ancora interamente dagli aiuti alimentari. Inoltre la carenza di combustibile costringe inoltre molte persone a cucinare bruciando rifiuti o altri materiali pericolosi, aumentando i rischi per la salute. In parallelo si aggrava anche la crisi dei servizi essenziali. Le continue restrizioni all'ingresso di carburante, pezzi di ricambio, macchinari e altri materiali indispensabili impediscono di riparare le infrastrutture idriche e igienico-sanitarie, compromettendo così il funzionamento di ospedali, ambulanze, distribuzione dell'acqua e degli aiuti umanitari. Non è un caso che all'interno di questa situazione anche la situazione sanitaria abbia cominciato a destare forte preoccupazione, in particolare nei siti che ospitano gli sfollati, dove sono sempre più diffuse infestazioni di roditori e parassiti favorite dalla dall'accumulo di rifiuti e dal collasso dei sistemi fognari. A rendere ancora più grave il quadro in questo momento c'è il recente rapporto della Commissione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite, presentato al Consiglio per i diritti umani il 23 giugno, nel quale la Commissione afferma di aver trovato ragionevoli motivi per ritenere che Israele abbia deliberatamente preso di mira i bambini palestinesi, configurando atti che, secondo i commissari, costituiscono genocidio, oltre a crimini contro l'umanità e crimini di guerra. In questo contesto ActionAid e le organizzazioni umanitarie continuano a lavorare insieme ai propri partner palestinesi, cercando di garantire il più possibile acqua pulita, servizi igienico-sanitari, sostegno psicologico, protezione e beni essenziali a centinaia di migliaia di persone. Il problema è che nessuna organizzazione umanitaria può davvero sostituire ciò che oggi è davvero urgente ed essenziale, ossia un accesso umanitario pieno, sicuro e senza ostacoli, e la possibilità così di ripristinare i servizi essenziali.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Vuoi avere un medico sempre a disposizione? Lo trovi ogni giorno alle 10 su TV 2000. Il mio medico ti spiega come curare e prevenire le malattie. Parole semplici e chiare per parlare di salute e benessere. Un appuntamento da non perdere.
8: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
9: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
10: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul. Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
9: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
3: In Blu 2000 News.
0: Aumentano le città da bollino rosso per l'emergenza caldo. Oggi e domani sono 25 morti a causa delle temperature roventi. Un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati per l'AFA al Policlinico San Martino di Genova. Da oggi però arrivano anche temporali che abbasseranno gradualmente le temperature, ma porteranno con sé forti piogge, vento e grandine. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita, aggiornato a 1719 il bilancio dei morti, ma all'appello mancano ancora decine di migliaia di dispersi, 16 le vittime italiane. La destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi, lo ha detto la premier Meloni ieri in un'intervista TV. Giallo sull'incontro Stati Uniti-Iran annunciato da Trump per oggi a Doha in Qatar. Teheran lo smentisce, ma il tycoon assicura che si terrà e che sono già nell'aria gli inviati speciali Witkoff e Kushner. Una potente esplosione ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il ferimento di 3 persone di nazionalità ucraina. Si parla di attentato, i feriti sono un oligarca di Kiev, Vadim Ermolev, sua moglie, entrambi in gravissime condizioni, e il figlio, 13enne, in condizioni meno grave. Ermolev è un rifugiato a Monaco dall'inizio della guerra in Ucraina. Strage in Bassa Sassonia ieri, 6 persone sono state uccise nella sparatoria in una casa famiglia di Stade. I colpi sono stati esplosi da un uomo di 45 anni, tedesco di origini turche, che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi. La mamma e la bambina stanno bene, le vittime sono tutti dipendenti della struttura. doppio schiaffo della Corte Suprema. Trump non può licenziare Lisa Cook della Federal Reserve ed ha confermato il verdetto di abusi sessuali sulla scrittrice Jean Carroll, che apre la strada a un risarcimento di 5 milioni di dollari. Intanto il Tycoon esulta però per la decisione dei giudici di ampliare i poteri presidenziali, stabilendo che può rimuovere la presidente della Federal Trade Commission e quindi l'Agenzia per il Commercio, Rebecca Slaughter. A Reggio Emilia, il titolare di una pizzeria è stato accoltellato a morte da un cliente, ferita anche la sorella. In fuga l'assassino, a quanto pare un cliente abituale di origine straniera alla lite per il diniego di servirgli una pizza gratis. Mondiale di calcio, passa agli ottavi il Brasile di Ancelotti, ma l'ultimo respiro dopo essere stato sotto un tempo ribalta il Giappone 2-1. Impresa Paraguay dopo l'1-1 con la Germania, ai tempi regolamentari i sudamericani hanno vinto ai rigori per 4-3. Tennis, vittoria in extremis per Sinner all'esordio di Wimbledon, all'azzurro alla meglio sul serbo Kecmanovic, rimontando due volte lo svantaggio. Paura nel terzo set per la ferita a un piede ed una caduta. Questa era l'ultima notizia.
3: Buongiorno in Blu 2000.

0: 7.05, dopo le news si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu e l'abbiamo detto, l'avete sentito anche dalle nostre news, oggi le città da bollino rosso per l'emergenza caldo sono 25, purtroppo anche in Italia si contano le vittime di queste temperature estreme come in tutta Europa. Tra l'altro l'OMS ci ha detto che l'Europa è proprio il continente che si sta riscaldando con una velocità più importante rispetto ad altre aree del mondo. E da qui la domanda che ci poniamo è: ma da quando è che proprio è iniziato a fare caldo, o meglio, nel momento in cui si è registrato sul fronte alte temperature il passaggio storico assiale rispetto a quando poteva capitare un'estate calda oppure un periodo particolarmente caldo durante un'estate? Ma quando è che si è cominciato a capire che qualcosa stava veramente cambiando? Beh, ce l'abbiamo il periodo 2013-2014, quanto riporta un'interessante ricerca pubblicata dal CNR e frutto dell'analisi dello studio a quattro mani del professor Triacca insieme al professor Antonello Pasini, fisico climatologo del CNR, docente di fisica del clima all'Università di Roma 3, e vi ricordo tra gli ultimi pubblicati per Codice Edizioni La sfida climatica dalla scienza alla politica, ragioni per il cambiamento. Il professor Pasini è tornato ai nostri microfoni. Buongiorno professore, ben trovato.
1: Sì, buongiorno a lei e a tutti.
0: Allora, guardando questo vostro lavoro pubblicato su Climate, abbiamo, come dire, il momento assiale, cioè voi dite 2013-2014, è lì, in quel momento, in quel periodo che è successo quello che purtroppo ahimè vediamo ormai ripetersi con frequenza?
1: Ma in realtà dalla fine degli anni 60 c'è stato un aumento piuttosto rapido delle temperature, però ecco, dal 2013-2014 noi abbiamo trovato con un metodo statistico molto robusto che c'è stata un'accelerazione, cioè okay. Se prima l'andamento della temperatura, l'aumento della temperatura era di quasi 0,2 gradi centigradi per ogni decennio, adesso è diventato quasi 0,4, quindi proprio raddoppiato. Oh, attenzione, questi sono numeri che sembrano piccoli, ma sono numeri di temperatura media globale, quindi ovviamente a livello di singole regioni del globo o a livello ancora più di eventi estremi l'accelerazione è molto più importante, insomma, è chiaro, perché insomma, uno vede questi numeri piccoli e
0: li trascura,
1: invece no, perché lo vediamo anche purtroppo in questi ultimi giorni cosa può succedere.
0: Ma questa accelerazione, soprattutto quello che dice l'OMS, che questa accelerazione è più intensa ed evidente in Europa rispetto ad altre aree del mondo, corrisponde anche ai vostri studi, alle vostre ricerche? Cioè l'Europa si sta scaldando più velocemente del resto del mondo?
1: L'Europa e soprattutto il Mediterraneo, sì, perché qui non soltanto come dire è cambiata la temperatura media, alcuni eventi estremi, ma è proprio cambiata la circolazione dell'aria. Molti di noi meno giovani si ricorderanno il colonnello Bernacca che all'inizio dell'estate aspettava con ansia l'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, che era un cuscinetto di aria mite tutto sommato, perché il caldo africano rimaneva lì. Adesso purtroppo il cambiamento climatico di origine antropica ha messo sempre più spesso la circolazione non da ovest a est, ma da sud a nord e poi qualche volta da nord a sud, e allora arrivano questi anticicloni africani che ovviamente sono più forti, sono più caldi, portano più calore, più siccità. Ma poi c'è anche il rovescio della medaglia che temo potremo vedere nei prossimi giorni, perché quando questi si spostano, si ritirano, entrano le correnti più fresche atlantiche o più fredde dal nord, che creano un contrasto termico molto forte e rischiamo le precipitazioni, le piogge molto violente, temporali, le grandinate, cose di questo tipo.
0: Ma di fronte a questo scenario, come si può e cosa si può fare veramente per intervenire? Cioè, mi chiedo, allora, è evidente che da qui non si torna indietro. Quello che possiamo fare è mitigare quello che può succedere a livello di evoluzione di queste dinamiche, giusto?
1: Sostanzialmente le cose sono due, cioè da un lato, come diceva giustamente lei, non possiamo tornare indietro perché il clima ha un'inerzia creata da una serie di cose, prima fra tutte la persistenza dell'anidride carbonica in atmosfera, perché si accumula. Quando noi mettiamo oggi 10 molecole di anidride carbonica, fra 100 anni ne troviamo ancora 3 o 4, quindi è chiaro che dobbiamo diminuire drasticamente le nostre emissioni per stabilizzare la concentrazione e quindi la temperatura. Allora, questo fatto che non torniamo indietro indietro. Cosa ci dice? Ci dice che dobbiamo sicuramente difenderci e adattarci da questi fenomeni che vediamo in questo momento, e quindi in mille modi diversi, rendendo più verdi le nostre città, perché il verde da un lato rinfresca, dall'altro il terreno cementificato e asfaltato che abbiamo adesso non assorbe la pioggia violenta che scorre in superficie, crea questi fiumi in piena che travolgono qualsiasi cosa. Se noi lì abbiamo del terreno con erba, con terreno vero e proprio, con suolo, allora possiamo anche assorbire tanta di questa pioggia, insomma, e così via. Abbiamo tanti modi diversi per adattarci, non so, alla mancanza di risorse idriche. Noi sappiamo che oggi i nostri acquedotti perdono quasi circa un 50% dell'acqua, insomma, no? Quindi non possiamo continuare con questi colabrodo, e così via. Ce ne sono tanti questi modi, però io vorrei mettere in luce che dobbiamo anche assolutamente evitare di arrivare a scenari climatici peggiori, perché altrimenti rischiamo, cioè l'adattamento ha dei limiti, insomma, possiamo arrivare a situazioni in cui sarebbe difficilissimo difendersi e adattarsi, e allora dobbiamo diminuire drasticamente le nostre emissioni di gas serra, come l'anidride carbonica, le nostre combustioni fossili, la deforestazione, in parte un'agricoltura non sostenibile, per cercare di stabilizzare appunto questa temperatura.
0: Però per capirci, professore, se anche l'Europa implementasse tutte queste misure per contenere le emissioni dell'anidride carbonica, ma il resto del mondo no, la risolviamo o no la situazione europea? La tamponiamo oppure no?
1: Ma guardi, in questo discorso qualche volta c'è un alibi dietro, no? Molti dicono, ma se facciamo qualcosa noi la Cina non fa niente, ma qualcuno va a vedere cosa sta facendo la Cina effettivamente. Ma lo sapete che la Cina produce più del 50% di energia sostenibile in questo momento nel mondo?
0: Nel giro di pochi anni
1: stanno triplicando le cose in maniera pazzesca. Poi è vero, per carità, loro hanno ancora le centrali a carbone che usano un po' come combustibili di transizione, no? Come noi facciamo con il gas, però è chiaro che l'impegno è estremo, insomma. Poi ultimamente lei ha sentito parlare di questo incontro a Santa Marta, insomma, c'è un nucleo di volenterosi che non sono neanche pochi, sono 57 paesi del mondo che stanno cercando di uscire un po' da quella che è la logica dell'ONU, che è un pochino paralizzante, no? Perché lì le decisioni si devono prendere all'unanimità.
0: Lasciano sempre questo senso di frustrazione,
1: dei paesi che rimano contro, quelli petroliferi, in questo momento gli Stati Uniti, eccetera, eccetera, è chiaro che non si arriva a nessuna soluzione. Però, come dire, basta una massa critica, secondo me il processo è inevitabile verso la decarbonizzazione. L'importante è arrivare a una massa critica per cui a un certo punto diventerà sconveniente investire sui combustibili fossili. Transizione da uno stato di equilibrio anche del sistema economico a un altro stato di equilibrio più vantaggioso anche per il nostro clima.
0: C'è da dire che le nuove generazioni, ma non nuove generazioni di ragazzini di 10-12 anni, che ormai sono giovani adulti, hanno una sensibilità e una consapevolezza assolutamente più formata, no? E più granitica anche delle nostre di generazioni.
1: Direi di sì, anche se il mondo dell'informazione non aiuta, insomma, perché in questa galassia mediatica c'è una disinformazione galoppante, insomma, che attecchisce non soltanto sugli anziani ma anche sui giovani, quindi bisogna in qualche modo cercare di
0: abituare. Ma mi sta parlando del negazionismo, teorie cospirazioniste, cose di questo tipo?
1: Ma anche proprio tirate fuori da interi stati, insomma, penso alla Russia, ma in questo momento anche gli Stati Uniti, insomma, quindi è chiaro che bisogna stare attenti, bisogna abituare le persone ad andare alle fonti, bisogna capire chi parla, se è esperto oppure no di questo settore, insomma, è una serie di cose che vanno fatte anche nel mondo dell'informazione, quindi che forse riguardano più lei che me.
0: Sì, ha ragione, mi prendo la responsabilità di categoria tutta completa, non si però una domanda gliela voglio fare: ma esistono ancora scienziati veri, non presunti scienziati, scienziati negazionisti?
1: No, sostanzialmente le persone che pensano queste cose, o che il cambiamento climatico non esiste, o che non è dovuto dall'uomo, sono probabilmente professori di altri settori che però per esempio non pubblicano mai sulle riviste scientifiche internazionali i loro studi, si mettono al di fuori dell'arena scientifica e pontificano da qualche sito web, qualche giornale compiacente, e allora questo va capito, perché Dove escono i risultati scientifici? Escono sulle riviste scientifiche internazionali, quelle non sono opinioni, sono dati di fatto, sono risultati, e allora su quelli ci si deve basare. Se queste persone si mettono consapevolmente al di fuori, vuol dire che probabilmente non hanno la capacità o la possibilità di creare dei risultati scientifici che contraddicano quello che invece dice sostanzialmente la comunità scientifica intera.
0: Certo, questo dobbiamo sempre ricordarcelo, e in questo momento abbiamo fatto buona informazione, professor Pazzini. Le faccio un'altra domanda, perché ha citato la Cina e tutto quello che sta facendo la Cina da un punto di vista di avanzamento sul fronte delle energie rinnovabili, anche con qualche contraddizione legata ancora all'utilizzo del carbone. Ma si parla un po' da tempo della famosa, del famoso progetto cinese della Grande Muraglia Verde, che così è stata chiamata, anche se ufficialmente è il progetto delle foreste di protezione di tre regioni del nord, e si parla di questo progetto di piantumazione di alberi per fermare l'avanzamento in quel caso del deserto del Gobi e dal Tlamacan. Ecco, l'idea proprio di questa grande cintura verde, la potremmo in qualche caso, anche se abbiamo una morfologia territorio completamente diversa, ma rubare e copiare anche a casa nostra, proprio lanciare un progetto europeo di questo tipo, che casomai si compone di tante tratte di una grande muraglia a livello dei singoli paesi europei.
1: Sì, loro lo fanno per contrastare la desertificazione, noi abbiamo delle zone del sud a rischio di desertificazione, il Salento, le Murge, le zone della Sicilia, insomma, ma anche come Europa sarebbe importante fare un progetto di piantumazione, di riforestazione molto, molto importante, perché è vero che, come dire, il 75% delle nostre emissioni di gas serra deriva dalle combustioni fossili, però su quell'altro 25% che dipende dalla deforestazione e dall'agricoltura non sostenibile, bisogna agire anche su quello, cioè non è con un'unica azione che possiamo fermare il cambiamento climatico. Quindi sarebbe importante sia per mitigare le ondate di calore in alcune zone, certo, però dobbiamo capire che queste cose hanno delle difficoltà, perché in questo momento in cui l'acqua è sempre più scarsa, cioè questi alberi tu li devi far crescere, perché poi di solito i conti sull'assorbimento di CO2 si fanno su un albero che ha 30 anni, bisogna arrivarci, insomma, no? Non è banale, insomma, quindi cerchiamo di non distrarci anche da quella che è l'azione principale, cioè quella della diminuzione dei combustibili fossili, perché un noto collega a tempo fa diceva: se piantiamo mille miliardi di alberi abbiamo risolto il problema, e purtroppo non è così, insomma, non è così, perché noi sappiamo che in epoca preindustriale c'erano 5.000 miliardi di alberi, adesso ne abbiamo 3.000, se ne piantiamo mille recuperiamo un po' le cose, però agiamo su quel 20%, 25% di emissioni, e quindi possiamo risolvere un 10% del problema, no? Quindi non ci distraiamo da quello che è anche la missione principale.
0: Insomma. Certo, formule magiche facili non esistono, bisogna agire su più fronti, avendo anche delle priorità rispetto al risultato dell'azione, su questo non ci sono dubbi. Professore, la ringrazio, chiaro come sempre. Buona giornata,
1: grazie,
0: Antonello Pazzini.
1: Grazie a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie ancora. Antonello Pazzini, fisico climatologo del CNR, docente di fisica del clima all'Università di Roma 3. Vi ricordo, per codice edizioni, la sfida climatica, dalla scienza alla politica, ragioni per il cambiamento, e poi sul sito del CNR pubblicato su Climate trovate anche questo studio molto interessante sul riscaldamento globale, quando ha cominciato a accelerare, quindi questa svolta 2013-2014, questo lavoro realizzato da Pazzini insieme al professor Triacca, un lavoro del CNR insieme all'Università dell'Aquila. Allora, adesso, in attesa di avere

0: quando in una sparatoria vicina in una casa famiglia di Stade, quindi Bassa Sassonia, e siamo in Germania, sono state uccise 4 donne e 2 uomini, che poi si è venuto a sapere erano tutti dipendenti di questa struttura. Ad agire un uomo di 45 anni, tedesco ma di origine turca. Cerchiamo di ricostruire quello che è avvenuto e lo facciamo dando il buongiorno ad Andrea Daddio, direttore di Berlino Magazine. Buongiorno Andrea, ben trovato.
1: Buongiorno.
0: Allora, buongiorno, cosa sappiamo?
1: Penso che è già sintetizzato al meglio tutto, ovvero è stata una sparatoria in una casa famiglia di un uomo che sembra stesse in una situazione di conflitto con la donna con cui ha avuto una bambina di 3 mesi per l'affidamento e che sembra abbia voluto risolvere così la questione, anche se in verità sia la madre che si trovava nel centro che la figlia sono completamente rimaste illese. Assieme all'uomo è stata fermata una donna di 65 anni che era alla guida dell'auto in cui l'uomo è scappato, con cui l'uomo è scappato, e sembra che avesse, non è spiegato in che modo, ma una relazione con l'uomo, non si sa se di tipo familiare, quindi fosse una parente o forse una nuova compagna. Diciamo che quello che è interessante, oltre al caso di cronaca, che a lungo non è stata, penso, giustamente dichiarata nessuna informazione sull'uomo, sull'assassino, e questo ha alimentato per ore online soprattutto teorie del complotto. Non ce lo dicono perché è straniero, tanti persone con il simbolo di AfD sul profilo Instagram o Facebook, comunque riconducibili a simpatizzanti AfD, hanno montato una campagna social breve
0: immediatamente
1: sul fatto che lo Stato dovesse nascondere. Poi quando si è scoperto che in verità era un uomo nato in Germania, per adesso con origini turche, cittadinanza anche turca, ma è successo solo durante la notte, intorno alle 10 di sera hanno cominciato a uscire fuori queste informazioni. È cambiata leggermente la narrativa, perché bene o male si parla comunque di una persona nata e cresciuta in Germania, per quanto comunque quelle origini turche sono sempre un appoggio per tanti altri discorsi. Logico che è diversa anche la percezione dei tedeschi verso le origini turche rispetto a quelle di un immigrato di nuova generazione, perché ormai la cultura turca e la popolazione turca veramente è legata a doppio filo dalla Germania, parliamo di 3-4 generazioni ormai.
0: Certo, soprattutto in alcune aree storiche.
1: Che va oltre il caso di cronaca.
0: Sì, ma è interessante vedere e capire come immediatamente, quando veramente le notizie erano più che parziali, è stata presa, strumentalizzata e rilanciata, no? Da parte di una certa propaganda antimigratoria, dalla AfD stessa. Quindi, come dire, c'è una macchina che funziona perfettamente da questo punto di vista, della disinformazione, della cospirazione, dei movimenti antimigratori.
1: Ma ormai in Germania, secondo i studi, più mi sembra di un tedesco su 2 ha origini migratorie, quindi tirar fuori un'origine migratoria è facilissima. Poi è logico che c'è una percezione diversa per una migrazione occidentale da paesi europei, dell'Unione Europea, e da paesi magari con una maggioranza islamica. Però ormai è facile strumentalizzare qualsiasi caso di cronaca, e la cosa assurda è che qualsiasi caso di cronaca si presta a strumentalizzazioni, perché finché non si danno informazioni sull'attentatore, o in questi casi diciamo, o sull'assassino, o quell'aggressore, o quello che c'è, diventa subito, si mette in moto la macchina del fango. E come sa chiunque nel giornalismo, che sa come funziona l'informazione, è molto più facile lanciare accuse che correggere le accuse, quindi in un modo o nell'altro funziona sempre. Praticamente proprio il fatto di non dare informazioni corretto, che non si fa, sia che sia completamente tedesco, per quanto sia strana definizione, che meno, diventa poi un boomerang, perché non dai informazioni perché non li dai mai, non è che cambi la situazione sulla base della nazionalità della persona, e quindi però si mette in mano e si mette in modo la macchina del fango, che se la dai tanto più. È veramente assurdo.
0: Quello che sta avvenendo in Germania, ma per carità non soltanto in Germania, è, è evidente da questo punto di vista. Una domanda: quanto pesa rispetto, sappiamo il governo Merz, insomma, non sta navigando in acque serene, quanto pesano le critiche rispetto alle politiche migratorie nei confronti di Merz, oppure

0: prevalgono in questo momento più che altro critiche e pressioni sul fronte economico?
1: No, sicuramente più sul fronte economico, perché a livello migratorio, di migrazioni, Merz ha cercato un poco di stringere, ha avviato, infatti, cioè, nei limiti del possibile, di quello che è possibile davvero fare, una serie di politiche restrittive sia sulla cittadinanza tedesca che sulla possibilità di deportazione di persone con reati a carico e con il visto per stare in Germania. Quindi per quanto si può percepire, sembra che ha cercato di fare qualcosa anche per recuperare un po' di punti rispetto a tanta gente che vira verso una destra molto più radicale. Dall'altro punto di vista, il problema principale qua adesso è economico, e veramente Merz, dove si gira, deve cercare di tappare falle al di là del giudizio personale che posso avere su Merz. È veramente una situazione difficile, non nasce tutto da questo governo,
0: no, certo.
1: Ed è una rincorsa continua con problemi di Volkswagen, di tutto l'automotive tedesco, che è veramente un Titanic in questo momento.
0: Sì, tra l'altro anche i nuovi licenziamenti che sono stati annunciati sono veramente impressionanti, anche perché non colpiscono le aree già dove FD è piuttosto forte, però anche altre aree, quindi diamo per scontato che poi questo sarà anche politicamente molto, molto strumentalizzato. C'è anche da dire che poi il settore dell'auto non è soltanto quello storico e trainante dell'economia tedesca, ma dimmi se centro l'argomento oppure no, ma è anche una questione quasi psicologica, sentimentale, identitaria, no? Per i cittadini tedeschi, l'auto, il settore auto.
1: Sicuramente, ma allargare il discorso, cioè saltando l'economia tedesca, o comunque saltando, comunque stando in difficoltà, si incomincia a intaccare il welfare, e in un paese in cui culturalmente, rispetto all'Italia, lo Stato fa le veci della famiglia, i rapporti familiari a volte sono diversi da quelli italiani, in cui siamo abituati ad avere tutti molto vicini, dai nonni ai cugini, agli zii, e si cerca di, almeno un tempo, magari adesso un po' di meno, però si cerca di fare nucleo. Qua in Germania c'è un distacco maggiore tra i gradi dei familiari, però c'è sempre lo Stato dietro, e se incomincia a vacillare lo Stato a livello economico, vacilla il welfare, quindi l'insicurezza non è solo economica, è che non è detto che, anche se va tutto male, io comunque abbia una casa, abbia da mangiare e in qualche modo me la cavi. E in un paese in cui il risparmio privato è molto basso, la percentuale di persone che hanno la proprietà di casa è molto più bassa che in Italia, ma anche tanti altri paesi europei, tutto questo fa vacillare. Quindi è difficile di staccare i fili e parlare solo di un filo e dire, certo, questo fa tremare. È tutta la situazione che mette un po' di timore. Adesso non voglio essere catastrofista, cioè ne parliamo perché si vanno a scardinare le basi, sì, di un gigante dell'economia mondiale. Se io dovessi fare un confronto con l'Italia, la Germania è molto più solida, anche perché il problema dell'automotive tedesco a cascata arriva subito in Italia.
0: Ma certo, siamo pienamente nella catena del valore noi, quindi su questo non ci sono dubbi, ecco.
1: Però,
0: perché è impressionante.
1: Parlando specificatamente della Germania, è questa adesso la situazione, è un terremoto che si assisterà in qualche modo, ma che dall'automotive a cascata va su tutto il resto.
0: Ma i cittadini tedeschi, ora scusami, siamo partiti la notizia di cronaca e poi stiamo allargando, ma so che con te posso permettermi di farlo, ti rubo veramente soltanto ancora un minuto, Andrea, d'addio. I cittadini tedeschi, rispetto a quella che, se vogliamo, è anche una doppia soluzione, non solo in risposta a un'esigenza di difesa, ma in risposta anche a un'esigenza economica e industriale, no? Quindi questa importante rivoluzione della produzione bellica militare, come la vivono? Cioè, vedono che questa è l'unica via di uscita reale, famosi 100 miliardi di investimento, e quindi una virata necessaria, oppure c'è una sorta di resistenza anche per ragioni storiche?
1: Beh, diciamo che parallelamente alla virata della produzione industriale c'è anche una ricerca di coinvolgere più persone nell'esercito, e quindi la società da un punto di vista emotivo vede le cose assieme, e quindi quando sei un uomo in età tra i fine 45 anni, hai dei figli che magari fra qualche anno dovrebbero essere costretti quantomeno a compilare un formulario per capire la propria disponibilità ad arruolarsi, la percezione di tutti è, o quantomeno di chi è direttamente interessato, questo è un bel problema. Però c'è anche un certo pragmatismo, cioè sì, ma noi qua siamo molto vicini alla Polonia, e la Polonia vuol dire il paese cuscinetto tra la Germania e la Russia, e il tradimento tra virgolette di Putin alle promesse fatte a Merkel fa sì che ci sia comunque una sorta di una certa preoccupazione, perché Putin viene percepito come imprevedibile. Quindi, per carità, ci auguriamo tutti che non ci sia mai uno sviluppo ulteriore a quello che c'è adesso in Ucraina, però nel dubbio è normale che si pensi in tante direzioni diverse. Quindi sì, c'è preoccupazione, non viene ben voluta l'idea di una trasformazione dell'industria tedesca, quantomeno parziale, verso la macchina bellica, però c'è anche un certo pragmatismo. Poi è difficile capire direttamente il pensiero di tutte le persone. Diciamo che i partiti che sono completamente fuori dall'idea di un riarmo sono il partito di Sarah Wagenknecht, che quindi è proprio estrema sinistra, e in maniera diversa la Linke, però il resto, dal SPD, Verdi, Liberali, CDU, che sono comunque la maggioranza del paese, tutti pensano che non si possa fare altrimenti, e sono stati comunque, non dico premiati perché hanno perso voti, ma comunque sono stati votati in massa alle ultime elezioni, quelli che hanno eletto Merz.
0: È proprio così. Grazie sempre, Andrea D'Addio. Buona giornata, buon lavoro al direttore di Berlino Magazine.
1: Buona giornata.
0: Grazie, Andrea, buona giornata. E tra pochissimo torniamo in Italia per parlare proprio della situazione italiana e fare un esame, un'analisi della situazione oggi del nostro paese, ma guardare anche a quello che l'Italia può essere e può diventare. Perché stiamo parlando di un libro da qualche giorno uscito per Donzelli Editore, L'Italia che verrà, note per il cambiamento che serve, ed è un libro molto interessante perché è un libro composto da diversi saggi di esponenti importanti italiani, parliamo di economisti, parliamo di importanti demografi, persone che arrivano dal mondo delle cooperative, altre che invece arrivano dal mondo dell'ambiente, della sociologia. Stiamo parlando di nomi come Leonardo Becchetti, Marco Bentivogli, Luigino Bruni, Chiara Giaccardi, Enrico Giovannini, ma anche Mauro Magati, Alessandro Rosine e tanti altri ancora. E tra questi anche Paolo Venturi, che è direttore di ICON, l'Associazione Italiana per la Promozione della Cultura della Cooperazione e del No Profit, che è al telefono con noi. Buongiorno Paolo Venturi, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ICON è centro studi promosso dall'Università di Bologna e dall'Alleanza delle Cooperative Italiane. La domanda è subito diretta: perché un libro, una pubblicazione di questo tipo, da quale esigenza nasce?
2: Beh, innanzitutto il libro è un po' la seconda puntata di un percorso nato nel 2024 e che sentiva l'esigenza, un'amicizia fra persone diverse che hanno approcci, anche materie di competenza diverse, hanno sentito l'esigenza appunto di condividere un pensiero comune sul pensiero sul paese, diciamo il piano A che stiamo vivendo per tanti versi non ci piace. E allora, diciamo, ognuno invece di farsi la sua piccola ricetta, abbiamo messo insieme le forze, le energie, abbiamo costruito un vero e proprio spartito, l'abbiamo chiamato, quindi diciamo una sorta di grammatica musicale dove ognuno apponeva una nota per suonare una sinfonia che non è altro che una visione che poi si declina in proposte concrete. Nel 2024 abbiamo cominciato a disegnare questo spartito e adesso, dal 26 di giugno, abbiamo fatto un secondo volume che contiene un po' un'analisi ancora più consapevole e matura di quello che stiamo vivendo, e abbiamo costruito una serie di proposte sulla base di una convinzione comune, che è quella che qualsiasi proposta non è adeguata se dimentica il fatto che le persone, oltre a avere bisogno, i bisogni che hanno sono fortemente collegati a come vivono e a come si pensano. Se vivono in maniera individuale e si pensano da sole, i problemi diventano giganteschi. Quindi il punto di partenza di tutte le proposte, diciamo, questa visione cosiddetta relazionale, ma che non è un vago sentimentalismo, è la cosa più concreta che può esserci nel modo con cui appunto le politiche declinano nuove soluzioni in tempi così incerti.
0: Assolutamente, perché nel libro Piano B d'Italia che verrà, voi date una lettura del presente e poi adottate un'ipotesi e un metodo, quindi siamo veramente nel rigore scientifico, e evidenziate e sviluppate alcune proposte molto molto concrete, quindi non è un libro dei sogni, dei desiderata, degli scenari visionari.
2: No, tutt'altro. Cioè, prima facevo un accenno per esempio alla solitudine, che è diventata oggettivamente una questione pubblica. Se noi pensiamo oggi alle povertà, le persone povere non sono appena quelle che hanno un reddito basso, ma sono le persone sole. Le imprese povere, quelle che faticano a competere, sono quelle che hanno una, diciamo, un rapporto con la propria comunità, con i propri, se vuoi, fornitori o anche la propria rete, diciamo, più debole. Cioè, l'Italia ha fatto il miracolo, è andata controcorrente disegnando una strategia di competizione con le piccole e medie imprese, perché si è inventato i distretti, per non parlare della cura, per non parlare del lavoro, che oggi, diciamo, è profondamente trasformato e che quindi deve risignificarsi. Il significato del lavoro ovviamente non sta solo nel giusto compenso, che è necessario e fondamentale, certo, ma sta, e il lavoro è una modalità con cui le persone si realizzano, e quindi ognuno di noi, se pensa al proprio lavoro, pensa al fatto che fa qualcosa con qualcuno, per qualcuno, in un contesto. Quindi dimenticare questi aspetti quando si parla di lavoro significa togliere un aspetto fondamentale alle soluzioni che si aspettano i lavoratori. Quindi i temi di, diciamo, delle relazioni, dei legami, ripeto, non sono un vago sentimentalismo, ma sono un fattore costitutivo che la politica sempre ha tenuto presente, ha sempre avuto, e che oggi nelle soluzioni, in quello che vediamo, è totalmente dimenticato.
0: Perché?
2: Perché appunto c'è una logica un po', per certi versi, diciamocelo, molto orientata alla gestione del consenso, e quindi i problemi vengono visti come qualcosa su cui andare a costruire soluzioni salvifiche dall'alto, mentre, come noi proviamo anche a dire a Piano B, molte delle soluzioni a tanti problemi la società le ha già trovate, vanno organizzate, vanno messe in rete. Pensiamo, non so, a tutto il tema climatico, che è una sfida, è un bene comune, il tema dell'ambiente. I beni comuni si risolvono ovviamente attraverso logiche cooperative. Cioè, noi sappiamo oggi che diciamo, ci sono 4-5 paesi che non si parlano e che dovrebbero parlarsi sulle emissioni, no, di carbonio.
0: Sì.
2: E quindi, se non cooperano, i problemi sono, diciamo, difficilmente risolvibili. Ma sappiamo anche che la società oggi, ci sono tantissime, ci sono oltre 40.000 richieste al GSE per comunità energetiche, solo 800 si sono attivate o poco più. Quindi, diciamo, c'è una comunità, ci sono delle soluzioni, ci sono delle infrastrutture sociali che si stanno muovendo per attivare soluzioni, e che la politica deve riconoscere, abilitare, spingere. Questo è nell'ambiente, questo è nella cura, nella salute, nella sanità, questo è nel lavoro, questa è nella tecnologia. Cioè, riconoscere questo fattore relazionale nelle soluzioni. Pensate cosa significa una cura per un singolo, o immaginare dei servizi di cura per una dimensione comunitaria.
0: Ma certo.
2: Cambia totalmente non solo la prestazione, ma cambia la percezione che ha il soggetto del servizio che riceve. È una visione completamente diversa, concreta, che parte da un'ipotesi, per certi versi antropologica, che la persona non è solo una struttura di bisogni, ma è soprattutto una struttura di desideri. Quindi è una domanda di relazioni. Se noi non partiamo da questo, le soluzioni che mettiamo in campo saranno tutte fallaci.
0: Però mi viene da pensare, no? Noi sappiamo quello che può essere fatto e dunque deve essere fatto, però sì, poi a livello politico, a prescindere dal colore politico del governo, dell'amministrazione in quel momento presente, non si fa per una questione di consenso. Ma non è un po' un cortocircuito? Perché se tu lo spieghi alle persone, quindi non è che semplicemente fai il singolo provvedimento, decreto legge, disegno di legge, quello che vogliamo, e lo molli lì e lo lanci lì, però spieghi il contesto di un certo percorso come ce l'ha presentato ora a noi, beh, io credo che il consenso ci sarebbe, e come?
2: È
0: non di tutti forse, però di una buona parte dei cittadini.
2: È ragionevole pensare questo, però purtroppo non è così, perché comunque molto del dibattito, come adesso è possibile vedere, non entriamo sui singoli dibattiti di adesso, però se escludiamo la tragedia di molte guerre, il dibattito anche del nostro paese su questioni oggettivamente improponibili. Ora, questo perché accade? Perché c'è una polarizzazione, diciamo, dei media su certi temi che ovviamente prendono la pancia delle persone ma non riescono in qualche modo ad attecchire. L'altra cosa è che c'è comunque un livello del dibattito della politica, noi dobbiamo dircelo, che è veramente, diciamo, basso nel senso molto sotto la soglia di quelli che sono i bisogni. Cioè, pensiamo a qual è, diciamo, il livello di proposte e come le proposte si misurano con la realtà, con i dati, con la vita delle persone. Cioè, è tutto molto veramente, diciamo, accennato in maniera così, diciamo, superficiale da un'altra e forse un pochettino propagandistica dall'altra, o ideologica.
0: Un pochettino.
2: Quindi manca un sano realismo, manca un sano realismo che non è il realismo, diciamo, di chi si guarda alla punta dei piedi, no, è il realismo di chi guarda la realtà, ovviamente, con una domanda buona sul futuro. Bisogna aumentare la qualità del dibattito. Piano B vuole, con un pensiero dietro, con una visione, con dei contributi tematici e delle proposte, offrire una piattaforma in cui tutte le conversazioni politiche, da destra alla sinistra, al centro, al centro-destra, al centro-sinistra, possono in qualche modo prendere spunto per alzare il dibattito. Questo è il tema.
0: No, sarà cartina di tornasole rispetto alla qualità del dibattito pubblico la prossima campagna elettorale per le legislative, che ormai, insomma, mancherà un anno, forse un anno e qualche mese, a seconda che si voti a primavera oppure in autunno. Però il sentore dei primi inizi di questa campagna elettorale non mi fanno ben sperare rispetto alla qualità del dibattito. Casomai voi col vostro piano B potete tradurlo poi in una piattaforma anche di confronto da proporre a tutte le parti politiche e dire come ci rispondete su questo, questo, questo e questo?
2: Certo, questo è un po' il nostro auspicio, che noi lo facciamo, il libro, le persone che hanno curato il libro sono disponibili, ma secondo me deve diventare uno strumento per tutta la comunità, per chiunque. Questo deve diventare un libro, deve avere un valore d'uso, io dico, cioè deve diventare uno strumento che offre ai cittadini, alle comunità, soprattutto nella fase anche elettorale che arriverà prima o poi, degli elementi in cui la conversazione non si appiattisce in quel dualismo noi, voi, quelli che sono fuori, quelli che sono dentro, e che è mortifero e che è alla causa di tutto i nostri problemi, certo. Perché appunto le soluzioni sono complesse e postulano comunque una convergenza su un'idea di bene comune, perché c'è un'idea di bene che in qualche modo tiene insieme tutti, anche se noi non lo neghiamo. Secondo, la capacità di aiutarsi, di trovare le soluzioni passa da una dimensione di riconoscimento, di relazione. Poi capiamo bene su come, su cosa, ma diciamo le soluzioni individuali che vengono dall'altro e che risolvono i problemi dei cittadini sono abbastanza improbabili, l'abbiamo visto, ma sono anche anacronistiche in questo tempo. Faccio un esempio, io sono un economista, pensate solo al tema delle povertà negli ultimi 15 anni.
0: Caspita.
2: E le povertà negli ultimi 15 anni, anche da prima il Covid, da dopo il Covid, vediamo che, diciamo, il PIL l'abbiamo recuperato ampiamente, le povertà sono passate da 4,1 milioni di persone a più di 5 milioni di persone. Allora, aumenta il reddito, aumentano però le povertà. Cosa significa? Significa che la povertà non è legata solo alla distribuzione del patrimonio e del reddito, che comunque sono sempre più una rendita, ma è, diciamo, una povertà sempre più legata all'incapacità delle persone di avere delle opportunità. Se un bambino nasce in una famiglia povera, rischia di rimanere povero tutta la vita, ha 10 volte la probabilità di rimanere povero. Ora, queste dimensioni qua come vengono contrastate? Si capisce che qui il tema è le chiacchiere stanno a zero, qui si parla con la vita delle persone. Allora, per esempio, nel caso delle povertà, per fare un esempio concreto, significa in qualche modo lavorare su dei fattori come il capitale umano, l'educazione, sì, elementi che sembrano, ma di cui non sentiamo mai parlare, ma che sono alla base poi di tutti i problemi. Allora, chi lavora su questi temi? Come farlo? Ecco, Piano B, per esempio, su queste cose qui offre soluzioni, parte da esperienze che già ci sono e prova a rilanciarle dicendo: se vogliamo fare una politica che renda un po' più felici tutti, bisogna ripartire da queste cose.
0: Chiarissimo, tante le motivazioni per leggere e riflettere su Piano B, l'Italia che verrà, note per il cambiamento che serve, edito da Donzelli Editore. Grazie Paolo Venturi, buona giornata.
2: Grazie a voi.
0: E ci aggiorniamo presto. Paolo Venturi è direttore di ICON, l'Associazione Italiana per la Promozione della Cultura, della Cooperazione e del No Profit. E adesso vogliamo aprire una riflessione su una dichiarazione che è arrivata ieri da Manfred Weber, che è il capogruppo e presidente dei Popolari Europei, perché durante l'assemblea del Partito dei Popolari che si tiene a Vienna, a un certo punto ha avuto tutta una parte che ha guardato al futuro, alle sfide e anche alle sfide nelle sfide, quindi la questione della tecnologia da una parte e dall'altra quella di evitare di restare in qualche modo schiacciati barra fagocitati da Stati Uniti ma soprattutto Cina, e a un certo punto ha detto: le reti mobili di sesta generazione nell'Unione Europea dovranno essere realizzate ma senza il contributo cinese. Ora noi ci poniamo la domanda: ad oggi questo è veramente possibile? E ci aiuta a capire meglio Enrico San Giorgi, ordinario di elettronica dell'Università di Bologna, già coordinatore del tavolo tecnico del governo sui semiconduttori di nuova generazione. Buongiorno professore.
3: Buongiorno a voi.
0: E bentornato. Allora, senza andare ovviamente nel tecnico specifico, perché altrimenti insomma sarebbe una conversazione che escluderebbe più, me compresa, le chiedo: una dichiarazione di questo tipo da parte di Weber ci pone la questione, la domanda. Dunque, possiamo essere già da oggi, da oggi che può essere domani o dopodomani, indipendenti dalla Cina? Veramente possiamo arrivare a definire e mettere in piedi reti mobili di sesta generazione senza il contributo cinese?
3: Allora, diciamo, come al solito la situazione è più complessa di quello che le dichiarazioni lasciano intendere. È anche vero che queste dichiarazioni sono importanti per sollevare dei problemi e sollecitare l'opinione pubblica. Oggi la tecnologia, in particolare io mi occupo di semiconduttori, e quella è la tecnologia di base su cui tutti gli apparati della tecnologia della società dell'informazione si basano. Oggi diciamo, i grandi attori sono soprattutto Stati Uniti e Estremo Oriente, compresa la Cina, con l'Europa che tenta faticosamente di non rimanere troppo indietro. A alcune isole nelle quali è assolutamente eccellente. Per prima cosa dobbiamo capire che nessuno in queste cose sarà mai indipendente da tutti. Quindi il concetto di sovranità tecnologica ha un senso, se capito bene, cioè non ha senso nel senso autarchico, cioè facciamo tutto da noi. Ha molto più senso considerando il fatto che nella catena del valore di questi oggetti, che sia la rete 6G, sì, o l'auto elettrica o altri oggetti dove la tecnologia la fa da padrone, bisogna che l'Europa abbia dei punti di eccellenza in modo da essere un attore al tavolo delle tecnologie.
0: Ecco, questo è interessante.
3: Faccio un esempio: noi abbiamo un gruppo industriale di base olandese che si chiama ASML,
0: sì,
3: che
0: famoso,
3: è leader,
0: certo,
3: leader mondiale per i macchinari che costituiscono uno step di fondamentale per la costruzione dei chip, dei cosiddetti nodi avanzati. Ora, senza quello, per esempio, tutta la produzione di Taiwan oggi non funzionerebbe. No?
0: Quindi Taiwan è appesa all'Olanda da questo punto di vista?
3: Sì, che bello. Poi uno dice l'Olanda, ma in realtà c'è dietro un ecosistema europeo,
0: certo,
3: di oggetti, di aziende che sono in Italia, in Francia, in Germania. Quindi è molto importante che noi manteniamo questi presidi e cerchiamo di non rimanere troppo indietro in altri. Cioè, la tecnologia va presidiata, perché al tavolo delle tecnologie si siedono i grandi. Una società dove le tecnologie, chiamiamole dei componenti elettronici, che poi costituiscono tutta la catena, una società che ignori queste tecnologie, in futuro è una società destinata all'emarginazione.
0: Sì, è proprio un auto-escludersi. Quindi tutelare quello che già abbiamo, però abbiamo, esatto, anche le possibilità, competenze, potenzialità, esatto, per allora, conquistare, guardi, altri pezzi di terreno?
3: Secondo me sì, soprattutto dobbiamo cercare, perché non siamo gli unici che cercano di fare questo, ovviamente, questo tipo di ragionamento nel mondo, ma questo è un ragionamento che dobbiamo fare. Noi, guardi, in questo campo occorrono tre elementi: la finanza, il mercato e i talenti. Di questi tre elementi, certamente quello che non scarseggia in Europa è la finanza. Quella certamente l'abbiamo.
0: Sì, certo.
3: Dobbiamo stare ben attenti agli altri due. Le dico una cosa sui talenti. I talenti è una questione fondamentale in queste tecnologie, perché noi stiamo affrontando un problema demografico nei prossimi anni. Abbiamo i giovani, la natalità è crollata tra il 2008 e il 2010 e quelle classi si affacciano all'università adesso, e questo costituisce un grande problema. E lì ci sono due questioni da affrontare. Una è quella del gender, perché in questi campi abbiamo in Europa, Italia compresa, ancora poca presenza femminile, a differenza di altri paesi, per esempio l'India, dove il numero di ingegneri indiani è immenso. Quello è un problema culturale.
0: Ancora facciamo fatica a declinare le STEM al genere femminile,
3: sì,
0: cioè ostacolo culturale.
3: È così.
0: Sì, è vero.
3: Ma non è neppure, è proprio culturale, perché non è neppure un pregiudizio, perché le ragazze oggi, per esempio, hanno conquistato il campo della medicina, dove più dei due terzi dei laureati sono donne. Quindi è proprio un problema, secondo me, culturale, ma non di esclusione, di passione.
0: Sì,
3: quindi
0: vero.
3: Bisogna declinare la tecnologia in modo che anche l'altra metà del cielo la trovi interessante. E la seconda questione è la questione dell'immigrazione. Noi dobbiamo, e questo è molto importante, noi dobbiamo costituire per tanti giovani nel mondo un luogo bello dove vivere. Dei giovani che vogliono impegnarsi, perché ci mancano. Quindi, come l'America una volta era il luogo dei sogni, noi dobbiamo impersonificare dei valori che sono i valori europei, che oggi vediamo non essere così comuni in giro per il mondo.
0: Anzi,
3: la tolleranza,
0: ormai siamo più un'eccezione.
3: Giusto? Ecco, io credo che in giro per il mondo di giovani che ci riconoscono i nostri valori ce ne siano, e siano tra l'altro con buone qualità. E quelli li dobbiamo attirare. E poi l'altra questione è il mercato. La questione del 6C, c'entra molto col mercato, perché noi purtroppo negli ultimi 20 anni abbiamo perso molta parte di quell'industria di sistemi, esattamente i concorrenti di Huawei, che costruiscono poi gli apparati per il 6G, quindi certo. Un'azione politica deve guardare dai semiconduttori agli apparati. Concludo dicendo che oggi comincia la discussione sul secondo capitolo degli aiuti europei, sì, a queste tecnologie, il cosiddetto Chips Act 2. che segue il CIPS Act 1. Se ne è cominciato a discutere il 3 di giugno, quando la proposta di regolamento è stata pubblicata dalla Commissione Europea. Attenzione che se ne discute nell'insieme dell'MFF, cioè del Multiannual Financial Plan, per quel programma settennale in cui l'Europa decide quanti soldi mettere dove, e lo deve decidere entro il 27, e questo è il momento di fare delle scelte, perché i soldi, non, è vero, ce ne abbiamo, ma i soldi non sono infiniti.
0: No, infatti,
3: bisogna decidere dove mettere le risorse.
0: Una domanda, esula un po' dal suo ambiente, però sicuramente ne avrà se ne sarà fatta un'idea. Rispetto all'Europa, che non solo potrebbe fare di più e meglio, quello sempre, ma che tende a regolamentare troppo, e nel regolamentare troppo a volte può anche, secondo alcuni, castrare, no, certe iniziative. Secondo lei questo è vero, oppure è importante che ci sia questa regolamentazione?
3: Allora, le regole sono importanti, però bisogna stare attenti, come dice lei, che queste non ci facciano suicidare. Le faccio un esempio.
0: Grazie.
3: Nel CIPS Act 1, per la prima volta, finalmente, si è superato il concetto molto rigido di impossibilità di dare aiuti di Stato all'industria in nome di salvare la concorrenza fra Stato e Stato. Quindi noi abbiamo avuto una situazione inchiodata per anni e anni, per cui qualunque tipo di aiuto di Stato alle tecnologie era proibito da Bruxelles. Questo, a differenza degli altri macro mondi, America e Estremo Oriente, ma non solo Cina, ma pensa a Singapore, Taiwan, Corea, dove da decenni si è capito che sulle tecnologie bisognava che la società investisse. Per la prima volta dal 2023, da quando è stato varato il CIPS Act 1, se un investitore privato investe con certi criteri di innovatività, è permesso agli stati aiutarlo, e questo ha sbloccato 30 billions, quindi 30 miliardi di euro di investimenti in questi 3 anni. Questa è una strada obbligata, cioè noi dobbiamo combattere con le stesse armi degli altri, su questo da soli le aziende private da sole fanno molta fatica, come vediamo in tutti gli altri ambienti.
0: Vedremo. Quindi, chiacchierata molto interessante, professore, la ringrazio. Da ripetersi.
3: A lei.
0: Buona giornata. Grazie ancora.
3: Buongiorno.
0: Enrico San Giorgi, ordinario di elettronica dell'Università di Bologna, già coordinatore del tavolo tecnico del governo sui semiconduttori di nuova generazione. Vediamo se tutto seguirà le dichiarazioni di Weber, però abbiamo capito, abbiamo anche dato, diciamo così, una struttura concretamente configurabile delle dichiarazioni, che appunto non significa essere totalmente indipendenti dalla Cina, ma significa avere un ruolo, un peso, una voce in quelle catene del valore globale che corrispondono poi al contesto, alla sfida tecnologica oggi imprescindibile, perché se o sei dentro o sei fuori, non ci sono vie di mezzo, ed è importante il caso che ha citato dell'Olanda rispetto a questi microchip da cui dipende addirittura la produzione taiwanese. Allora, tra pochissimo arrivano le news con tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, e poi Ultimo Ora Insieme. Oggi è martedì e quindi ritroveremo i nostri microfoni Alessandra Servidori, e poi andremo addirittura in Corea del Sud per parlare di un fenomeno dilagante tra i giovani, ma non solo, le dopamine sites. Sapete di cosa parliamo? Di una nuova dipendenza, ovvero simuliamo l'acquisto ma non acquistiamo. A tra poco.
4: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
7: In Blu 2000. Senti

0: Buongiorno da Antonella Mitola, nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati e si continua a scavare fra le macerie, sono decine di migliaia di dispersi, per cui però si stanno spegnendo sempre di più le speranze. 16 morti italiani e aumenta il rischio di epidemie. Ancora incerto l'incontro fra Iran e Stati Uniti a Doha in Qatar, Teheran smentisce ma Witkoff e Kushner sono partiti, colloquio in corso tra il regime degli Ayatollah e l'Oman sui pedaggi ad Hormuz. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che l'Iran rispetterà i propri impegni se gli Stati Uniti faranno altrettanto. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, l'ondata di calore ora investe l'est Europa.
1: Diciamocelo francamente, non è più soltanto estate, è diventata una prova di resistenza. L'Europa boccheggia sotto una cupola di calore. Francia, Spagna, Svizzera, Regno Unito, Balcani. La mappa del continente è segnata da quasi 40 gradi. In Germania 21 persone sono morte per annegamento nel fine settimana. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato che nel vecchio continente ci sono stati oltre 1300 decessi collegati alle alte temperature dal 21 giugno scorso. Ma questa ondata di caldo estremo che sta asfissiando Europa e Italia sembrerebbe avere i giorni contati. Sono infatti in arrivo forti temporali che dovrebbero riportare le temperature su valori più in linea con il periodo. Attenzione, però ci potranno essere intense grandinate innescate proprio dall'enorme energia termica accumulata. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili tentativi di rianimarlo, sono ora in corso gli accertamenti del caso. Arrestati i presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dell'anno scorso. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Sempre il buongiorno in blu e ben trovato l'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente della NATO Defense College Foundation, già vice segretario generale dell'Alleanza Atlantica. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a lei.
0: Allora, ambasciatore, con lei vogliamo fare un discorso un po' a tutto tondo rispetto agli scenari internazionali, puntando però l'attenzione su Ankara e quindi sul 7 e l'8 luglio per il vertice NATO. Qualcuno lo ha già definito il vertice della verità, perché sarà importante per capire le intenzioni degli Stati Uniti rispetto all'Alleanza Atlantica, forte anche delle ultime dichiarazioni, di nuovo minacciose, di Trump, ma non solo. E c'è chi, come Paolo Gentiloni, mi pare già ieri su Repubblica, parlasse di un vertice che dimostri come la NATO sia a un bivio in questo momento. Quanto è importante questo appuntamento di Ankara?
1: Beh, è un appuntamento importante, però noi ci stiamo abituando ad avere vertici che sono tutti, come dire, decisivi,
0: sì.
1: Perché quello dell'anno scorso all'Aia non lo era di meno, voglio dire. Quindi non è che,
0: certo,
1: che quello che abbiamo davanti è sempre quello più importante. L'anno scorso si risolse il problema con un impegno europeo a pagare di più, come già sappiamo, insomma, sono cose vecchie. Questa volta Ankara, come dire, è molto antipatico come contesto, perché noi abbiamo un presidente americano che dice tutti i giorni che non è contento degli alleati europei, dimenticandosi che non gli ha mai informati, che non gli ha mai detto niente, ma insomma comunque resta il fatto che lui è molto seccato, lo dice a tutti, voglio dire. Quindi io credo che il segretario generale della NATO farà tutto il possibile perché sia un successo, e credo anche che sia molto importante il governo turco, perché
0: senza
1: gli Stati
0: dubbio.
1: Uniti ci tengono, la Turchia è un paese molto importante, quindi Erdogan non può avere un vertice Ankara che fallisce in quella gente che si tira le scarpe addosso, non credo, voglio dire, no? E
0: no,
1: quindi penso,
0: certo.
1: Quindi penso che ci sarà tutto un sistema per cercare di salvare il sistema. Poi tenga anche conto, perché non è abbastanza noto, che ci sono anche 4 ministri degli esteri di paesi del Golfo che partecipano a questo summit il giorno prima, e che ci sono anche 4 ministri della difesa dei paesi del Pacifico, cioè Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea.
0: Presenza non trascurabile nell'uno e nell'altro caso, no? Per ovvi motivi.
1: Affatto trascurabile, quindi, come dire, è una cosa più grossa di quello che sembra. Aggiungo che c'è anche un Industry Day il giorno 7, perché un'altra cosa che passa un po' inosservata, perché tutti si preoccupano di quello che dice Trump, ma in realtà c'è un movimento dell'alleanza verso le alte tecnologie, cioè sempre di più si capisce che, come dire, la difesa non è più un fatto, come dire, militare e basta, è una cosa che occupa la resilienza della società, le infrastrutture civili, l'intelligenza artificiale, eccetera. Quindi c'è tutto un movimento per promuovere anche questa parte, diciamo, che non è proprio strettamente legata alla difesa, ma che è molto importante lo stesso per la difesa.
0: Certo, perché nel momento in cui la guerra e l'aggressività è di fatto cambiata nella sua fisionomia, nel suo volto, è ovvio che cambia anche il concetto proprio di sicurezza, no? Che si allarga e si articola diversamente. Questo ormai dovrebbe essere evidente più. Diciamo che Trump già ha fatto, come dire, un favore alla buona riuscita e comunque al paese ospite Turchia, perché Trump ha detto: vado solo per Erdogan, quindi dire, già voi, fosse per voi cattivi alleati, non verrei, però, quindi già nelle dichiarazioni alla Trump, però c'è il riconoscimento di un'alleanza, di uno stretto rapporto con Erdogan, questo sicuramente.
1: Sì, e poi anche una buona scusa, diciamo, la verità,
0: sì.
1: No,
0: non c'è dubbio,
1: l'uno e l'altro,
0: non c'è
1: tutto si tiene, insomma, no?
0: Sì, nella logica trumpiana poi figuriamoci. Invece vorrei tornare su Rutte, perché ho trovato quasi sibillino quello che ci stava dicendo, cioè Rutte fa e farà di tutto tutto perché questo vertice non si traduca in un flop, ma anzi confermi la solidità dell'alleanza. Allora ovviamente io le chiedo, dunque, come dobbiamo interpretare quelle dichiarazioni di Rutte rispetto all'utilizzo delle basi italiane nell'Epic Fury, quindi nella strategia e nell'operazione statunitense anti-iraniana che hanno colpito direttamente Romania, ma anche l'Italia, gli unici due paesi citati? C'è chi vuole vedere in Rutte una sorta di ingenuità, quindi è andato oltre rispetto all'obiettivo che era quello di dimostrare a Trump che i paesi alleati il loro rispetto agli accordi lo stavano facendo, e c'è chi dice invece Rutte in qualche modo nella sua eccessiva piaggeria si è prestato a fare da strumento a Trump per attaccare Meloni.
1: No, io escludo assolutamente questa seconda ipotesi, mi sembra perfino un po' puerile, tra l'altro, se potremmo dire la verità, perché voglio dire, sì, è vero che Trump ha detto delle cose poco simpatiche sulla nostra Presidente del Consiglio, ma non dimentichiamoci che ha detto di tutto sugli altri, ha detto a Macron che non capisce niente, ha detto a Merz che la Germania fa pena, ha detto a Starmer che crede di essere Churchill e non lo è, quindi no, non è che proprio ce l'ha con la Meloni, no, diciamo la verità, insomma, si distribuisce, quindi no, non c'è nessuna dietrologia ed è anche sbagliato continuare a parlarne, perché sono giovane e continua a dire queste cose, voglio dire, quindi non è che lei è la prima persona che lo dice. No, non è così. Io credo semplicemente che quest'uomo creda, adesso uno può giudicare come vuole, naturalmente, è libero il giudizio, vuole disperatamente tenere in piedi la NATO, vuole disperatamente rimanere legato a questo Trump e sa che lui è una persona molto sensibile se viene presa dalla parte giusta, se non viene criticato, eccetera eccetera, e forse non ha neanche tutti i dati esatti, tra l'altro, perché poi immaginiamoci la confusione che c'è in questi casi, perché questi dati che lui ha dato sulle 5.000 uscite delle basi in Italia, non so che gli abbia dati, lui non le ha.
0: Rutte non le ha. Ah beh, certo, questo è interessante, ricordiamolo, perché non erano operazioni NATO e quindi anche l'utilizzo delle basi è in relazione ai bilaterali tra Italia e Stati Uniti, quindi i dati sono italiani o sono statunitensi oppure se li ha inventati, ha fatto già una cosa un po' a occhio.
1: Assolutamente, quindi qualcuno gli ha dato questi dati, non so chi, magari lui li ha usati in maniera un po' improvvisata, d'altra parte lui li ha usati anche in una, se non ricordo male, in un'intervista televisiva con Fox, quindi magari
0: che è la televisione
1: poteva anche passare così, insomma,
0: Beh, quindi può essere veramente che nella volontà di spiegare a Trump che invece gli alleati loro lo stanno facendo, nonostante appunto l'operazione militare degli Stati Uniti sia scattata senza neppure avvertirli gli alleati, e questa è una cosa di cui ovviamente bisogna tener conto, e che casomai, ecco, può essere stata una scivolata di Rutte.
1: Penso di sì.
0: Però l'eccessiva appunto piaggeria, volontà di Rutte di compiacere Trump, il famoso paparino, no, nei messaggi, quel daddy, secondo lei rientra nel ruolo, nell'idea, fisionomia di un segretario generale della NATO oppure no? Oppure il momento è talmente drammatico che può rientrare anche questo?
1: Guardi, io le dico una cosa, è un tema che mi sono posto io stesso naturalmente, perché è logico porselo, no? È normale, no? E chiaramente non fa piacere sentire il segretario generale della NATO che chiama paparino il presidente degli Stati Uniti, voglio dire, no, diciamo la verità, non fa piacere. No. Detto questo, qualcuno mi ha fatto notare, i miei ex collaboratori, sì, è vero, lui, diciamo, non ci fa una bella figura, perché dice queste cose che la gente non ama sentire dire il segretario generale. D'altra parte, però, se salva la NATO, cos'è meglio? È meglio che salvi la NATO o è meglio che lui dica qualche cavolata? Insomma, mettiamola così anche. Non lo so, il giudizio diamolo alla storia, non possiamo darlo. Insomma, lui è molto convinto di quello che fa, non lo fa contro voglia, sì, è molto convinto di quello che fa, pensa che sia l'unica maniera per salvare la NATO e lo dice a tutti quelli che, insomma, che sente. Quindi non è che così casca, dice che è una questione di gusti e lui ritiene, questo però l'ha detto, anche un certo coraggio, se vogliamo,
0: questo punto di vista indubbiamente
1: sì, perché lui dice a chi lo vuole sentire che lui ritiene che il suo mandato di segretario generale generale per 4 anni sia un mandato che si riferisce a mantenere l'unità dell'alleanza. Se lui riesce a mantenere l'unità dell'alleanza, il suo mandato ha successo, se no è un fallimento, così dice lui.
0: Ah, questo è interessante, quindi l'obiettivo mandato in questo momento storico è mantenere la NATO viva, quindi unita.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Assolutamente. Perché lui dice il rapporto transatlantico è troppo importante.
0: Beh,
1: è un rapporto
0: vero.
1: Che da 80 anni, non so 90, non so che gli anni esatti, da 80 anni esiste, è in un mondo frammentato una coppia vincente, perché insomma l'Europa e il Nord America è una parte importante del mondo, è un elemento di stabilità, perché è un elemento di stabilità, e quindi va mantenuto, e quindi bisogna fare di tutto il possibile. Se poi ci sono delle cose come dire, eccezionali, vedremo, ma intanto il nostro compito è quello. Cioè, come dire, non sta a guardare il polls, le indagini di mercato, l'opinione pubblica, no,
0: sì.
1: Lui applica questa strategia.
0: E che possiamo dire? Letta da questo punto di vista è anche un approccio da statista, cioè non mi preoccupo di quello che viene poi commentato, di come viene commentato, ma mi occupo e mi preoccupo dell'obiettivo, perché da lì veramente dipende la sicurezza, che poi si declina su tanti punti di vista, non la sicurezza esclusivamente in termini di difesa militare. Guardi, che mi sta aiutando a rivalutare rutte, onestamente anche io avevo una lettura più prosaica, forse condizionata.
1: Perché è anche facile criticarlo, no? Perché a nessuno di noi piace la piaggeria, nessuno di noi piace questo.
0: Perché
1: e quindi,
0: sembra
1: diciamo,
0: che un po' ti svenda, no? Che ti colpisca
1: esatto,
0: poi nella tua dignità.
1: Esatto. Però lui ha paura che se lui non fa così, quello se ne va. D'altra parte io mi ricordo l'anno scorso sull'aereo che portava Trump dall'America al vergine dell'Aia, qualcuno dei giornalisti in aereo gli ha chiesto: senta presidente, ma l'articolo 5 della NATO per lei vale ancora? E lui ha detto: beh, non lo so, ci devo pensare, quando arriverò all'Aia deciderò. Beh, insomma,
0: è molto preoccupante. Ora sorrido perché poi le cose sono andate diversamente, perché poi forse in parte abbiamo capito di dare anche un giusto peso, quantomeno mantenere in attesa alcune dichiarazioni di Trump, però all'epoca fu veramente una dichiarazione dirompente. Ma secondo lei a Trump conviene, o comunque Trump e il circuito di persone di cui si circonda, di quelli veramente a cui fa riferimento per maturare poi le sue idee, è veramente convinto che gli possa convenire uscire dalla NATO?
1: Ma guardi, questo è un discorso, ci vorrebbe uno psicanalista
0: per poterlo.
1: Non credo che un analista, chiunque di noi, possa come dire trovare una risposta razionale, perché poi perché la cosa strana è che queste cose contro l'Europa lui le ha sempre dette, cioè c'è qualcosa nella sua gioventù, non lo so io, che effettivamente non lo so per quale ragione, problemi di famiglia,
0: un irrisolto lei dice, c'è un elemento irrisolto.
1: Sì, perché lui ha fatto delle interviste che sono disponibili, ce n'è una Playboy mi sembra del 1990.
0: Stiamo parlando di altissime pubblicazioni, quindi.
1: Sì, in cui lui dice queste cose, dice che sì, vabbè,
0: ognuno ha le sue. Però sicuramente è molto letta come foliazione, non c'è dubbio. E dove diceva appunto che fin da piccola aveva maturato questa avversione per l'Europa?
1: Sì, queste dichiarazioni, perché poi ci sono anche dei libri dei suoi collaboratori, uno è John Bolton per esempio, no?
0: Si domanda
1: lui stesso, dice, ma quando il presidente dice che gli europei non fanno abbastanza e sfruttano l'America, perché lo dice? E dice che Trump non risponde. Cioè è una cosa che rimane a metà. Anche questa è curiosa.
0: Molto. Sì,
1: perché non è che la spiega bene. No, dice semplicemente, si limita a dire che loro hanno sfruttato gli Stati Uniti. Punto.
0: No, in effetti questo è un aspetto che molto attiene anche a.

0: Caro militare è un po' vero, diciamo la verità.
1: Sì, sì,
0: io che sono stato dentro queste cose da molto tempo, mi ricordo che ancora ai tempi di Clinton gli americani si lamentavano che gli europei spendevano troppo poco. Ed è vero, noi sì, ce la nascondiamo.
1: Assolutamente,
0: è vero.
1: C'è stata un'era proprio del Bengodi un po' in Europa dove abbiamo speso meno per la difesa e ci siamo occupati più di altro, welfare, bene,
0: esatto.
1: E lo potevamo fare perché avevamo lo scudo degli Stati Uniti. Questo è una realtà, certo.
0: Certo. E quindi, come dire, solo che queste cose venivano dette bonariamente in passato, amichevolmente, ancora con gli esercizi. Adesso invece vengono dette nel tono che lei sta descrivendo.
1: E invece, guardando al netto di delle dichiarazioni che precederanno e poi daranno costelleranno in qualche modo anche il vertice di Ankara, ragionando proprio in termini di prospettiva NATO, anche a prescindere dagli Stati Uniti di Trump, ci citava le due presenze importanti, no, dei paesi del Golfo e poi dei paesi del Pacifico e orientali. Quanto l'assetto NATO così come lo conosciamo oggi ha ancora senso o è necessario proprio che in qualche modo venga rimodulato nell'ottica delle sfide alla sicurezza che un po' stanno cambiando?
0: Guardi, c'è una questione aperta, è una questione aperta dal 1990 mi pare, da quando è caduto il muro di Berlino,
1: Certo.
0: Perché io mi ricordo quando andai alla NATO chiesi ma come mai non è stata chiusa la NATO dopo,
1: proprio così diretto
0: dopo, ma vabbè, così parlando con le persone,
1: certo,
0: non pubblicamente, insomma,
1: certo.
0: Dopo la fine della guerra fredda, e lì la gente che lavorava là mi diceva ma guardi, se ne è parlato a lungo, non si sapeva bene che fare. Poi dopo ci fu la guerra civile in Jugoslavia, la Bosnia, si scoprì che la NATO era molto utile, e allora il discorso è chiuso lì. È utile perché è utile per la sicurezza internazionale, voglio dire, no? Quello, il grande vantaggio della NATO ha tanti difetti, naturalmente, no, io non sto assolutamente dicendo così un'organizzazione perfetta, ma il grande pregio della NATO è che è estremamente flessibile, non ha vincoli giuridici. È un vincolo puramente politico, quindi non è l'Unione Europea in cui c'è il Parlamento, questo,
1: sì,
0: quest'altro,
1: sì, sì,
0: no,
1: sì.
0: No, lì sono i governi che decidono, e i governi devono decidere, se sono saggi, decidono sulle basi di come va il mondo, diciamo, ecco.
1: Quindi
0: sono partenariati, io me ne sono occupato a lungo di questi partenariati con i paesi arabi, con l'India, il Pakistan, eccetera. Si usa, diciamo, in questo caso si usava almeno ai tempi miei un'espressione inglese che è to project security, che vuol dire dare sicurezza, nel senso che io non è che mi alleo con te perché, come dire, c'è un rapporto di dare e avere, non te, perché comunque ti aiuto, ti supporto, e in qualche maniera il fatto che io sono una grande organizzazione ti supporti dà un po' sicurezza al sistema internazionale, insomma, ecco questo è un po' il senso complessivo, insomma. Adesso un elemento di ordine, non di disordine, ecco.
1: Sì, sì, quindi diventa veramente un'idea di sicurezza e dunque, come dire, di visione anche di mondo sicuro e di sviluppo, a prescindere da quel perimetro territoriale a cui invece, insomma, siamo stati abituati a pensare quando parliamo di Alleanza Atlantica. Quindi è un concetto che va oltre.
0: Esatto, naturalmente tutto questo è legato poi alla testa degli uomini, voglio dire, poi questi sono dei concetti ragionevoli e comprensibili, poi metterli in pratica nel modo giusto è diverso, insomma, voglio dire, no?
1: Senza dubbio.
0: Ci vuole molta saggezza,
1: sì,
0: ci vuole
1: capacità
0: molta,
1: di visione, non c'è. Non c'è assolutamente dubbio. Poi c'è un aspetto invece molto molto concreto, anche questo ce lo citava poco fa, cioè di adeguare la NATO, la risposta e la capacità militare della NATO alle nuove tecnologie, ai nuovi scenari di guerra, no? Come per esempio la questione dei droni. C'è stata questa famosa esercitazione, mi pare un paio di mesi fa, NATO contro droni ucraini, dove hanno vinto i droni ucraini.
0: Sì, è vero. Sì, sì. Beh, sa cos'è? Che naturalmente in Ucraina la loro lotta per la sopravvivenza li porta, come dire, gli sta portando ad una grande inventiva,
1: per forza.
0: Grande capacità di innovazione. E mi dicono, io non sono un esperto di droni, ma mi dicono che questi droni vengono modificati ogni mese, che la tecnologia cambia continuamente, che quindi sono degli oggetti che costano poco, ma che sono molto efficienti, voglio dire, no? Allora questo succede perché c'è

0: una dramma nazionale, e quindi la NATO non si è trovata in questa situazione, no? Quindi è solo adesso che comincia, come dire, a occuparsi di questo tema. È un tema del futuro, sicuramente, molto importante.
1: Dove tra l'altro sembra che comunque alcuni paesi NATO e europei stiano già collaborando, cioè alcuni microchip, alcuni pezzi dei droni vengono fabbricati.
0: Ma sì, è anche logico, no?
1: Certo. No, infatti, è più che logico, e meno male che è così, no? Che c'è già una rete di collaborazione da questo punto di vista. Ambasciatore, io la ringrazio perché è stata molto interessante questa conversazione. Ci sentiamo un po' più preparati adesso ad affrontare il vertice di Ankara e a leggere tutto quanto emergerà in questi due giorni. Grazie ancora, buona giornata.
0: Grazie a lei, buona giornata, arrivederla.
1: Buon lavoro all'ambasciatore Alessandro Minuto Rizzo, presidente della NATO Defense College Foundation, già vice segretario generale dell'Alleanza Atlantica. A tra poco.

0: 9:31, è l'ora giusta, quella tradizionale del martedì, per dare il buongiorno alla nostra Alessandra Servidoi, economista esperta di diritto del lavoro, fondato Tutte per l'Italia, ed è componente della CIDOL, Comitato Interministeriale Diritti Umani. Buongiorno Alessandra.
1: Buongiorno, buongiorno cara amica mia. Grazie.
0: Oggi prendiamo spunto da un pezzo che troviamo a firma di Alessandra Servidori sul Sussidiario, che ci parla di disabili e di diritti dei disabili in una visione di grand'angolo, cioè proprio a livello europeo. Perché, leggo dal pezzo di Alessandra Servidori, nell'Unione Europea vivono circa 90 milioni di persone con disabilità, però ad oggi, nonostante alcuni progetti, programmi, indicazioni che ci sono state, non c'è ancora un'inclusione effettiva. E da Bruxelles arriva adesso un documento che deve rappresentare una sorta di strategia per tutti i paesi, dunque anche per l'Italia. Ma attenzione, questo documento arriva perché l'ONU ci ha tirato un po' le orecchie, perché ha detto che la precedente prevista strategia europea 2021-2030 si è fermata al 2024. E quindi
1: il discorso vero è che noi abbiamo fatto appena conclusa la 4 giorni che ha fatto la Locatelli, che è la ministra della disabilità italiana, ha fatto una 4 giorni di latte, di laboratori, queste cose qui. Il problema vero è invece il piano
0: certo,
1: per la non autosufficienza, che non va avanti perché non ci sono risorse, perché è tutto bloccato, perché purtroppo le risorse stanziate per le persone disabili e i caregiver, perché noi sappiamo che c'è questo, il piano sulla non autosufficienza e il progetto sui caregiver, è tutto bloccato perché effettivamente le associazioni si sono un po' ribellate all'idea di avere dei sostegni per la famiglia, perché tutti, quando parliamo di caregiver, sono i familiari, no? Che
0: certo,
1: prendono la propria cura, non sono quelli che, a cui noi diamo cosiddetti badanti, a cui noi diamo lo stipendio. Quindi il problema è che noi avevamo comunque sottoscritto delle azioni nella strategia europea 21-2030, però sono andate avanti queste azioni, dice l'Europa, fino al 2024. Ma cos'è successo? Evidentemente c'è un problema per cui è stata bacchettata giustamente dal Comitato ONU l'Europa, quindi l'Europa si è rimboccata le maniche e ha rifatto, diciamo, una sorta di aggiornamento della riforma sulla disabilità, perché dice anche l'Europa ha affermato, è vero, noi abbiamo problemi organizzativi ed economici evidenti. Perché qual è il problema dei problemi? Uno degli aspetti più interessanti è il tentativo di consolidare un approccio trasversale alla disabilità, no? Ma questo lo sappiamo anche noi, perché nella sanità, nei servizi sociali, bisogna che queste case della salute, le cosiddette case di comunità, dovrebbero vedere la presenza di dei pool intradisciplinari, cioè infermieri, medici, geriatri, pediatri. E quindi è chiaro che le persone non autosufficienti, ma le persone con un handicap, di quelli insomma tosti, nel senso che magari riescono a deambulare ma poi hanno delle sindromi che sono ovviamente deficitarie mentalmente, quindi sono comunque handicap diversi dalla non autosufficienza, certo, diciamo geriatrica. Quindi noi avevamo bisogno di riuscire a mettere in pista politiche di mainstreaming, cioè trasversali, per cui avevamo bisogno di immediatamente rimboccarci le maniche per le persone non autosufficienti sulla digitalizzazione ai trasporti, l'energia nell'abitare, l'intelligenza artificiale, cioè sono tutte, come posso dire, novità tecnologiche che ci potevano aiutare, ma già siamo ancora, come posso dire, troppo prudenti, troppo poco incisivi, Per cui queste linee guida hanno monitorato che il dialogo con gli stakeholder, cioè tutti coloro che lavorano in questo ambito, abbiamo dei problemi. Abbiamo dei problemi in ambito lavorativo, abbiamo dei problemi in ambito sanitario, in ambito assistenziale.
0: Lo vediamo, infatti. Certo.
1: Lo vediamo, noi lo tocchiamo con mano tutti
0: sì,
1: i giorni.
0: Esatto,
1: no?
0: Così.
1: L'altro problema riguarda la mobilità, perché effettivamente l'Europa si è spesa nel dire noi dobbiamo promuovere l'esercizio della libertà di circolazione, no? All'interno del territorio europeo,
0: sì.
1: Ma abbiamo delle difficoltà in Italia, cioè voglio dire, abbiamo infinite carte, infinite direttive, abbiamo la carta europea della disabilità, abbiamo il contrassegno europeo di parcheggio, cioè tutte direttive che non sono ancora diventate realtà. Non danno, come posso dire, l'accessibilità, non sono interoperabili. Abbiamo bisogno di eliminare le barriere amministrative, neanche quelle fisiche, no?
0: Sì, sì.
1: Per cui le carrozzelle non riescono ad andare, le faccio un esempio, in Piazza Maggiore, dove c'è una, diciamo, ci sono dei gradini che non riescono.
0: Siamo a Bologna, lo dico per i nostri ascoltatori.
1: Sì, sì. Ma in qualsiasi piazza
0: sì, lo sappiamo
1: abbiamo
0: ben,
1: ancora
0: certo,
1: questo problema.
0: Certo.
1: Gli uffici hanno una rampa, ma è una rampa stretta, anche gli uffici. Le faccio questo esempio perché noi dovevamo rimboccarci le maniche fondamentalmente per avere un ampio ventaglio di dimensione legata alla vita indipendente, no?
0: Mm.
1: Il lavoro, l'housing che adesso in alcune città funziona,
0: sì,
1: cioè
0: sì.
1: Alcuni universitari che vivono con alcuni anziani, con alcune persone con delle difficoltà, no, sensoriali. Abbiamo una povertà e una protezione sociale ancora molto fragile. Ancora abbiamo delle difficoltà, adesso io faccio l'elenco appunto sull'inclusività dei servizi, no? Cioè dal punto di vista ad esempio di almeno avere la possibilità di frequentare posti sociali per anche arricchire, mettere in moto il cervello, anche se giustamente Valditara ha detto in questi giorni che ha aumentato molto i docenti d'appoggio, di sostegno, però abbiamo ancora percorsi educativi poco inclusivi, ecco. Quindi ancora una segregazione scolastica insomma
0: notevole.
1: Sì, quindi sì. Ed è qui si aggancia la transizione scuola-lavoro, no? Ecco, con i tirocini poco accessibili. Purtroppo ancora i datori di lavoro che hanno degli stigma, cioè hanno delle perplessità, non abbiamo servizi sufficienti di accompagnamento. Ecco, adesso tutta questa, diciamo, rosario di difficoltà ci porta ad avere un tasso di occupazione delle persone di disabilità nella UE che appari al 56,4%. Con noi che abbiamo ancora un gap occupazionale in meno di 24 punti, quindi è molto, quindi è molto, questa è una situazione di grande allarme per noi. Ecco, quindi...
0: direi proprio di sì, ma questo documento europeo pone al di là del 2030, che corrisponde anche all'agenzia ONU, ma pone, come dire, una calendarizzazione anche entro questa data dobbiamo raggiungere questo obiettivo?
1: No. Purtroppo si è fermato nel 2024 questo sistema di monitoraggio e di aggiornamento degli eventuali passaggi in positivo che sono stati fatti.
0: Sì.
1: Si è fermato al 2024, quindi noi nel 2025, rispetto al monitoraggio che ha fatto prima l'ONU, che ha bacchettato l'Europa, e l'Europa ha bacchettato noi, ovviamente c'è una rete poi, no, di trasmissione, no? Se ci sono delle deficienze, evidentemente l'ONU bacchetta l'Europa, l'Europa dice che è una dei paesi più indietro, l'Italia, bene, bacchettiamo
0: presente.
1: L'Italia, ma è normale,
0: è così,
1: no?
0: Certo,
1: per cui,
0: certo,
1: anche perché noi invochiamo come posso dire, che soprattutto le persone con disabilità possano essere coinvolte anche in occupazioni qualificate, e invece c'è una segregazione professionale enorme. Quindi, siccome il lavoro è uno degli elementi che ti dà lo sviluppo, no? Cioè lo sviluppo anche economico, lo sviluppo sociale all'interno di un paese, sono, come posso dire, paradigmi che ti segnalano che tu sei un paese che rispetti questi problemi. Invece noi abbiamo le barriere nella progressione di carriera, nell'accesso alla formazione continua, non parliamo poi dei ruoli decisionali, dove chiaramente i manager disabili io non ne conosco. Abbiamo ancora molto da fare, soprattutto in Italia. Questa però è molto generalizzata, è questa situazione. Noi dobbiamo guardare sicuramente a quello che non abbiamo curato. C'è da fare moltissimo in Italia, ne siamo consapevoli e dobbiamo impegnarci maggiormente. Purtroppo, lo dico con amarezza, il settore, diciamo, il comparto che dovrebbe curare per evitare lo stigma della discriminazione le persone diversamente abili e le persone non autosufficienti, perché c'è molta differenza tra l'uno e l'altro.
0: Ma direi, certo.
1: Ce n'è molta. Anche ultimamente abbiamo visto che le politiche italiane sono state veramente molto, molto. Abbiamo creato moltissime aspettative con questi progetti, con questi piani, ma poi non siamo stati in grado, per anche incapacità ancora adesso tra i ministeri di lavorare insieme. Ecco, questo è il problema vero. Ogni ministero fa un testo, sì, ma poi non si confrontano insieme.
0: No, ahimè, ne abbiamo anche parlato altre volte, Alessandra Servidori. Questo, sì, purtroppo è veramente un vulnus che ci portiamo dietro, l'incapacità di fare rete, no, dei ministeri. Ognuno si occupa del suo pezzettino, non si mettono insieme.
1: Il pezzettino perché vede, Chiara, non c'è una visione comune.
0: Esatto.
1: Non c'è, per esempio, quando andiamo a fare i monitoraggi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ognuno fa i suoi pezzettini, ha capito? Anche io lo vedo nei comitati, nel comitato sui diritti umani, no? Al Ministero degli Esteri, che ha sede lì, perché poi noi dobbiamo rendere conto a livello internazionale, no? Dei vari piani.
0: Certo.
1: Lo vediamo, facciamo una fatica terribile a correre dietro i vari ministeri, perché ci dicano che azioni hanno compiuto e che azioni avevano messo in programmato, ma che poi non sono riusciti a compiere, perché è questo il discorso vero. E lì si deve poi tarare un progetto di inclusione vero, reale, concreto. Non c'è stato, per cui abbiamo ricevuto ovviamente un blando, perché devo dire la verità, l'Europa non è che proprio un blando ricorso per vedere di avanzare sul piano della strategia, perché se no arriviamo al 2030, il 2030 è qui,
0: certo.
1: Non possiamo poi dare atto che siamo un paese inclusivo. Ecco, questo è il problema grosso, anche molto,
0: sì,
1: grosso.
0: È un problema enorme che ormai da tempo chiede risposte vere. Grazie Alessandra Servidori, ci ritroviamo martedì. Buona giornata.
1: Posso solo fare un accenno a una grande vicinanza alla ministra Roccella, solo questo.
0: Anzi, la ringrazio per queste parole. Sì,
1: una
0: assolutamente.
1: Una grande vicinanza umana.
0: Assolutamente.
1: Perché non possiamo in politica essere così disumani, non si può. Si può avere delle idee diverse.
0: No, ma di fronte a drammi di questo tipo.
1: Umanamente, certo. Io penso a lei e alla sua famiglia. Quindi umanamente siamo veramente vicini.
0: È così. Ma non si può non essere vicini di fronte a un dramma di questo tipo. Il riferimento ovviamente è al marito della ministra Roccella, dispersa nelle acque del lago di Vito, di Vico, nel Viterbese. E tra l'altro devo dire che io come essere umano mi vergogno di quello che sui social ci sono degli attacchi veramente disumani.
1: Sono barbari,
0: ha perfettamente ragione.
1: La politica non può colpire così, non è più politica, politica, è disumanità, e quindi è una cosa che grida veramente. Grida basta, vergognatevi.
0: Di fronte a queste cose sicuramente massima vicinanza anche da parte nostra per il dramma umano che coinvolge la ministra e tutta la sua famiglia. Grazie anche per questo, Alessandra Servidori.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Allora, vi avevo detto che vi avrei portato in Corea del Sud, in realtà Corea del Sud, ma anche in parte Cina, in parte Giappone. Perché di cosa stiamo parlando? Di un nuovo fenomeno che si intitola, è stato chiamato Dopamine Sites. Di cosa si tratta? In pratica ci sono dei siti di e-commerce dove l'utente sceglie il prodotto, oppure anche semplicemente il cibo, un catalogo veramente di ampie proporzioni, poi quindi ti fai il tuo carrellino e poi dopo decidi come, quando e dove fartelo arrivare, compili tutta la nota d'acquisto, solo che in realtà non stai acquistando niente, non ti arriverà mai niente e lo sai benissimo. E allora di cosa stiamo parlando? Buongiorno Giuseppe Lavegna, psicoterapeuta, presidente dell'Associazione Nazionale Diete e Dipendenze Tecnologiche. Buondì.
2: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, cosa sono questi dopamine sites? Perché ricordiamo, non è una truffa, cioè tu vai apposta in questi siti perché sai che puoi simulare l'acquisto di prodotti alimentari o non alimentari, compile tutto, ma alla fine sai benissimo che non ci sarà nessuna consegna.
2: Ma io direi che è una sorta di addestramento alla dipendenza, se ci pensate. Ci sono tanti aspetti, ormai da qualche mese che circolano questo tipo di attività, insomma. Noi in Italia l'abbiamo visto in questi ultimi, è sempre un po' dopo, ma in realtà stanno arrivando. A me insomma ne avevano parlato già dei ragazzini di questo fenomeno, che loro sono i primi ad arrivare a conoscere questo tipo di attività. Allora, qui sicuramente abbiamo diversi aspetti che possono essere pericolosi. A me quello che ha colpito di più è che questi siti separano il desiderio dall'esperienza reale. Quindi io non desidero davvero un oggetto, che ne so, non desidero il cibo, non desidero quella collanina lì, ma desidero l'attesa. Quindi è la sensazione che qualcosa stia per arrivare. Quindi il cervello in questo modo viene educato a restare sempre nella fase, quella prima della soddisfazione, quindi quella dell'aspettativa. E quindi quando il desiderio non incontra la realtà, lì scatta il problema.
0: Cioè, mi piace il meccanismo, l'attesa di il prepararmi e formarmi all'acquisto di quella cosa, anche se poi non l'acquisto, però quella spia del desiderare mi resta così sempre bella accesa, bella quindi a disposizione.
2: Che è il meccanismo delle dipendenze in generale, già ce l'abbiamo con i social. Io faccio un post, attendo una risposta, non so se è bella o brutta, magari non mi diranno niente, quindi come non riceverò nessun prodotto o non riceverò nessun like, ma il meccanismo dell'attesa ci rilascia mentre attendiamo questa sensazione di piacevolezza che è collegata alla dopamina, e quindi per la nostra mente associa qualcosa di positivo a qualcosa che positivo non è. Magari non abbiamo avuto nessuna ricompensa o non abbiamo avuto nessun like o addirittura siamo stati insultati. E tra l'altro, in un mondo dove i ragazzi fanno sempre più fatica a desiderare, noi stiamo lavorando proprio sul desiderio, cioè io desidero qualcosa che non raggiungerò mai, cioè quindi è una roba secondo me molto molto molto pericolosa da questo punto di vista, perché si chiama addestramento poi alla dipendenza, addestramento al gioco, quindi io insomma cercherei di metterci un freno subito. E poi è anche un'antinoia.
0: Come si fa a metterci un freno subito? Tanto tutto quello che succede nel web sappiamo è difficilissimo, no? Da normare e da limitare, quindi me lo devo autoimporre questo freno, perché uno potrebbe dire: guarda, meglio almeno così fai quello che vorresti fare ma non spendi, quindi non ti rovini economicamente, no? Uno potrebbe vederlo addirittura come uno strumento positivo per rispondere, tamponare a quell'esigenza che ho di desiderare di acquistare, però poi finisce lì. Potrebbe sembrare innocuo, è molto infido come meccanismo,
2: è molto molto pericoloso. Per questo ho detto, questo è veramente ancora più pericoloso paradossalmente di un atto compulsivo che faccio, lo shopping compulsivo, io compro, ma qualcun altro mi vede, in questo caso non mi vedono, però tendo a non sapere più attendere. Attenzione, questo è un passaggio invece molto pericoloso, perché secondo me trasformano la noia in qualcosa che devi spegnere subito, perché una volta che ho attivato quel meccanismo lì, io continuamente avrò bisogno di disattivare quel momento di solitudine, di noia che mi crea angoscia con questo tipo di atteggiamento. È una droga, solo che manca l'oggetto. Attenzione, né più né meno di quello che viviamo tutti i giorni all'interno dei social e tutti i giorni oggi nell'intelligenza artificiale, che si sta sottovalutando tantissimo, eh. Io continuo a pensare che la soluzione c'è ed è quella non tanto di fare il divieto,
0: che tanto
2: proprio ieri analizzavo i dati, i primi dati che abbiamo dell'Australia sul divieto, l'85% dei ragazzi ha girato il divieto, continua a essere sui social.
0: No, ma Sedi, noi l'abbiamo seguito un po' anche grazie ad alcuni colleghi in Australia, e si è rivelato fallace da subito, non ha mai funzionato, non c'è stato nemmeno, come dire, l'effetto norma, no? Che quando c'è una norma nuova, in qualche modo all'inizio cerchi anche di rispettarla proprio psicologicamente, invece no, proprio è andato completamente bucata come
2: ma
0: normativa.
2: Ma se tu cali la norma, che è una norma che deve andare a fare educazione, senza un processo educativo, purtroppo fallirà sempre. Continuo a pensare,
0: certo.
2: Lo sai, ormai ci conosciamo da tanto, che il patentino digitale obbligatorio è l'unica soluzione che abbiamo a tutto questo tipo di attività. Se vuoi entrare nel web devi farti il patentino, una volta che ti sei fatto il patentino un po' più di consapevolezza e quindi poi agisci, e poi serve un limite d'età, ma su questo insomma ne possiamo parlare, perché è difficilissimo, come avete visto con l'Australia, bloccare e inserire un limite d'età. E poi questi tipi di giochini qui che vediamo, che questo tipo di attività, non so nemmeno come chiamarli, simulano la compagnia. E anche questo è un problema. Attenzione a quello che sta accadendo con l'intelligenza artificiale, che è diventato per il 60% dei ragazzi il sostituto genitoriale, cioè chiedono a loro invece che chiedere ai genitori o gli amici. E quindi vuol dire che noi stiamo addestrando sempre più ragazzi che, ripeto, fanno sempre più fatica a desiderare, vivono senza saper attendere, non sanno gestire la noia e la frustrazione, anche a vivere sempre più in solitudine, perché questo tipo di tecnologia ti impiega del tempo dove tu stai con una macchina. E anche questo secondo me è molto pericoloso.
0: Sì, è molto pericoloso. E poi mi viene in mente Leopardi, ma non solo, il senso positivo anche della noia, no? Che la noia ti stimola a essere creativo, inventivo. Invece così rinunciamo a una parte determinante della nostra dimensione, delle nostre potenzialità.
2: I ragazzi di oggi non devono annoiarsi, infatti fanno sempre più fatica ad appassionarsi, poi, no? Perché
0: vero,
2: poi anche la noia si alimenta di quello.
0: Verissimo.
2: Forse un altro rischio è anche quello di separare il piacere che abbiamo dal limite. Cioè, faccio l'esempio, nella vita reale ogni desiderio ha sempre un limite.
0: Cioè, per forza, lo sperimentiamo tutti.
2: Il denaro, il tempo, il corpo, e qui non c'è più. Quindi anche togliere questo può diventare pericoloso. Cioè, se io voglio comprare qualcosa, devo scegliere, rinunciare ad altro, no? E capire se posso permetterlo. E qui non è più così. Quindi resta la simulazione, ma senza la responsabilità. E quindi anche questo può essere pericoloso per un adolescente, perché La crescita di un ragazzo passa proprio dall'incontro con il limite. In una società dove facciamo tanta difficoltà a contenere i ragazzi, questo mi sembra qualcosa che può diventare ancora più pericoloso.
0: Sì, io questo assolutamente, guardando i ragazzi, però ricordiamoci, Giuseppe Lavegna, che in questi meccanismi cadono anche gli adulti, quelli che in teoria hanno avuto anche un vissuto non condizionato, almeno nella giovinezza, no? Dalle chat, dalla tecnologia e da tutte queste innovazioni, eppure ci cadono anche loro, cioè chi ha anche un'altra esperienza alle spalle con cui si è formato.
2: No, chi è l'emigrato digitale, come siamo noi o come possono essere poi, io dico, i nuovi nonni. Noi abbiamo condotto un'indagine su veramente tanti nonni. I nonni sono messi più in difficoltà che i ragazzi, perché anche lì, mentre i ragazzi hanno una conoscenza di base, comunque almeno conoscono la tecnologia, emigrati, dai, chiamiamoli così, non siamo nemmeno, come dire, ben strutturati da un punto di vista digitale, quindi capiamo anche in truffe, è facile che rimaniamo coinvolti. E poi dove agiscono? Agiscono anche su magari, no, una persona anziana che ha bisogno di sentirsi attivo, ha bisogno di sentirsi vivo, magari però evita di andare a fare la passeggiata, andare a fare, adesso immagino l'estate, la partitella al mare, e preferisce rimanere lì perché ha la stessa sensazione di ricompensa. Ma qui siamo tutti coinvolti, tutti tendenzialmente a rischio dipendenza, ma ci stanno addestrando alla dipendenza.
0: Mamma mia.
2: Guardi, ci addestrano quando siamo piccoli, faccio l'esempio, io racconto sempre questo esempio.
0: 20 secondi, prego.
2: Racconto questo esempio. Nei centri commerciali ci sono queste macchine che prendono il pupazzetto.
0: Sì.
2: Quello lì è un addestramento al gioco. Vediamo bambini giocare, eppure quello è un gioco d'azzardo a tutti gli effetti. Metto una monetina, attendo una risposta, questo braccio meccanico prova a prendere il pupazzetto, non lo prende, ma a me resta la voglia di giocare, perché ho la sensazione di piacevolezza dell'attesa mentre il braccetto prova a prenderlo. Ecco, ci stanno addestrando sin da piccoli.
0: Pensa a te che manipolazione, cioè in fasce proprio. Grazie sempre Giuseppe Lavegna.
2: Grazie.
0: A presto al Presidente dell'Associazione Nazionale Dite. Buona giornata a te. E buona giornata a tutti voi. Ci risentiamo domani mattina.
3: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: TV 2000.
5: Non una televisione qualsiasi.
4: Canale 28 del digitale terrestre.
5: 157 di Sky.
4: 18 TV Sat.
5: tv2000.it.
6: Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
7: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
8: Soul.
7: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
3: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.
9: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
10: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
11: Attenzione, tutti in studio.
10: È pronto Giacomo?
11: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
10: Un nuovo inizio per tutti noi.
12: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7:30 su TV 2000.
13: TV 2000, dalla parte giusta.

0: Buongiorno da Antonella Mito, la nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela di magnitudo 5.1 con epicentro vicino La Guaira, la zona più colpita dalla tragedia di 6 giorni fa. Aggiornato a 1719 il bilancio dei morti accertati, mentre sono ancora decine di migliaia di dispersi, per cui si spengono sempre di più le speranze per i soccorritori che sono al lavoro senza sosta. 16 morti italiani e aumenta anche il rischio di epidemie. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev, anche sopra la regione di Mosca, lo afferma il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata. In Ucraina sale a 7 morti il bilancio degli attacchi russi di ieri sulla città di Dnipro. Oggi 25 città da bollino rosso, ma arrivano i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese, atteso entro domani un calo termico e l'ondata di calore sta investendo ora l'est Europa. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro. Inutili tentativi di rianimare l'uomo e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri sul caso. A Monte Carlo è caccia all'uomo dopo che ieri una persona ha fatto esplodere una bomba artigianale e ferito una famiglia di 3 persone, tutte di nazionalità ucraina. Il padre è un oligarca di Kiev, Vadimir Emolayev, che ora è in prognosi riservata insieme alla moglie. Arrestati presunti esecutori dell'attentato dinamitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno, 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 vetture parcheggiate in strada. La polizia ha arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale a Reggio Emilia ieri sera. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave da un cliente che poi era fuggito. L'uomo è stato individuato intorno alle 2 di notte. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni meteorologiche, 30 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino per alcune velature o nubi medio-alte. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone interne con isolati rovesci o locali temporali localmente forti, migliora in serata. Venti deboli variabili, rinforzi in caso di temporali, temperature stazionarie o lieve calo ancora ampiamente sopra media termica. Affidabilità media.
2: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Disco incontri in blu della settimana.
4: Salita del vuelo con destino alla fine.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
1: A presto.
4: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17. Vi aspettiamo.

0: Ci sono tanti modi per dare una mano. Il nostro da sempre è stendere un braccio.
1: Dona sangue e plasma con Avis Toscana.
2: Volume alto fino alla prossima onda. Ciao da DJ Cibo.

0: torniamo a Trento, perché quest'anno è un po' con noi, visto che il 25 giugno saremo in piazza Fiera a festeggiare l'Avis di Trento. Quindi noi ritorniamo con un altro progetto che si chiama Amici in Bici e ce lo presenta Maddalena Pagano. Ciao Maddalena.
1: Ciao, buonasera, sono Maddalena Pagano.
0: Ciao, allora Amici in Bici perché?
1: Perché è nato questa cosa con la mia famiglia, è nata con io e mio cognato che pedaliamo. E il primo nostro progetto era di mettere insieme un qualcosa, bicicletta, sani, di stili di vita sani e la condivisione con tante altre persone. Abbiamo fatto la prima nostra bella avventura Trento-Roma ed è stato meraviglioso, sì. Dove abbiamo conosciuto tante belle persone, abbiamo incontrato tanti amici avvisini e ci ha arricchito umanamente.
0: Quindi insomma, in quanti siete partiti da Trento per
1: arrivare?
0: Solo in due?
1: Sì, gli Amici in Bici siamo io e lui e con...
0: Sei tuo marito?
1: No, cognato.
0: Ah, tuo cognato? E il marito a casa?
1: Il marito a casa.
0: Ah, scusa.
1: Il compagno non condivide la bicicletta.
0: Cioè, il cognato sì.
1: Sì, lui è un ciclista agonistico, lui fa gare, sì. È il marito di mia sorella, sì, sì.
0: Ah, beh.
1: Ed è una
0: e
1: cosa molto bella.
0: La sorella è contenta che tu vai via col marito?
1: Sì. Ah. Sì. Comunque è una cosa, condividerla con la famiglia.
0: Anche perché state in giro parecchio.
1: Una settimana di sicuro.
0: Quindi, insomma. Sì,
1: ma è stato bello perché comunque abbiamo creato un...
0: Tu sei di Trento?
1: No. Allora io sono nata a Napoli, anche mio cognato, siamo nati a Napoli. Sono nata a Napoli e ho vissuto per 25 anni in Toscana, dove ho una figlia di 30 anni che mi ha reso nonna, per cui sono strafelice, e poi mi sono trasferita da 9 anni a Trento.
0: Sei una donatrice di sangue?
1: Sono una ultra donatrice di sangue, ho all'attivo 120 donazioni.
0: Ah però.
1: Sì.
0: Posso chiederti l'età? O è una
1: sì,
0: cosa...
1: perfettamente, 52 anni, lo dico anche con orgoglio.
0: Adesso gli amici a casa non possono vederti.
1: E lo
0: però...
1: dico anche con
0: no,
1: orgoglio.
0: Ma poi nel senso sembri molto giovane. Quindi non sembra che hai 52 anni, te lo dico sinceramente. Quindi vuol dire che andare in bici e donare il sangue fa bene.
1: Fa bene sia al fisico che alla testa.
2: Giacobazzi!
3: Il riso fa buon sangue. Dio, anche il vino fa buon sangue, però più il riso fa buon sangue. E soprattutto un consiglio, ma Giuseppe Giacobazzi, diventa anche tu un oratore.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Io quello che ho sempre detto, a me la donazione mi rigenera fisicamente e poi mi fa proprio stare bene d'umore. Cioè ogni donazione
2: ma si vede, lo trasmetti anche quando stai parlando.
1: Sì, perché io, per me Avis nel cuore sempre è un mio motto di vita, è un mio stile di vita.
2: Hai un prossimo progetto in mente?
1: Allora, io quest'anno avevo diverse cose in programma. Purtroppo ho avuto un intervento all'occhio e ho dovuto mettere la bicicletta in garage. Però per l'anno prossimo ci sarà un bellissimo evento, sì, a cui io già lo sto sognando. Farò Trento Assisi e per la conclusione del centenario dell'Avis, che sarà l'incontro l'11 settembre, per cui io invito più persone nel lungo percorso. Io partirò da Trento forse in due, non lo so chi si vuole aggregare, e poi coinvolgerò le varie Avis dove farò tappa e... ed è bello, cioè...
2: Quindi ti troveremo in giro?
1: Sì.
2: Se qualcuno vuole vedere, sei sui social?
1: Sì, ci Facebook, sono
2: Facebook, Instagram
1: e TikTok.
2: Ah, tutti e tre?
1: Tutti e tre, non mi faccio mancare niente.
2: E sempre con l'acronimo Amici in Bici?
1: Sì, sì. E anzi, più ci seguite, comunque io anche se non vado in bici d'estate, d'inverno, dato che abito in Trentino, faccio tanta montagna e porto sempre con me il mio spirito.
2: È un peccato perché poi in Trentino si sta veramente male.
1: Sì, hai ragione. Detto da una meridionale, non credo proprio.
2: Scherzo, va bene, dai, ti ringraziamo e grazie di essere stato con noi, è stato
1: grazie
2: un piacere.
1: A voi. Grazie.
2: E noi andiamo con la musica, grazie a Maddalena Pagano, Amici in Bici, e a Avis Trento, musica maestra.
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Maddalena Pagano di Amici in Bici Trento. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: siamo in diretta al Pala Congressi da Bellaria Igea Marina. Ci siamo ancora. Abbiamo appena finito di parlare con Campo Calabro in Calabria. Adesso veramente prendiamo un aereo incredibile. Andiamo in Trentino, Alto Adige. Con questo volo andiamo dal presidente dell'Avis Trento, Livio Avi. Ciao Livio!
1: Grazie per l'invito e veramente è entusiasmante. Non ho mai visto una cosa del genere.
0: Noi siamo molto contenti che tu sia qui con noi in diretta. Ci si conosce già, inutile che diciamo fandoni, noi ci conosciamo non da tantissimo, ma da lì poi ti sei interessato a noi e ci ritroviamo qui a Bellaria Igea Marina. Lo sapevamo già perché ci siamo scritti, ma ci ritroviamo qui per poi ritrovarci proprio a Trento il 25 giugno.
1: Esattamente, la sera del 25 giugno noi a Trento nel mese di giugno abbiamo il nostro patrono che è San Vigilio. Certo. E si chiama, facciamo un evento che dura circa una settimana, 8 giorni, e si chiamano le feste vigiliane. Lì ci sono delle varie manifestazioni, c'è una regata sull'Adige con delle zattere, e poi la disfida dei ciusi e dei gobbi, la polenta e quant'altro, no?
0: Certo. Lì,
1: in questo contesto abbiamo preso in considerazione noi di Avis una serata dedicata proprio all'Avis, al volontariato e ai nostri soci, e ci sarà questo evento in Piazza Fiera il 25,
0: si chiama Riso fa buon sangue.
1: Che Riso fa buon sangue
0: è lo spettacolo legato insomma da anni alla comicità legata alla promozione della donazione del sangue.
1: Esattamente.
0: Poi esattamente. Dì la verità, con Avis Trento c'è stato un percorso lungo, perché noi comunque 3 anni di fila li abbiamo fatti in anni passati.
1: Nel 2014, 2015 e 2016.
0: Esatto. Siamo stati proprio alle vigiliane.
1: Esatto.
0: Ai quali comunque noi c'è un legame stretto con Avis Trento, ma a dire la verità con tutte le Avis, poi qualcuno ci conosce di più, qualcuno conosce di meno. Ma con Tito è nata subito, e anche con i tuoi collaboratori, c'è il vicepresidente Danila e Gianni Menegaldo.
1: Gianni Menegaldo e tutti quanti, tutto lo staff.
0: Tutto lo staff, è nato subito una bella collaborazione anche con la Proloco, col centro Santa Chiara. E ricordiamo che Avis Trento ha un sacco di donatori, perché sono tanti.
1: E noi Avis Trento siamo circa 6.000 donatori come Avis Comunale Trento, e invece Avis Regionale siamo 23.000. Comunque stiamo lavorando molto molto bene, abbiamo incrementato negli ultimi 4-5 anni la donazione del plasma, abbiamo puntato tanto, stiamo lavorando bene col plasma e siamo quasi all'autosufficienza. Siamo
0: bello.
1: A 17 kg circa per 1000 abitanti, e fa bisogno, diciamo, la copertura sarebbe 18, perciò siamo molto vicini.
0: Beh, insomma, dai, interessante questa cosa.
1: No, molto molto interessante.
0: Allora, perché facciamo così, adesso ti faccio una domanda, ma poi mi rispondi dopo la musica.
1: Va bene.
0: Stai qui, non andare via. La domanda è questa: tu tanti anni che sei in Avis?
1: Da una vita.
0: Allora, la mia domanda nasce spontanea, ma questa me la rispondi dopo la musica. Chi te l'ha fatto fare?

0: mancinata anche con Riso fa buon sangue. Ormai sono 19 anni che Riso fa buon sangue e Radio fa buon sangue dal 2019, lancia messaggi continui, direi giornalieri, per la promozione della donazione del sangue. Non vorrei che il 2027 fosse l'ultimo, però
1: speriamo.
0: Le sensazioni sono quelle. Io lancio dei messaggi anche in radio, perché le difficoltà sono molte. Torno al presidente Livio Avi di Avis Trento. Ti ho chiesto di quanti soci siete e di quanti siete in tanti in Trentino e del plasma. Rimaniamo al plasma,
1: esatto.
0: Perché è importante, perché stiamo un po' lottando tutti quanti per avere plasma. Spiega il perché.
1: Ma guarda, io non sono un medico, qua dentro ci ne saranno non so quanti, centinaia di medici. La mia vicepresidente è un medico e lei sarebbe più
0: esperienza.
1: Mia esperienza che ho avuto a collaborare con Avis da parecchio tempo, di più di 50 anni che sono iscritto all'Avis, no? La mia prima donazione l'ho fatta che ero militare, ve la racconto in breve. Ho avuto l'occasione, praticamente io quando ho fatto il militare non è che ti lasciavano venire a casa ogni 3-4 mesi, no? E Stamorosa mi diceva: ma quando è che vieni a casa? Insomma, non mi lasciano venire. Allora ho parlato con della gente e mi fa: se tu doni il sangue vedrai che domani mattina ti firmano il permesso per andare a casa qualche giorno. Allora ho fatto così
0: subito, hai aperto le braccia,
1: tutte e due le braccia, e lì ho iniziato.
0: E praticamente, scusami, tu per andare
1: a trovare l'amorosa,
0: io mi veniva l'altra parola, però non potevo dire quattro parole con la M e con la A finale, ma hai fatto sta cosa qua?
1: Esatto, è stata una prima.
0: Ma il plasma cosa c'entra questo discorso?
1: Il plasma viene dopo, perché io facevo sangue intero.
0: Ci perdiamo.
1: Il plasma è un prodotto molto importante. Io dico, un medico sarebbe più ad entrare più
0: vabbè, allora
1: per spiegare,
0: comunque è importante per le medicine, perché tutta una serie di fattori salvavita, no?
1: Già,
0: perché nel plasma si crea dei salvavita.
1: Col plasma per essere in sintesi dei medicinali salvavita,
0: essere proprio stringenti nei discorsi.
1: Esatto. E so che si dice che un grammo di immunoglobine prodotto dal plasma vale di più di un grammo d'oro, perciò ragazzi rendetevi conto cosa vale un grammo di plasma o no.
0: Allora, caro presidente, adesso io ti lascio andare, perché,
1: certo,
0: perché ho una ragazza qui che aspetta.
1: Molto interessante.
0: E non si può far aspettare.
1: No, guai.
0: Tu fai aspettare tutti, ma dopo il tuo racconto di che hai fatto prima.
1: Comunque
0: io non faccio aspettare le ragazze.
1: Va bene.
0: Allora ti saluto. Noi ci vediamo intanto in radio fra pochi giorni. Registriamo appunto per la diretta di Radio Fa Buon Sangue la prossima settimana, e poi ci vediamo il 25, poi dillo tu,
1: il 25 giugno alle 8, alle 20:30 in Piazza Fiera a Trento. Piazza Fiera è una piazza bellissima della città di Trento, dove vengono svolti i mercatini. Siamo vicino alla residenza dove abita l'arcivescovo nostro,
0: sì, che ogni tanto apre le finestre durante lo spettacolo, ci guarda.
1: E praticamente è una bella piazza. Chi ha occasione
0: di venire
1: da quelle parti, venite,
0: venga.
1: Perché nel
0: Anche
1: Trentino,
0: perché Trento è bella, eh?
1: Nel Trentino si mangia bene, si beve bene, si sta bene. E
0: adesso non ci possono vedere, ma capiscono.
1: Esatto, non siamo orsi, abbiamo gli orsi.
0: No,
1: ma non siamo
0: Trento,
1: orsi.
0: Si sta bene, ve lo dico io, si sta bene. Si
1: e non
0: bene.
1: Mangiamo nessuno.
0: Grazie presidente.
1: Grazie a voi, grazie a tutti.
0: Occhio.
1: E grazie all'Avis.
0: Musica.
2: Cari amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Livio Avi, presidente di Avis Comunale Trento. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, il braccio.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata. Vuoi fare il tucca, Macarena con le mani su di te. È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortone.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo, salvo, dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il forte sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1. Sono oltre 1.700 i morti ufficiali, fra cui 16 italo-venezuelani. La guerra russo-ucraina. Le forze antiaeree russe hanno distrutto nella notte 419 droni di Kiev anche sopra la regione di Mosca, lo ha riferito il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, fra cui la Crimea occupata, e sale a 7 il bilancio delle vittime dell'attacco russo di ieri sulla città di Dnipro. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Borgo Carbonara, nel Mantovano, mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Fra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili soccorsi, e ora sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Oggi 25 le città da bollino rosso per il caldo, ma sono in arrivo i primi temporali. Ieri sera allagamenti a Milano per un nubifragio, treni fermi nel torinese e atteso da domani un calo termico. Arrestati presunti esecutori dell'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dello scorso anno. 4 le misure cautelari per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti al cancello dell'abitazione del giornalista a Pomezia, provocando la distruzione delle sue 2 autovetture parcheggiate in strada e danneggiando il muro perimetrale. Un uomo italiano di 43 anni con precedenti per droga è la persona fermata a Reggio Emilia con l'accusa di aver accoltellato a morte ieri sera il pizzaiolo Raffaele Stipa. Secondo quanto appreso, l'uomo abiterebbe a pochi metri dal locale, va confermandosi l'ipotesi che fosse un cliente abituale. Ieri sera, secondo le prime ricostruzioni, il 43enne è entrato nel locale chiedendo una pizza. In quel momento sarebbe scattata l'aggressione, probabilmente a causa di un debito pregresso. L'uomo ha quindi estratto un coltello e colpito mortalmente il pizzaiolo e ha ferito la sorella del titolare del locale. Un attentato ha scosso ieri sera il Principato di Monaco, causando il grave ferimento dell'oligarca di Kiev Vadimir Ermolayev. Oltre a lui sono stati colpiti la moglie e il figlio che si trovavano con l'uomo in un edificio residenziale. La coppia è in condizioni critiche, mentre il ragazzo di 13 anni non è in pericolo di vita. Al momento il movente dell'attentato resta sconosciuto. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: In esclusiva per Radio Incontri in Blu, il punto di Silvio Garattini.
3: Oggi molti ritengono che l'impiego delle sigarette elettroniche rappresenti una modalità importante per avere meno danni rispetto al fumo delle sigarette normali. Tuttavia, bisogna ricordare che la pubblicità che viene fatta da parte dei produttori di sigarette elettroniche è una pubblicità non veritiera, perché non è vero che la sigaretta elettronica è un metodo per diminuire il numero dei fumatori. In realtà studi condotti e sondaggi condotti recentemente con l'Istituto Superiore di Sanità hanno dimostrato che circa il 20% delle persone che fumavano si rivolgono poi alla sigaretta elettronica, ma ben il 29% delle persone che usano la sigaretta elettronica la utilizzano per passare poi alla sigaretta normale. Quindi sono più quelli che dalla sigaretta elettronica passano alla sigaretta normale rispetto a quelli che terminano il fumo con la sigaretta normale. Non solo, ma non dobbiamo dimenticare che anche la sigaretta elettronica produce sostanze dannose e...

0: della musica americana, che in un certo senso è difficile classificare se collocarlo nel punk, nel garage rock. Si tratta del primo album di Patti Smith, che si chiama Horses, ovvero cavalli. Un album molto particolare ma veramente innovativo, che un pochino ci restituisce anche il contesto culturale della New York di quegli anni, quindi un contesto molto particolare dove c'era la violenza nelle strade ma c'era anche veramente tanta tanta creatività. In un certo senso anche gli americani arrivano al punk in anticipo sui tempi, perché di solito fino al 77 non si parla tanto di punk, soprattutto perché è un movimento che si ritiene nasca soprattutto in Inghilterra, diciamo nel contesto delle periferie urbane inglesi, in particolare a Londra ma non solo. In realtà anche negli Stati Uniti abbiamo un significativo movimento punk e Patti Smith ne è un po' la madrina, la precursora potremmo dire, con questo album in cui lei unisce le sue ispirazioni, quindi da un lato una musica particolarmente diciamo d'impatto, una musica che appunto richiama certi stilemi del rock, ma le unisce alla poesia e alle sue riflessioni, perché Patti Smith è una poetessa. Non so se tu Carlo sei venuto a vedere il suo concerto a Cortona pochi anni fa, credo fosse il 2018 o il 2019, un concerto veramente bellissimo che fu realizzato in collaborazione con l'associazione Autismo Arezzo e nel quale lei a un certo punto si mise anche a leggere una lunghissima poesia che aveva scritto il giorno stesso, perché era andata alla chiesa di San Francesco di Arezzo a vedere gli affreschi di Piero della Francesca. E
1: lei tra l'altro è spesso in Italia,
0: lei è molto spesso in Italia in quel caso lì, quindi lei era colpita da questi affreschi e aveva scritto una lunga poesia tutta in inglese. Immaginate il pubblico locale che magari non era molto avvezzo all'inglese, che non capiva una parola e si aspettava le canzoni, ma rientra tutto nel personaggio, perché Patti Smith è una figura veramente peculiare e praticamente indescrivibile, perché ha delle caratteristiche totalmente fuori da quella che è l'immagine della cantante di successo, perché poi effettivamente è stata ed è tuttora una cantante di successo. Un po' lo possiamo capire anche dalla copertina, vi invito a cercare la copertina sulle immagini di Google per esempio, su internet, e potreste vedere questa ragazza diciamo molto magra, vestita quasi da uomo, ed era veramente un passo in avanti enorme nei confronti della musica pop americana, dove l'idea era di una femminilità molto mostrata, molto appariscente. Pensiamo a Dolly Parton.
1: Infatti sapevo che questa copertina fu molto discussa, perché gli fu chiesto anche di fare dei cambiamenti che lei non approvò, portò la foto esattamente come gli era stata fatta.
0: Sì, perché era tutto un gesto provocatore, rivoluzionario, come di fatto è il punk, e quindi anche nella scelta dell'immagine c'era questa volontà. L'album è veramente bello, ci sono delle proposte musicali interessanti, ma io partirei ovviamente dalla canzone di apertura che si chiama Gloria, è appunto una delle più conosciute, non è delle conosciute della sua carriera, ma non è ovviamente quella di Umberto Tozzi, anzi precisamente si chiama Gloria in Excelsis Deo, quindi il riferimento è anche al famoso inno religioso Gloria nell'alto dei cieli. Quindi con Gloria in Excelsis Deo di Patti Smith ricordiamo Horses.

0: Questa era Gloria di Patti Smith. E a questo punto restituisco la parola a Carlo, ma non prima di aver ricordato come poterci ascoltare. Andiamo in onda sulle frequenze 88.4 e 92.8 FM, ma ci potete ascoltare anche in DAB sulla Radio Digitale Toscana, e potete ascoltarci in streaming il martedì alle 11 su www.radioincontri.org, ma sempre sullo stesso sito potete trovare anche i podcast delle puntate precedenti, così se ne avete persa una potete riascoltarci. Allora Carlo, parlaci anche del libro o fumetto di questa puntata.
1: Allora, oggi torneremo a parlare di libri. Il collegamento di oggi è alla nascita dell'autore, che è nato il 16 novembre del 1922, quindi in questa settimana di riferimento, e parliamo di José Saramago, morto nel 2010, però Nobel alla letteratura nel 1998.
0: Vabbè, Saramago, il più famoso autore portoghese.
1: Il libro in questione è L'intermittenza della morte, che è il libro con cui ho conosciuto Saramago. Questo libro parla di un paese in cui a un certo punto la gente non muore più.
0: Ah, bello, mi piace.
1: Questa cosa qui fa parte proprio dello stile narrativo di Saramago, dove di solito ci sono queste prospettive insolite, controverse, e Saramago cerca di mettere sempre in luce il fattore umano dietro all'evento. Infatti all'inizio tutte le persone sono contente di questa assenza,
0: se non si muore più,
1: assenza della morte. Questo poi crea nel breve periodo però già dei problemi. La gente perde il lavoro perché le pompe funebri non lavorano più, le assicurazioni perdono il loro scopo sociale, e si crea anche dei problemi anche al contrario, dove però gli anziani continuano a diventare sempre più vecchi, e questo aumenta appunto negli ospedali l'affluenza, e le persone che magari hanno avuto un incidente e non hanno più la possibilità di guarire comunque non muoiono, quindi si creano un po' queste situazioni.
0: Vabbè, chiaramente
1: assurde.
0: È una satira sociale,
1: tant'è che a un certo punto si scopre che però fuori dai confini di questo paese si continua normalmente a morire.
0: Ah, quindi solo all'interno di questo,
1: esatto,
0: del paese dei protagonisti.
1: E si organizza la mafia per portare fuori dal paese le persone a morire, perché comunque il governo tenta di tenere il paese unito ed evitare proprio questi problemi. Quindi c'è anche appunto la satira sulla mafia che cerca di risolvere il problema. Qui compare il personaggio della morte, che nello specifico di questo libro è l'entità che si occupa della morte in quello specifico paese, più semplicemente la definiremo morte perché sennò diventa più complicato, che a un certo punto si ripalesa, manda una lettera in cui annuncia che dal giorno dopo sarebbe ritornato l'attività normale
0: riapre bottega.
1: Però cambia metodologia, mandando delle lettere a casa delle persone annunciando che fra 8 giorni sarebbero morte. Quindi
0: giustamente se riapre bottega, purtroppo
1: sembra quasi la trama ironica di The Ring, fra 7 giorni morirai, un horror degli anni 2000 in cui se vedevi la videocassetta dopo 7 giorni saresti morto. Mandando queste lettere, a un certo punto a un violoncellista la lettera gli continuava a ritornare indietro perché non veniva accolta.
0: Era una raccomandata, che non veniva consegnata,
1: senza ritorno, e la morte decide di andare sotto le sembianze di una donna a trovare questo violoncellista e lo osserva, e osservandolo se ne innamora.
0: E quindi, perché la morte è femminile, quindi è un personaggio femminile
1: in questo caso, sì. Prende questo perché, soprattutto perché il violoncellista era uomo, quindi
0: questo è interessante perché come sapete, insomma, nelle varie lingue, anche nelle lingue neolatine, la scelta del genere è un po' specifica delle culture. Per esempio per i francesi il mare è femmina, è la mer, per noi invece è il mare, quindi evidentemente vuol dire che morte in italiano è femminile, in francese lo è, lo sarà anche in portoghese, ora non so come si dice, sarà la morte o qualcosa del genere, però sarebbe interessante approfondire. Oppure il sole, la luna, tipo in francese le soir, la sera, è maschio, invece da noi è la sera. Sembrano cose di poco conto, prive di importanza, ma in realtà possono insegnarci tanto sui vari popoli. Quindi c'è questa storia d'amore che coinvolge la morte e un violoncellista, mi dicevi?
1: Quindi dopo il libro
0: ora non ci puoi spoilerare come va a finire.
1: Praticamente poi vi ho raccontato quasi tutto il libro, però
0: insomma, il finale
1: ce lo lascio in sospeso. E quindi questo libro è stato scritto dopo il Nobel. In realtà ci sono libri precedenti come Cecità, il Vangelo secondo Matteo, se non ricordo male. Però è interessante anche l'incipit del suo discorso al Nobel, e vi lascio con questa frase di Saramago, che disse: l'uomo più saggio che io abbia mai conosciuto non era in grado né di leggere né di scrivere, e si riferiva a suo nonno, perché lui era figlio comunque di contadini.
0: E allora era il Vangelo secondo Gesù Cristo, precisamente l'altro libro. Con questo invito alla lettura di José Saramago concludiamo questa puntata dell'Almanacco del Giorno Pop. Vi invitiamo ovviamente a diffondere il podcast e a continuare ad ascoltarci. Che canzone abbiamo scelto per parlare un po' della morte, ma anche in modo ironico, anche un po' dell'amore?
1: Abbiamo scelto una canzone di De André, e si parla esattamente di Ballata dell'amore cieco.
0: E con Ballata dell'amore cieco vi salutiamo alla prossima puntata. Thank you.

Era il cuore, tra la la la la, tra la la leru. Non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. E gli disse amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la leru. Gli disse amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei.

Avete appena ascoltato Almanacco del Giorno Pop, un programma di Alessandro Ferri e Carlo Pasqui. Cerca i nostri podcast su www.radioincontri.it.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Previsioni meteorologiche, 30 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino per alcune velature, o nubi medio-alte. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone interne con isolati rovesci o locali temporali localmente forti, migliora in serata. Venti deboli variabili, rinforzi in caso di temporali, temperature stazionarie o lieve calo ancora ampiamente sopra media termica. Affidabilità media.
1: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica in piazza Tertina Camucia trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
3: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Val di Chiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitoli. In Venezuela un bambino di 12 anni è stato estratto vivo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il violento sisma che ha colpito il paese. Per i soccorritori una corsa contro il tempo alla ricerca dei sopravvissuti sotto le macerie. Ieri intanto una nuova forte scossa di magnitudo 5.1 e il bilancio di oltre 1.700 morti, fra cui 40 italo-venezuelani. Ancora giallo sui colloqui fra Iran e Stati Uniti che dovrebbero svolgersi a Doha in Qatar. Teheran nega, mentre i negoziatori Witkoff e Kushner sono partiti per il Golfo. Ieri, secondo i dati della società di intelligence marittima Qpaler, 40 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, un numero comunque significativamente inferiore rispetto alla media giornaliera. Un bracciante agricolo di 55 anni di nazionalità marocchina è morto nel pomeriggio di ieri a Bagno Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie nei campi di un'azienda agricola. Tra le ipotesi c'è quella di un malore legato alle alte temperature. L'uomo si è improvvisamente accasciato a terra durante il lavoro, inutili soccorsi. Oggi 25 le città da bollino rosso, ma la calura estrema, le ore contate, in arrivo i temporali e un deciso calo termico. 4 arresti per l'attentato di Namitardo contro Sigfrido Ranucci nell'ottobre dell'anno scorso, le accuse per detenzione di esplosivi e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. I 4 avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Un ordigno venne fatto esplodere davanti al cancello della casa del giornalista Pomezia. Le indagini proseguono per scoprire i mandanti. Arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, coltellato a morte nella sua pizzeria ieri sera a Reggio Emilia. Anche la sorella del titolare è stata ferita in modo grave. L'uomo poi è fuggito. L'uomo, un 43enne, è stato individuato intorno alle 2 di notte. Emerge che l'omicida fosse un cliente abituale della pizzeria e avesse debiti pregressi che potrebbero essere all'origine dell'aggressione mortale. Il Papa invia una lettera ai lefebriani, un ultimo appello alla fraternità sacerdotale di San Pio X, chiedendo di non procedere con la consacrazione di 4 nuovi vescovi senza mandato pontificio, in programma a Decon in Svizzera la mattina del 1 luglio. La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa. Lacerare la tunica inconsuntile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori, evidenzia il pontefice nella lettera scritta in lingua francese. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Previsioni meteorologiche 30 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino per alcune velature o nubi medio-alte. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone interne con isolati rovesci o locali temporali localmente forti, migliora in serata. Venti deboli variabili, rinforzi in caso di temporali, temperature stazionarie o lieve calo ancora ampiamente sopra media termica. Affidabilità media.
3: Ultime ore in compagnia della canicola portata dall'anticiclone Caronte, ma attenzione ai primi forti temporali. In mattinata condizioni meteo ancora ottime, con stabilità diffusa e tanto sole senza alcun tipo di disturbo. Nel pomeriggio invece vedremo instabilità diffusa sui rilievi e localmente sulle alte pianure del nord, con fenomeni a tratti violenti. Caldo ancora afoso e opprimente su gran parte del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
4: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
5: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra fontana del villaggio, Carla Rossi al microfono. Iniziamo la puntata di oggi con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
6: fa un gran parlare di accordi in questi mesi, accordi siglati, stipulati, accordi saltati alla velocità di una telefonata, accordi di pace che mai arrivano in porto e mai vi arriveranno, fin tanto le guerre saranno vettori economici importanti sia nella fase distruttiva sia nella fase costruttiva. Sappiamo che oggi le armi invecchiano velocemente, serve sostituirle, ma prima di buttarle meglio usarle in una guerra. Tanto poi arrivano gli accordi per la ricostruzione e ci mettiamo una pietra sopra, meglio tante pietre sopra. E sotto i morti che ci stanno non apparterranno mai a quelli che la guerra l'hanno scatenata. Accordo nasce dall'accusativo latino della parola cor cordis, cordem appunto, che significa cuore. Dallo stesso accusativo prendono origine cordiale, concordia, cordem appunto, che significa cuore. Dallo stesso accusativo prendono origine cordiale, concordia, ma non cuore, che avrebbe dovuto essere corde. Cuore potrebbe avere origini più antiche della lingua latina, per esempio dal littito ker. In greco cuore suona allo stesso modo. E cardia, dalla quale prendono origine i termini medici, cardiopatico, cardiologo, tachicardia. Oppure potrebbe essere originato dal latino volgare. Un latino volgare che potrebbe aver avuto un'altra voce rispetto a cor cordis e potrebbe essere stata cor coris, da cui core, senza bisogno di ricorrere al provenzale cor della lingua doc. Da core a cuore il passo è breve. Il cuore sappiamo essere un muscolo, protetto dallo sterno e dalla cassa toracica, che è il motore propulsore della nostra circolazione sanguigna. Ma la parola cuore, che avrete già capito, è la parola di questa settimana, ha in letteratura abbracciato infiniti significati figurati, in quanto ritenuto, seppur erroneamente, sede dei sentimenti. Ho un peso al cuore. Mi sta scoppiando il cuore dal dolore. Marta ha un cuore tenero, mentre Lucia duro come una pietra. Il cuore di Giovanni arde di passione. Maria ha il cuore in gola e via di seguito fino a ipotizzare che qualcuno possa addirittura essere senza cuore. Ciascuno di noi ha nella mente riferimenti che maggiormente ci hanno colpito leggendo. Io, come quelli che seguono assiduamente Radio Incontri sapranno, ho una passione particolare per Collodi e ancora più particolare per il suo capolavoro Le avventure di Pinocchio del 1883. Alcuni anni fa abbiamo trasmesso a questa emittente 37 puntate proprio dedicate alle avventure di Pinocchio. Collodi, nel capitolo primo, per descrivere Geppetto, petto, come un uomo generoso, privo di malizia, buono per antonomasia, scrive: aveva un cuore d'oro. Nel capitolo 20, Collodi addirittura sostiene che il cuore possa parlare. Pinocchio cammina, cammina, ma il cuore gli diceva: torna indietro. Il pescatore verde del capitolo 32 invece non aveva cuore. Nell'episodio famosissimo del serpente, che però molti non ricordano, verificato proprio in questi giorni con degli amici a tavola, nell'episodio del serpente del capitolo 20, a Pinocchio, alla vista del serpente, il cuore gli batté forte. Nel capitolo 24, quando Pinocchio pensa a Geppetto in mare, il cuore gli si strinse. Ma tutto il libro di Pinocchio è un viaggio fatto dal cuore. Un cuore di legno del povero disgraziatissimo burattino, contrapposto al cuore d'oro di un padre che sognava un figlio col quale girare il mondo. Un cuore di legno che attraverso numerosissime traversie giunge però finalmente al suo epilogo. Nel capitolo 36esimo, Pinocchio, attraverso la trasformazione da burattino a bambino, scrive Collodi, arriva ad acquistare un cuore. Noi possiamo dire a conquistare il suo cuore. Auguriamoci anche noi di poter giungere allo stesso risultato.
5: Una canzone dei Nomadi, Toccami il cuore.

E ci spostiamo adesso in un luogo interessante. Si tratta della Osteria dell'Agnello, dove l'impegno sociale ha il sapore della cucina tradizionale cremonese. Nel centro storico, la cooperativa sociale Fratelli Tutti ha aperto un luogo dove persone con disabilità, volontari, dipendenti riescono a servire un centinaio di pasti al giorno con un prezzo competitivo. E dopo l'estate sarà avviato il servizio di consegna a domicilio per anziani soli, un modo per costruire nuove relazioni. L'Osteria dell'Agnello non è solo un ristorante nel centro storico di Cremona, è molto di più. È un progetto che unisce la cucina tradizionale locale con un profondo impegno sociale, soprattutto nei confronti di persone con fragilità e anziani. Una realtà messa in piedi recentemente, la cooperativa sociale Fratelli Tutti dal 2021 ha l'obiettivo di inserire nel mondo del lavoro giovani con disabilità o provenienti da situazioni di marginalità. E l'Osteria dell'Agnello è solo l'ultima delle attività in ordine di apertura. Lo racconta Maria Pia Rosani, che è vicepresidente della cooperativa. La nostra realtà comprende anche una forneria e un caffè letterario. La cooperativa si ispira all'omonima enciclica sociale di Papa Francesco. È gestita da Don Roberto Musa, cappellano della casa circondariale di Cadelferro a Cremona, un progetto che sta in piedi grazie al lavoro svolto dai dipendenti e dai volontari. E permette, per esempio, al ristorante di servire un centinaio di pasti al giorno, al costo di 13 euro l'uno per un menù completo, un modello sociale ed economico. La cooperativa conta 10 dipendenti, racconta Don Musa, a cui si aggiungono una ventina di ragazzi con disabilità o fragilità. Solo all'Osteria dell'Agnello abbiamo assunto 3 persone che lavorano insieme ai 2 volontari e a una decina di questi ragazzi. La cooperativa è un modello per tante realtà di questo tipo, un esempio di come un'idea possa svilupparsi concretamente, reggersi anche dal punto di vista economico. Ha chiuso un bilancio nel 2025 con un avanzo attivo intorno a 15.000 euro. Gli ultimi 2 anni sono stati in pareggio e all'inizio sono state donazioni per l'acquisto di tutte le strumentazioni necessarie per la cucina, ma le utenze, gli stipendi, l'affitto sono sostenibili economicamente attraverso il lavoro di questa cooperativa. Il progetto coinvolge tante famiglie del territorio, il clima è quello di serenità e inclusione. Si lavora con il sottofondo, di violini, si mangia circondati da quadri realizzati dagli ospiti del centro di riabilitazione psichiatrica dell'ASST di Cremona, un percorso di apprendimento e di formazione, un percorso che richiede del tempo, prosegue Maria Pia Rosani. Ragazzi imparano a impiattare le portate, a raccontare i piatti del giorno, a relazionarsi con i clienti,

casa in casa per consegnare il box con all'interno il pasto. È in un certo senso anche un modo per mettere insieme diversi tipi di fragilità.

termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 12:06:18:15 sulle nostre frequenze va in onda la fontana del villaggio, ma potete seguirci anche in auto attraverso il DAB, la lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
3: Caffè Live Show.
2: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

Buongiorno e bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana, in redazione Maddalena Bejan, oggi 30 giugno 2026. Cortona ha completato il progetto per l'illuminazione della chiesa monumentale di Santa Maria Nuova, l'iniziativa realizzata dal Rotary Cortona Valdichiana, che così ha celebrato i suoi 25 anni.

stata inaugurata questo sabato 27 giugno la nuova sede della farmacia comunale di Camucia. La sede si trova ai locali antichi alla precedente, gli spazi liberati serviranno per ampliare la biblioteca Meloni. Prosegue il miglioramento dei servizi pubblici. I nuovi locali si trovano sempre in via Sant'Andrea, a pochi passi dalla precedente sede, e rappresentano un importante investimento dell'amministrazione comunale nell'ambito del progetto di riqualificazione dei servizi pubblici nel centro urbano. La nuova farmacia comunale nasce da un percorso che ha visto l'amministrazione effettuare un'indagine di mercato per individuare un immobile idoneo ad accogliere una struttura moderna, funzionale e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Gli spazi sono stati allestiti con arredi di strumentazione di ultima generazione e comprendono quattro postazioni del servizio pubblico, compreso lo sportello di un laboratorio galenico e due ambienti dedicati alle attività di prevenzione e al teleconsulto. La nuova sede è stata progettata per garantire maggiore comfort sia agli utenti che sia agli operatori. Con l'inaugurazione della nuova farmacia comunale compiamo un passo concreto nel percorso di potenziamento dei servizi pubblici di Camucia, uno degli obiettivi qualificanti del nostro mandato amministrativo, dichiara il sindaco Luciano Nuovo. Abbiamo scelto di investire su una struttura moderna, più funzionale e capace di offrire servizi sempre più qualificati ai cittadini. Questo intervento rappresenta anche il primo tassello di un progetto più ampio. I locali della precedente farmacia saranno infatti destinati all'ampliamento della biblioteca comunale, con nuovi spazi dedicati allo studio e alla lettura. Continuiamo così a investire sul futuro di Camucia, convinti che il miglioramento dei servizi pubblici sia un elemento fondamentale per la crescita e la rigenerazione del nostro centro urbano. Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi del GR Valdichiana e anche questa sul nostro sito radio.it.org e la nostra applicazione scaricabile da Play Store.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Bentrovati, buon ascolto con la pagina sportiva di oggi, martedì 30 di giugno. È l'ultimo giorno in cui i calciatori che hanno partecipato ai campionati dilettantistici debbono sentirsi vincolati alla squadra con la quale hanno partecipato per la stagione 2025-2026. Inizieranno le trattative che possono essere divulgate alla luce del sole e quindi notizie che ci perverranno. Cercheremo di comunicarvele tempestivamente. Una notizia che a me pare ottima mi perviene dal Cortona Camocia, dove pare ci sia un rinnovamento a livello dirigenziale, che siano arrivate persone nuove che naturalmente ne mettono a disposizione il proprio denaro per la campagna acquisti. È arrivato Casciappini, è arrivato Redici, possono arrivare altri giocatori alla corte di Peruzzi e di Busatti, e questo fa pensare che il Cortona Camocia possa ancora pensare comunque ad una campagna acquisti buona e soprattutto a dei giocatori che non promettano la sola permanenza in categoria tranquilla, ma a qualcosa di più, anche se il Cortona Camocia di Peruzzi e Busatti ha sfiorato i playoff anche nella stagione scorsa. Quello che andrà ad iniziare il campionato di promozione sarà un super campionato, perché fino adesso abbiamo assistito agli acquisti di Montagnano, che in pratica ha sbaraccato la categoria, per poi passare alla Sinalunghese, che si è rinforzata con quei 3 o 4 pezzi quali mancavano, e poi naturalmente l'Alberoro, che ha fatto così tanto bene secondo me la campagna acquisti e che era già una squadra forte l'anno scorso. Ecco, allora, quanto spazio può esserci fra queste tre? Io credo che dovremmo attendere il campionato, perché come al solito ogni anno un outsider esce fuori, cioè una squadra che non te l'aspetti e che diventa naturalmente una squadra competitiva. Ma insomma, parlare di Montagnano, Sinalunghese, Alberoro non mi sembra così proibitivo, e allora insegniamoci la quarta squadra, che potrebbe essere proprio il Cortona Camocia. Per chiudere mi pongo una domanda, no? Perché in Valdarno, anzi in Sieve, in Valle di Sieve, hanno richiamato per la terza volta al capezzale della squadra un direttore sportivo più che naturalmente esperto. Sto parlando del direttore sportivo Agatensi. Ecco, se lui mi potesse ascoltare in questo momento, sarebbe d'accordo con me? Non so se in questi giorni vi è capitato di sfogliare qualche giornale che parla di calcio dilettantistico del Fiorentino. Io di questa questione ne ero già venuto a conoscenza la settimana scorsa, cioè di questa diatriba fra l'Antella e il Grassina. Cosa succede? L'Antella non ha il campo disponibile per disputare il campionato, e allora che cosa ha fatto? Ha chiesto di poter giocare a Pontanicchieri sul campo del Grassina, chiedendo alla federazione di alternare quelle che sono le prestazioni del Grassina in casa con le sue nel campionato. Apriti cielo, spalanca di terra, i tifosi rossoverdi non vogliono accettare questo compromesso. Vi leggo testualmente: accordo tra Grassina e Antella 99, ma i tifosi infuocano già il derby anche d'estate. Durissimo comunicato delle brigate rossoverdi, che si espongono rispetto al piano delle due storiche società rivali. Non li vogliamo nel nostro stadio, e annunciano che potrebbero disertare il tifo. Questa, la presa di posizione, farà saltare la trattativa? Il patron dell'Antella 99 infatti pagherebbe la richiesta di ripescaggio per la Serie D del Grassina Calcio in cambio dell'utilizzo dell'impianto di Pontanicchieri per gli allenamenti e le partite. L'Antella aveva un impianto storico dietro, ovviamente, l'oratorio della chiesa proprio di Antella, dietro l'ospedale di Pontanicchieri, ma con il passare del tempo, oramai 40 anni, 50 anni che esiste quell'impianto, è naturalmente non più idoneo a quello che è il calcio moderno, a quello che servono le strutture anche per contenere il pubblico. Pontanicchieri è lì a due passi, farebbe al caso proprio dell'Antella, che in 10 minuti in bicicletta si va a vedere la partita dei padroni di casa. Però c'è questa presa di posizione dei sostenitori rossoverdi che addirittura minacciano di disertare il tifo. Staremo a vedere cosa succederà. Provo a trovare la soluzione. Grassina ripescato in Serie D, e quindi che non partecipa al campionato di eccellenza, che non disputa derby con l'Antella, e quindi probabilmente gli animi si raffredderebbero, anche perché penserebbero quelli rossoverdi ad un campionato diverso, a sostenere la propria squadra, non certo al derby con l'Antella. Potrà succedere? Erano 13, ricordate, i giocatori della Sansovino che non rientravano più nel progetto dell'allenatore nuovo, questo signor Bartoli proveniente dall'Asta Taverne. Ecco, uno comunque un giovane, molto interessante, era stato riconfermato e naturalmente anche la Sansovino aveva diramato il suo comunicato ufficiale di conferma di Zupa. Ecco, poi un altro comunicato ci metteva a conoscenza che Zupa unilateralmente aveva abbandonato la Sansovino. Oggi prendiamo atto e lo mettiamo naturalmente con quello che è il condizionale possibile e immaginabile, perché da Borghesi abbiamo imparato moltissime cose. Zupa potrebbe essere il nuovo attaccante della Castiglionese. Me lo hanno confermato persone molto vicine al sodalizio di via Fontesecca. Rimaniamoci in eccellenza perché la Sangiovannese ha comunicato quello che è lo staff per la stagione 2026-27 della prima squadra e anche della Juniores regionale. Allenatore prima squadra Lamberto Magrini, vice allenatore e match analyst Giovanni Pascolini, preparatore atletico Alberto Lungherini, preparatore dei portieri Gaspare Messina, massaggiatore fisioterapista Emilio Barbini, medico sociale Tito Bicchierai, allenatore juniores regionale Simone Danesi, dirigente responsabile juniores regionale Alessio Cocollini. Ricostituita una società nuova per intero, quindi con Martino Neri, nuovo presidente del comitato biancazzurro, il direttore generale un ritorno, quello di Giuseppe Morandini, e il direttore sportivo Egidio Bicchierai. Due riconferme molto importanti, per esempio Davide Ferrante e Lorenzo Barberini, che faranno parte della rosa azzurra anche per la prossima stagione. Pensate che per Lorenzo Barberini, compreso naturalmente il suo periodo nel settore giovanile, questo sarà il 14° anno che indossa la maglia azzurra della Sangiovannese. Invece l'altro, Davide Ferrante, giocherà con il mazzocco sul petto per la seconda stagione consecutiva dopo aver collezionato 34 presenze e aver segnato 5 gol nell'ultimo campionato di eccellenza. Poi i volti nuovi come quello di Lorenzo Rocchetti, esterno classe 2003. Lorenzo ha militato nei settori giovanili di Empoli Fiorentina, vincendo con i Viola una Supercoppa Primavera nel 2021, prima di approdare in Serie D, dove ha giocato tra le file del Novara e del Poggi Bonzi, collezionando complessivamente 59 presenze e 2 reti in 3 campionati. Nelle ultime 2 stagioni il giocatore azzurro, nuovo giocatore azzurro, ha totalizzato 51 presenze e 9 gol con il Valentino Mazzola Siena in eccellenza. Altro giocatore che vestirà la maglia azzurra è Federico Mussi, centrocampista del 2003, cresce calcisticamente nell'Arezzo dove vince con gli Amaranto il titolo nazionale in Primavera 3, passando poi a Perugia in Primavera 2, prima del salto tra i grandi a Città di Castello in Serie D. Nelle successive 2 stagioni in eccellenza ha registrato 51 presenze e 2 gol con la Coligiana, mentre nell'ultimo campionato ha vestito la maglia dell'Asta Taverne, totalizzando 24 presenze e d'un gol. Confermati invece nella rosa azzurra Cosimo Nocentini ed Eric Fiaschi, seconda stagione consecutiva per entrambi con il mazzocco. Cosimo, difensore del 2007, ha totalizzato 28 presenze nello scorso campionato, delle quali ha giocato 23 da titolare. Eric invece è un attaccante classe 2005, ha invece terminato la scorsa stagione con 32 presenze e 2 gol. Abbiamo parlato di Cosimo Nocentini e di Eric Fiaschi. Un graditissimo ritorno quello di Federico Mencagli. Federico torna a vestire la maglia azzurra dopo 6 anni dalla sua precedente esperienza con il Marzocco, dove ha realizzato 21 gol in 60 presenze tra il 2018 e il 2020 in Serie D. La sua carriera è proseguita prima al Follonica Gavorrano e poi a Rimini, formazione con la quale ha vinto il campionato di Serie D girone D, segnando 14 gol in 34 presenze, e sbarca nel neoprofessionismo giocando il campionato di Serie C 2022-2023, segnando 2 reti tra i pro. Tornato in Serie D nelle ultime 3 stagioni tra Ostia Mare, Triestina e Aquila Montevarchi, ha totalizzato 88 gettoni e segnato 16 gol. Squadra rinnovatissima per l'arrivo anche di Matteo Contipelli, Difensore, classe 1998, ha giocato con le maglie del Sestri Levante, Real Forte Querceta, Aglianese Tutto Cuoio e San Donato Tavarnelle in Serie D, deputato in Serie C proprio con i fiorentini nel campionato 2022-2023. Nelle ultime due stagioni il nativo di Carrara ha militato in Emilia-Romagna tra le file della Vianese nel campionato di eccellenza. La San Giovannese comunica che la preparazione estiva in vista del campionato di eccellenza toscana 2026-2027 partirà lunedì 3 agosto con doppi allenamenti fino al 14 di agosto. La squadra allenata da Lamberto Magridi disputerà poi le seguenti amichevoli pre-campionato. Esattamente il 9 agosto alle 17.30 allo stadio Fedini di San Giovanni Valdarno, San Giovannese San Donato Tavarnelle. Il 14 di agosto sempre allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno, San Giovannese Fucecchio, per poi passare al 19 allo stadio Sante Sartiani di Montagnano, ospite quindi la San Giovannese in Montagnano San Giovannese. A proposito, non vi ho detto l'orario di Montagnano al Sante Sartiani alle 20.45, Montagnano San Giovannese il 22 sempre di agosto, ore 20.45, stadio di Terranova Bracciolini, lo stadio Mario Matteini per intenderci, quindi Terranova Traiana San Giovannese. Ed infine il 26 alle 17.30 ritorna la San Giovannese allo stadio Virgilio Fedini ospitando lo Scandicci alle 17.30, ripeto. Posso, amici, una considerazione di carattere personale? Questa San Giovannese a me pare che si stia strutturando come una grossa società e ovviamente con un grosso organico per essere la protagonista del campionato prossimo. Staremo a vedere. Vittima di un grave infortunio, adesso sembra essersi ripreso egregiamente. Vi sto parlando di Cristiano Adami, che la Castiglionese ha provato a riportare a Castiglion Fiorentino, ma che l'Associazione Sportiva Dilettantistica Caffeine invece ha confermato tra le proprie file. L'attaccante classe 1999 proseguirà la propria avventura a Figline, mettendo ancora a disposizione della squadra esperienza, qualità e spirito di sacrificio. Tornato a vestire i colori sociali giallo-blu, Cristiano ha saputo confermare il proprio valore dentro e fuori dal campo, rappresentando una risorsa importante per il reparto offensivo e per tutto il gruppo. La sua conferma costituisce un tassello significativo nella costruzione della prima squadra affidata a mister Loris Beoni, che potrà continuare a contare nelle sue caratteristiche tecniche, nella sua esperienza e sul suo forte senso di appartenenza ai colori del Figline. Bene, auguri a Cristiano, e quindi ci vedremo e potremo ammirarlo nel campo sportivo. Stavo dimenticandomi che il Grassina o in Serie D o parteciperà in eccellenza. Il suo allenatore Marco Cellini, che tanto bene aveva fatto sin dalle giovanili per poi arrivare alla guida della prima squadra, ha rassegnato le dimissioni e ha lasciato Grassina, ringraziando tutti, ringraziando la società, Massimo Colucci, Tommaso Sepponi. Ringrazio ogni singolo ragazzo che ho avuto il piacere di allenare, infine ci tengo a ringraziare Tommaso, che potrebbe essere sicuramente Sepponi, ed infine ci tengo a ringraziare tutti quanti, il direttore Giorgio Rosadini, in primis per aver capito le mie scelte. Questa è la notizia, prendetela con il beneficio dell'inventario, perché a Grassina, dopo la separazione con Cellini, si pensa già alla sua sostituzione. Il direttore tecnico Giorgio Rosadini è già al lavoro e i suoi primi nomi che si fanno, come riporta l'edizione di Firenze della Nazione, sono quelli di Luca Tognozzi, ultima stagione divisiva tra Audax Rufina e Sansovino, e Filippo Zacchei, ex Foiano e Castiglionese. Ho provato a raccontarvi, ad illustrarvi almeno una piccola parte di quel mondo del calcio dilettantistico in piena evoluzione, in piena preparazione per la prossima stagione. Non so se ci sono riuscito. Domani ci riprovo. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche, 30 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino per alcune velature o nubi medio-alte. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone interne con isolati rovesci o locali temporali localmente forti, migliora in serata. Venti deboli variabili, rinforzi in caso di temporali, temperature stazionarie o lieve calo ancora ampiamente sopra media termica. Affidabilità media.
4: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali, le temperature destinate a calare. Venezuela, estratto vivo dalle macerie un bimbo di 12 anni, 5 giorni dopo il violento sisma, il bilancio è di oltre 1700 vittime. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025, ora si cercano i mandanti. Non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera ai lefebriani alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio. Buongiorno da Antonella Mitola. Caldo record, allerta in 25 città, muore un bracciante nel Mantovano, in arrivo però piogge e temporali con temperature in calo. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Stava raccogliendo angurie in un'azienda agricola di Magnacavallo, in provincia di Mantova, quando all'improvviso si è accasciato al suolo senza riprendere conoscenza. È morto così, per un malore forse dovuto alle alte temperature, Haddad Taher, bracciante agricolo marocchino di 55 anni. Salgono così a 3 nelle ultime 24 ore i decessi legati al caldo rovente che ha avvolto anche il nostro paese negli ultimi giorni. Ieri a perdere la vita un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverate al Policlinico San Martino di Genova. In Italia non c'è stato nessun picco di mortalità tra gli over 65, ma va tenuta alta l'attenzione, ha fatto sapere il Ministero della Salute, cercando di smorzare l'allarme dopo i dati diffusi dall'OMS sugli oltre 1300 morti in Europa negli ultimi 10 giorni. Oggi in Italia 25 le città da bollino rosso, poi già a partire da stasera, fanno sapere gli esperti, potrebbero formarsi temporali violenti, accompagnati da grandine, soprattutto sulle Alpi e nelle zone interne del centro-sud. Ieri piogge e raffiche di vento hanno colpito il Torinese, acquazzoni anche a Milano, oltre 30 invece gli interventi dei vigili del fuoco in Toscana, soprattutto nel Pisano e in Versilia, per la caduta di alcuni rami e il crollo di un muro di contenimento. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: In Venezuela la terra continua a tremare, estratto vivo dalle macerie un dodicenne, cresce di ora in ora il bilancio delle vittime, oltre 1700 quelle confermate, decine di migliaia ancora i dispersi. Sentiamo Lucia Ascione.
3: 1.719 morti, oltre 50.000 dispersi, 6.700.000 senza casa, 2 milioni solo nell'area della Grande Caracas, 60.000 gli edifici recuperabili. Impietoso il bilancio del doppio sisma del 24 giugno. Nonostante l'ultimo recupero di un bimbo vivo di 12 anni, ieri le speranze di salvare i sepolti dalle macerie si spengono di ora in ora, mentre montano le proteste contro il governo. Discutibile appare la decisione della presidente ad interim Rodriguez di sospendere per 48 ore l'accesso dei corrispondenti internazionali nello stato di La Guaira, epicentro delle operazioni di soccorso, scelta ufficialmente assunta per ragioni sanitarie e per limitare i rumori nelle aree interessate dalle ricerche. Intanto soccorritori volontari cileni denunciano intimidazioni da parte dei militari venezuelani perché sospettati di essere spie degli Stati Uniti. Dopo la forte replica di ieri, chiudono nuovamente le linee metro almeno fino ai primi di luglio per consentire verifiche di sicurezza. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: La guerra fra Russia e Ucraina, prosegue la controffensiva di Kiev, oltre 400 droni lanciati in territorio russo e sale a 7 morti il bilancio dell'attacco di Mosca ieri contro la città di Dnipro. Sentiamo Marco Burini.
4: La popolazione ucraina è quotidianamente nel mirino e il boss del Cremlino lo sa benissimo. I nostri attacchi di rappresaglia in profondità nel territorio ucraino sono molto più potenti, efficaci e francamente distruttivi, ha detto l'altro giorno Putin, ribadendo le sue pretese per farla finita con questa maledetta guerra. Tenersi il Donbass e tenere Kiev fuori dalla NATO. Ma i sabotaggi alle raffinerie, che hanno lasciato molti automobilisti russi senza carburante, rinfrancano Zelensky, che prosegue la controffensiva dei droni, più di 400 quelli lanciati da scorsa notte, e un bambino di 6 mesi è rimasto ucciso nell'incendio della sua casa nella regione di Mosca. Il leader ucraino irride gli sforzi della Russia per conquistare l'est del paese. Prevedono di conquistare il Donbass entro il 31 dicembre di quest'anno, ma il Cremlino ha già posticipato la scadenza 15 volte. Marco Burini, linea allo studio.
1: Ora la situazione in Medio Oriente, con il giallo sull'incontro annunciato fra Trump a Doha delle delegazioni di Stati Uniti e Iran. Intanto resta caldo il fronte libanese con Israele che continua i raid nonostante l'accordo di Washington. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
5: Resta poco chiara la cornice del viaggio in Qatar, dato per certo dalla CNN, degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con al centro il memorandum sull'Iran. Il regime di Teheran ha smentito che ci siano in agenda colloqui diretti con gli americani nei prossimi giorni e continua a minacciare risposte per ogni presunta violazione, in riferimento agli scontri a fuoco dei giorni scorsi per lo stretto di Hormuz. Dallo sminamento, l'Iran rifiuta collaborazioni straniere al passaggio in sicurezza e senza tasse delle navi. Resta appeso a un filo anche l'accordo tra Libano, Israele e l'aviazione Tel Aviv ha messo a segno altri raid questa notte nel sud contro postazioni militari di Hezbollah, ma è anche l'ala politica del Partito di Dio a rifiutare l'accordo siglato a Washington, come hanno dimostrato le manifestazioni di piazza della parte più radicale degli sciiti libanesi, che mettono a rischio il già fragile equilibrio di un paese con più di 1 milione di sfollati dal sud, dove migliaia di case sono state distrutte. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Lignano Studio.
1: La piaga delle morti sul lavoro continua. Tra le vittime negli ultimi 3 giorni, negli ultimi 4 anni, gli incidenti mortali si sono ridotti, ha detto poco fa nelle sue comunicazioni alla Camera la ministra Calderone. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
6: Buongiorno Antonella. Incidenti mortali, infortuni e sfruttamento sono ferite che colpiscono il paese, così la ministra del lavoro Calderone in aula alla Camera nelle comunicazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Nello scorso anno si contano 1093 decessi in lieve aumento, motivo per cui si deve intervenire in modo ancora più capillare. L'obiettivo resta quello di ridurre al massimo gli infortuni fino a zero e zero morti bianche. Prevenzione, la parola cardine su cui tutto deve ruotare, aggiunge, attraverso l'aumento del numero degli ispettori senza i quali diventa difficile il controllo, di cui l'utilizzo della cosiddetta patente a punti. Tema del lavoro che entra nel dibattito politico polarizzato soprattutto sulla orale difesa dalla Presidente del Consiglio Meloni, che in un'intervista sottolinea come sia giunto il momento di eleggere un Presidente della Repubblica di destra. Per le opposizioni invece le dichiarazioni di Meloni stanno lì a dimostrare che il suo obiettivo resta il Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre del 2025. Auspico passi avanti anche per i mandanti, dice sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Mantovano. Sentiamo Amelia Cartia.
7: Individuati i presunti esecutori, adesso è caccia ai mandanti. Le indagini per l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci hanno portato i carabinieri del Comando Provinciale di Roma a muoversi tra le province di Napoli e Avellino, dove questa mattina è scattato l'arresto per 4 persone. Di età compresa fra i 22 e i 53 anni, i fermati hanno a vario titolo precedenti penali per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla rapina fino al sequestro di persona. Tra di loro anche una donna che si sarebbe occupata di effettuare il sopralluogo nei pressi della casa del giornalista, dove poi è stato fatto esplodere l'ordigno che ha danneggiato il muro perimetrale dell'abitazione e distrutto 2 auto. Per 3 di loro si sono aperte le porte del carcere, mentre una è stata destinata ai domiciliari. Tutti sono gravemente indiziati di detenzione e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento, aggravati dalle modalità di tipo mafioso. Mentre non è stata accolta la richiesta del PM di contestare anche il reato di strage. Fondamentale nella ricostruzione dei fatti avvenuti a Pomezia il 16 ottobre 2025, l'analisi dei tabulati telefonici. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: A Monte Carlo si indaga per tentato omicidio dopo che ieri una bomba esplose in un edificio, ferendo gravemente un oligarca ucraino, la moglie e il figlio di 13 anni. Non è terrorismo, dice il procuratore generale del Principato. L'uomo e la moglie sono in condizioni critiche. Ancora oscuro il movente. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi, non lacerate la tunica di Cristo, lo scrive il Papa in una lettera indirizzata alle Febriane alla vigilia della consacrazione episcopale di 4 vescovi senza il mandato pontificio che sancirebbe lo scisma. Sentiamo Rita Salerno.
8: Tornate sui vostri passi è l'appello di Papa Leone XIV alla Fraternità Sacerdotale San Pio X alla vigilia dell'ordinazione di 4 vescovi senza il mandato pontificio nel seminario svizzero di Econ domani, che comporterebbe un nuovo atto scismatico. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
1: È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sadi e regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

Buon pomeriggio da Ugo Scali. L'ondata di calore che prosegue da giorni sta mettendo sotto pressione i sistemi sanitari europei. In tutta Europa i pronto soccorsi risultano sotto stress. In Francia chiamate di emergenza medica aumentate fino al 50% in alcune città. Questa l'istantanea scattata stamane da Hans Kluge, direttore dell'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Italia segna 5 decessi in 24 ore. Sul fronte delle previsioni, previsto un calo delle massime e temporali che torneranno a interessare le zone interne nelle ore serali e della notte. La corsa contro il tempo in Venezuela per tentare di salvare ancora superstiti del terribile terremoto che ha sconvolto il paese. Un bambino di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie nello stato di La Guaira nella tarda serata di ieri, 5 giorni dopo il sisma. Il Papa scrive una lettera ai refervianiani alla vigilia delle consacrazioni episcopali illecite. Vi prego, vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Vi esorto, dice ancora il Papa, a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l'atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione. La Chiesa, conclude il Pontefice, è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. 4 arresti per l'attentato dinamitardo contro il giornalista Sigfrido Rannucci del 16 ottobre 2025, misure cautelari per detenzione di esplosivi, danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso nei confronti di Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone e Pellegrino Davini, tutti residenti tra le province di Napoli e Avellino, avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Le indagini naturalmente proseguono in queste ore per scoprire i mandanti. Il sovraffollamento delle carceri non può più essere considerato un'emergenza, non dobbiamo continuare a ragionare in termini emergenziali, lo ha detto oggi il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, intervenendo a un seminario sul tema che è stato organizzato a Bologna. Il porporato ha spiegato che bisogna superare una concezione della pena fondata esclusivamente sulla sofferenza. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 15.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Buon martedì pomeriggio, oggi 30 giugno e anche giugno lo abbiamo tolto quasi dal calendario in questo 2026, l'ultima giornata insieme, ma naturalmente la seconda puntata, il secondo appuntamento con le parole dell'estate in questa nuova stagione molto calda, molto estiva anche dal punto di vista musicale, con tantissime novità che poi insomma durante questo viaggio estivo vi racconteremo, con festival in giro per la nostra bella Italia. Naturalmente se anche voi siete ansiosi di comunicarci dove andrete quest'estate, che tipo di festival, anche che appuntamenti culturali volete segnalarci nella vostra zona, nel vostro borgo, nella vostra città o anche località di vacanza, segnalateceli tutti a diretta@radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Vi aspetto anche oggi pomeriggio e vi aspetto anche con le news che vengono anche date fuori diretta dal nostro Sabino D'Alessandro, il nostro chartman, che è pronto anche a regalarci delle chicche ogni tanto. Poi vi sveleremo anche i suoi gossip dell'ultimo dell'ultimo giorno. Vabbè, allora in questo 30 giugno in cui riprendiamo anche le file del discorso delle classifiche dell'estate, nuovo appuntamento che andrà in onda da sabato ovviamente con le classifiche del passato. Ieri abbiamo avuto un'anticipazione direttamente dagli anni 80 e oggi un'altra piccola chicca in anticipazione su quello che ascolterete nel weekend.

canzone rinata, praticamente soprattutto fatta conoscere alle nuove generazioni grazie anche alla serie televisiva Stranger Things, di cui è stata colonna sonora ed è colonna sonora questa di Kate Bush, Running Up the Hill. Siamo ritornati agli anni 80 per aprire le danze di questo pomeriggio in musica su In Blu 2000 con le parole dell'estate, naturalmente con tutti voi che ci scrivete a diretta@radioinblu.it. tra poco saluteremo una nostra amica, ma vi ricordo che c'è l'opportunità di seguirci in streaming, quindi di scaricare la nostra app Play 2000, portarci sempre con voi in ogni luogo, naturalmente anche in vacanza. Mi raccomando, se state pensando di fuggire verso altri lidi, sempre in nostra compagnia, mi raccomando, sia dall'app ma anche dal sito play2000.it, dove ci sono tutti i nostri contenuti, anche quelli in podcast. Allora, salutiamo Marta che ci ha scritto ad esempio che a quest'ora pratica una sorta di siesta, anche se si trova al lavoro, cerca di schiacciare più o meno un pisolino ogni 5 minuti per rilassarsi dopo l'abbiocco, dopo pranzo, perché e poi ho scovato, cara Marta, e lo dico per tutti quelli che magari hanno paura di addormentarsi sul luogo di lavoro, perché giustamente non si potrebbe, almeno nella nostra cultura, nella nostra società non è ammesso, però in Giappone fare ad esempio un pisolino sul lavoro è una pratica culturale molto diffusa, noto come inemuri, che letteralmente significa essere presenti mentre si dorme, cioè qualcuno ti parla ma tu in realtà stai dormendo, piuttosto che un segno di pigrizia oppure anche un comportamento non appropriato sul posto di lavoro, è socialmente accettato in Giappone e rispettato addirittura, dimostra grande dedizione e stanchezza dovuta all'eccessivo impegno. Quindi se il tuo capo magari ti vede che stai schiacciando un pisolino sul luogo di lavoro o sei mezzo abbioccato sulla scrivania, sappi, anche cara Marta che c'è scritto, che effettivamente non deve aver paura e questo è un atto anzi di dedizione verso la tua azienda, e quindi dovresti esserne fiera. Poi facci sapere se magari il tuo capo la pensa come in Giappone, come l'Inemuri ci insegna anche qui, quello che vi abbiamo raccontato alle parole dell'estate in questo 30 giugno 2026, ricco di aneddoti, curiosità, musica, soprattutto anche divieti. Parleremo tra poco anche di divieti molto particolari nel nostro paese a livello estivo e anche di una nuova moda di snack mordi e fuggi, quindi per la nostra alimentazione. Intanto un altro successo anni 80, Nick Cash Show.

Francesco Renga, Giusy Ferreri su In Blu 2000. Allora, nel pomeriggio di oggi ci siamo lasciati incuriosire e lasciate catturare effettivamente da quello che è uno snack che può essere funzionale tutto il giorno, uno spezzafame, quello che ti riempie, diciamo, lo stomaco al momento, che ti fa tirare avanti la giornata. Forse io e Sabino preferiamo ovviamente qualcosa di più sostanzioso per affrontare soprattutto il pomeriggio, perché la giornata è lunga. Però c'è un segreto di una nuova tendenza alimentare che riguarda anche noi italiani, l'abbiamo un po' importata dall'America, questo modo di mangiare mordi e fuggi che si chiama snackification, ed è il segreto di una nuova tendenza, cioè ci sono gli spuntini da fare in movimento che stanno sostituendo piano piano il classico modo di mangiare come tutti lo conosciamo. Quindi addio ai pasti tradizionali, si tratta di questa tendenza alimentare, sempre più persone scelgono di sostituire i classici pasti con snack consumati in movimento durante la giornata. A questo proposito ci sono i nutrizionisti che subito invitano a gestire questo fenomeno con equilibrio e attenzione alla qualità, quindi spazio sì agli snack ma con attenzione, sempre più persone consumano questi piccoli spuntini durante la giornata. Questa tendenza arriva dai paesi anche anglosassoni. Secondo un sondaggio del 2024, il 56% delle persone dichiara di sostituire i pasti con spuntini o porzioni ridotte. In questo contesto la qualità degli ingredienti e la scelta dei nutrienti diventa sempre più importante, anche una pausa veloce può trasformarsi in un momento di benessere, energia e gusto, quindi non tralasciamo anche questo aspetto. Quindi bisognerebbe scegliere innanzitutto gli ingredienti mirati ma allo stesso tempo freschi e di stagione, ad esempio in questo periodo dove fa molto caldo frutta fresca come il melone permette di creare spuntini leggeri, pratici, adatti alla stagione estiva. Ma gli alleati funzionali sono anche le erbe aromatiche come limone o spezie, che possono aggiungere gusto senza eccedere con condimenti elaborati. I cereali sono anche molto importanti, già pronti come farro, orzo, quinoa o grano saraceno, che possono diventare questa base semplice per snack equilibrati. Quindi si mangia un po' di meno ma più frequentemente durante l'arco della giornata come sostituto dei pasti, ed è anche un segno di un cambiamento culturale, dicono. E anche dal punto di vista economico, la crescita prevista per lo scorso anno ha toccato i 680 miliardi di dollari con un aumento del 3,7% rispetto al 2023. Il Nord America è in testa con questa tendenza con il 28% delle vendite globali, mentre la regione Asia e Pacifico al secondo posto con il 23%. Un aspetto generazionale anche perché una ricerca, ad esempio, del 2023 ha messo in luce come le generazioni più giovani abbiano una particolare propensione agli snack. I millennial, la generazione Z, consumano il 10% di snack in più al giorno rispetto alle generazioni passate, a causa appunto di stili di vita più frenetici, anche più in movimento. Sti giovani si muovono di più evidentemente anche facendo sport, quindi uno snack veloce può essere la cosa giusta anche per riequilibrare

14:25, si parla tanto anche di scuola, di esami, in periodo giusto, non solo la maturità, ma anche le pagelle che ad esempio inizio giugno hanno terrorizzato un bel po' di famiglie, anche di studenti. Ne parleremo insieme tra poco con un'esperta. Intanto c'è spazio per i grandi classici su In Blue 2000, le parole dell'estate anni 70 con gli Earth, Wind & Fire.

0: Gaia con Bossa Nostra all'interno delle parole dell'estate. È un piacere ritrovare oggi pomeriggio la pedagogista che insomma si occupa anche di tante altre cose, quindi anche una coach e anche una formatrice, Federica Ciccanti con noi. Federica, benvenuta, buon pomeriggio.
1: Grazie anche a voi.
0: Allora, ritorniamo a parlare di te, Federica, e ritorniamo a parlare di tutto quello di cui tu ti occupi, soprattutto per i nostri nuovi ascoltatori. Chi è Federica Ciccanti e di cosa si occupa? Prima di tutto, prima di andare diciamo alla discussione di oggi.
1: E allora, io sono una pedagogista, un pedagogista clinico, e sono anche un mediatore che si occupa di aiutare le coppie a separarsi in modo, come dire, il più possibile rispettoso anche del benessere dei figli. E quindi io seguo famiglie che vogliono crescere anche nei momenti, quelli un po' più tosti, quelli un po' più critici della crescita dei figli, appunto, dove ci sono delle problematiche comportamentali o relazionali. Ho un centro clinico che si occupa proprio di questo.
0: E quindi poi hai realizzato anche un libro dal titolo Regole Facili, di cui abbiamo parlato.
1: Esattamente.
0: Esatto, Genitori Felici e Figli Anche, che è molto importante, edito da Vallardi, che immagino ti abbia dato tante soddisfazioni. E oggi sei qui per parlarci soprattutto di giovani, di adolescenti, di bambini che hanno a che fare un po' con lo spauracchio delle recenti pagelle scolastiche, ma anche di questi voti che vengono dati a questi ragazzi che non tengono conto di altro tipo di competenze.
1: Sì, purtroppo le competenze, come dire, più di carattere emotivo e sociali sono competenze invisibili, e sono ad esempio l'empatia, la capacità di autoregolare le proprie emozioni, la capacità di collaborare, la curiosità nel conoscere, andare oltre il concetto dell'apprendimento che si apprende sul libro. Purtroppo queste non finiscono in pagella, ma ti assicuro che sono veramente quelle che danno la sostanza per il vero apprendimento, perché i ragazzi imparino nel lungo termine, e soprattutto perché diventino degli adulti che siano in grado di rapportarsi con gli altri adulti anche nel mondo del lavoro. È come se fosse una casa che cresce con tanti mattoni, non ci sono solo quelli della scuola, ci sono anche quelli più interni, meno invisibili, ma non per questo meno importanti.
0: E poi lo diciamo, Federica, queste competenze non strettamente legate al curriculum di questi ragazzi, al centro anche di un dibattito educativo che è stato confermato dall'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
1: Esattamente, le competenze socio-emotive dei ragazzi tra i 10 e i 15 anni sono messe insieme con i risultati scolastici migliori, significa che li producono maggiore soddisfazione nella vita, comportamenti più sani e addirittura anche meno ansia da prestazione, con la possibilità di crescere anche nel mondo del lavoro un domani. Quindi qui c'è un dato critico, no, che emerge, cioè le competenze sono distribuite anche in modo diseguale per età, genere, e ahimè ci vuole un occhio anche al contesto socio-economico, ma tendono a diminuire proprio in questa età che hai nominato tu, tra i 10 sì. e i 15 anni, proprio nel momento in cui la scuola dovrebbe allenarli, e non solo la vita e non solo la famiglia.
0: E a questo punto entri in gioco tu con delle indicazioni pratiche che possiamo diciamo dare ai genitori per allenare in famiglia questi ragazzi. Quello che non fanno a scuola lo possono fare a casa praticamente.
1: Assolutamente sì, la famiglia diventa non solo il luogo dove ci si è generati e ci si genera tutti i giorni diventando genitori, ma è il luogo anche dove ad esempio si impara ad aspettare, no? In questo momento storico tanti bambini e tanti ragazzi fin da piccoli hanno un problema a tollerare la frustrazione, quindi il non poter avere quello che vogliono subito. Questo è un allenamento importante. Un altro allenamento importante è il diritto di sbagliare, perché non sbagliano solo i figli, non sbagliano anche i genitori, e quando questo viene portato alla luce del sole, ecco che scatta un meccanismo meraviglioso che è la chiusura della predica, dell'uso della predica, ma il portare invece una testimonianza, un modello, no? Di chiedere scusa e comunque di avere anche il diritto di cadere e poi rialzarsi. In fondo i figli non vogliono genitori perfetti, ma vogliono genitori che si sanno rialzare, e mentre si rialzano i genitori e i figli vedono come si fa e quindi imparano ad esempio ad attendere la risposta ad una domanda, imparano a fare più squadra e a perseguire meno il risultato fine a se stesso, perché a volte l'ambizione senza freni e senza un contenitore di valori può portare i ragazzi a volere quello che vogliono per il solo gusto di volerlo, e non si godono il viaggio, e questo è veramente secondo me una perdita. Mentre in famiglia possono imparare questo non solo direttamente sulla propria pelle, ma anche dall'esempio dei genitori, no?
0: Mm-hmm. È vero. Ma poi c'è anche un lato molto particolare di queste indicazioni che possono essere intercambiabili tra loro, quindi non è necessario seguirle dalla prima alla sesta, si può anche andare al contrario, no? Dalla regola numero 6 alla numero 1 per questi consigli che tu ci dai, Federica. Ad esempio, farsi delle domande senza una risposta immediata, cioè anche alimentare la ricerca, il dubbio, l'esplorazione, possono essere dei terreni fertili per la crescita di questi ragazzi.
1: Assolutamente sì, perché se tu dici tutto, dai tutte le informazioni, non fai muovere quel meccanismo della curiosità. Per cui se la risposta arriva troppo in fretta, non permetti a tuo figlio di sentire il bisogno di andare anche a cercarsela da sola quella risposta. Non deve venire sempre tutto dai genitori. I genitori non devono dare sempre tutte le risposte a tutte le domande.
0: Perché certe volte vengono visti anche come una sorta di supereroi i genitori, no? Che devono assolutamente essere invincibili, dare tutte le risposte, però in questo caso è un'arma a doppio taglio anche questo.
1: Diciamo che bisogna sempre, hai ragione, come tutti i contesti bisogna assolutamente dosare bene gli ingredienti, come quando si fa una torta, no? Può essere buona quanto vuoi, la torta è fatta di dolce, ma se metti troppo zucchero diventa assolutamente immangiabile anche per gli amanti dello zucchero. Quindi bisogna dosare bene, e ti dirò, anche a seconda dell'età, ma soprattutto a seconda della tipologia di personalità che ha tuo figlio, no? Che si sta costruendo, quindi anche del carattere che sta venendo fuori, no? Bisogna un po' leggere anche i bisogni dei figli, no? In qualche modo, anche chiedendo aiuto quando serve, leggendo un buon libro, informandosi, è importante.
0: L'hai detto prima, Federica, più squadra, valorizzare un gesto di aiuto e anche un atto di gentilezza e la disponibilità verso gli altri, cose fondamentali che si dovrebbero insomma imparare già da piccoli, e lo dico anche per i genitori, cioè dovrebbero essere pronti anche loro a farlo per dare buon esempio ai figli.
1: Assolutamente sì, guarda, io credo che il primo atto di gentilezza nasca dal dire grazie quando si riceve qualcosa, e senza la pretesa di essere ringraziati ogni due minuti, perché comunque mettere al mondo i figli è un atto di amore, come dire, incondizionato, che non richiede nulla indietro. Però è anche vero che imparare a ringraziare, ad essere grati, ecco, a sviluppare proprio la gratitudine è un valore importante all'interno di una famiglia, perché poi tu pensa che quando saranno grandi questi figli porteranno dentro di sé questa esperienza, ed è quella che ad esempio nel mondo del lavoro fa molto la differenza, perché tu devi saper stare insieme con gli altri, quindi di fare squadra e non gruppo.
0: Quando sarà pronta secondo te, Federica, la scuola per inserire queste competenze invisibili nel curriculum dei propri studenti? Mai forse.
1: Allora, la scuola italiana sicuramente sta compiendo degli sforzi, diciamo che è legata a dei modelli, se vogliamo, anche un po' istituzionali, no? Dove ancora si lavora molto per curriculum, quindi si fa un po' fatica. Diciamo che ci sono, dal mio punto di vista, degli insegnanti che salvano veramente la scuola, perché hanno moltissima attenzione, e dovremmo imparare a valorizzare queste persone che veramente si mettono a disposizione del non visibile, che è appunto quello di cui stiamo parlando adesso, no? E quindi un applauso a questi insegnanti, poi perché la scuola veramente si prepari a non essere una come dire, un luogo di etichette, di giudizi solo o di voti. Io credo che ci sia bisogno di una rivoluzione anche, come dire, istituzionale, non solo interna del singolo insegnante, che può molto sicuramente, ma rimane una goccia. Certo. Però le gocce si sa che fanno il mare, no? Quindi
0: è vero. E quindi insomma più squadra anche per i professori, gli insegnanti.
1: Assolutamente.
0: Decisamente sì. Federica, grazie, ti seguiamo, hai delle pagine, ovviamente immagino di sì, un sito dove possiamo seguire tutto il tuo percorso, anche i tuoi consigli che ci hai appena raccontato.
1: Sì. Assolutamente sì, www.federicaciccanti.it, e poi c'è il sito del mio centro, il pontedelleparole.com.
0: Ti ringrazio, Federica, anche per questo pomeriggio insieme, e alla prossima con tanti altri
1: grazie.
0: Buoni consigli.
1: Buona giornata.
0: Grazie mille. Federica Ciccanti con noi continuiamo il nostro pomeriggio, c'è il nostro Sabino D'Alessandro in regia. Adesso a questo punto dobbiamo insomma anche raccogliere tutti i vostri messaggi, tra poco vi saluteremo, anche per quanto riguarda questa discussione e tante altre che vi hanno colpito. Potete partecipare attivamente mandandoci un messaggio a diretta@radiumblu.it. Alle 14:42 siamo pronti anche per ritornare agli anni 90, e lo facciamo con questa di Lene Marlin.

salti repentini tra passato e presente, in questo caso siamo ritornati agli anni 90, quelli dei Delta V con Se telefonando 14:49, è qualcuno da chiamare, Sabino, chiamalo adesso e non ci pensare più.

questa di Miles Smith, la nuova Old Me in the Dark, lui che recentemente, qualche mese fa a dire il vero, aveva collaborato anche con Niall Horan, l'ex One Direction, per un altro duetto molto efficace, molto bello, che insomma ha scalato le classifiche internazionali. Intanto, ritornando al nostro contenitore del pomeriggio, che va avanti, ve lo ricordo, fino alle 16, nella prossima ora anticipazioni gustose delle classifiche dell'estate, del weekend e poi anche le multe ai Bagnini.

0: L'Europa alle prese con l'ondata di caldo anomalo. Lunedì prossimo, 6 luglio, la riunione d'emergenza tra OMS e stati del vecchio continente. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, in tutta Europa i pronto soccorsi sono stati messi sotto stress. In Francia le chiamate d'emergenza medica sono aumentate del 50%. In Italia 5 morti per il caldo. Sul fronte meteo, primi cedimenti delle massime e temporali nelle zone interne. Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna afferrata per la difesa è stata scaraventata a terra e colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi. Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore, tornate sui vostri passi. Così ieri e così oggi Papa Leone, in una lettera indirizzata ai lefebvriani alla vigilia della consacrazione episcopale prevista per domani di 4 vescovi senza il mandato pontificio, che sancirebbe dunque lo scisma.
1: Tornate sui vostri passi è l'appello di Papa Leone XIV alla Fraternità Sacerdotale San Pio X. La lettera, scritta in francese e indirizzata a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre, in aperto contrasto con la Santa Sede a causa delle riforme del Concilio Ecumenico Vaticano II, porta la data del 29 giugno, festa dei Santi Pietro e Paolo. La Chiesa è disponibile ad un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo, si legge nel testo, e prosegue: prego per voi, perché lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Da Roma, Rita Salerno.
0: Il Papa ha nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Nell'ultimo fine settimana, tra venerdì 26 e domenica 28 giugno, sono state 35 le vittime per incidenti stradali in Italia, un numero in lieve diminuzione rispetto al weekend precedente quando i decessi furono 40, lo rileva oggi l'ASAPS, l'associazione dei sostenitori e amici della polizia stradale. Entra in vigore domani lo scudo dell'Unione Europea per il settore siderurgico, nuova regolamentazione che riduce le importazioni in esenzione doganale di 26 categorie di prodotti siderurgici, in media del 47% rispetto al precedente regime di salvaguardia. È tutto, torniamo insieme alle 16.

Abbiamo riaperto la seconda ora ufficialmente con Elton John, la sua Rocket Man, davvero una canzone storica, senza tempo, le nostre parole dell'estate. I benvenuti anche voi con i vostri messaggi a diretta a radioinblu.it. Salutiamo Filippo, grazie per averci comunicato che prestissimo, praticamente domani, andrà in vacanza, quindi raccontateci anche le vostre ferie, i vostri programmi di viaggio. Magari andrete o siete già a Santa Margherita Ligure, dove vabbè, ci sono divieti, ma non solo per i bagnanti che rischiano delle multe molto salate se magari, non so, fumano in spiaggia o praticano altre cose che non si dovrebbero praticare, dove un bagnino guardava comodamente, tranquillamente i mondiali al cellulare, cioè guardava i suoi video legati al calcio mentre era in servizio, ed è stato multato, ma non solo lui, addirittura tutto lo stabilimento. Invece di fare attenzione alla sicurezza dei bagnanti, stava ovviamente guardando una partita sul telefonino, si stava distraendo, e questa distrazione non è passata inosservata ai militari della Guardia Costiera che stavano effettuando dei controlli a sorpresa negli stabilimenti balneari del Levante Ligure, che hanno multato questo titolare del bagno con una sanzione di 2.000 euro. Non è stata l'unica multa fatta dai militari, che pattugliando le spiagge per tutelare la sicurezza dei bagnanti hanno anche dato oltre 14.000 euro di sanzioni, che vanno dal sequestro di pesce senza certificazione alla mancanza di tracciabilità proprio dei prodotti tipici ittici, che può mettere a serio rischio la salute delle persone, fino alla guida delle moto d'acqua senza patente. Altro divieto, altro rischio che vi abbiamo spesso comunicato nei nostri appuntamenti. Un ruolo importante quello della Guardia Costiera, che salutiamo, quindi salutiamo tutti quelli impegnati nella Guardia Costiera, soprattutto durante questo periodo estivo, quando le spiagge e le coste del nostro paese si riempiono effettivamente di milioni di turisti. I militari fanno questi controlli fondamentali sulle spiagge, negli stabilimenti balneari, per verificare prima di tutto il rispetto delle normative a terra e in acqua, e perfino anche nei ristoranti, per controllare la qualità del pesce che finisce appunto sulle tavole per i clienti. Quindi ne va della nostra sicurezza grazie alla Guardia Costiera. Quindi cari bagnini, effettuate il vostro lavoro anche lì, ci vuole la massima attenzione, mi raccomando, non distraetevi, perché una distrazione può essere fatale per gli altri. Noi ritorniamo alla musica con Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz con la sua Again targata 2000 e siamo pronti anche per le anticipazioni delle classifiche dell'estate.
1: Le classifiche dell'estate.
0: Diciamo la verità, solo per clientela ristretta, solo per pochi prescelti all'interno del nostro appuntamento con le parole dell'estate. Noi ogni giorno vi diamo un'anteprima di quello che accadrà nel weekend. Ieri, per i più fortunati che ci hanno seguito, abbiamo insomma ascoltato delle anteprime sulle canzoni del passato, perché le classifiche dell'estate sono legate anche ai nostri ricordi di tante estati fa, di tante emozioni, di tante situazioni che magari abbiamo vissuto e che ci richiamano alla memoria queste belle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite durante l'estate, per l'appunto con un anno in particolare del passato che riscopriremo insieme sabato prossimo dalle 14 alle 15 in replica alla domenica allo stesso orario, sempre qui su Blue 2000. Ma siccome le classifiche del passato dell'estate vanno confrontate inevitabilmente con quelle attuali per vedere anche un po' il cambiamento dei suoni, degli stili, anche degli artisti che si sono susseguiti nel corso degli anni e dei decenni, è giusto anche parlare della nostra classifica personale, quella di Blue 2000, che ci vede protagonisti già dalla precedente stagione con tutte le canzoni più programmate di questo periodo, che andiamo a scalare oggi dalla 20 alla 10, perché poi nel weekend scaleremo questa classifica di Blue 2000, la nostra, dalla 10 alla numero 1. E quindi alla 20 questa settimana troviamo in discesa i Rolling Stones con In the Stars, alla 19 scendono anche Sam Fender, Olivia Dean con Rain Me In, alla 18 c'è Shakira con l'inno dei mondiali insieme a Burna Boy, si intitola Die Die, in discesa. Numero 17 scende anche Fulminacci con Maledetto Me, alla numero 16 abbiamo Harry Styles, anche lui in discesa perché è uscito anche il nuovo singolo, in questo caso American Girl, che non ascoltiamo oggi, ma ascoltiamo in anteprima quella che è una delle tante nuove entrate di questa settimana, ben 5. La prima nuova entrata la incontriamo alla posizione numero 15, loro sono Revellini e Dominic Fike. Di questa canzone ne parliamo tra poco, Reputation.

0: partecipazione delle classifiche dell'estate con la classifica attuale di Blu 2000, che è cambiata notevolmente rispetto a 7 giorni fa, con tante nuove entrate, ben 5. La prima l'abbiamo incontrata alla 15, Raven Lini insieme a Dominic Fike per Reputation, nuovi singoli per Raven Lini in questo periodo molto fortunato per lei. Questa canzone è scritta insieme a Dominic Fike, è prodotta dai collaboratori di sempre, già vincitori questi collaboratori di un Grammy Awards. Ed è il 2025, anche lo scorso anno è stato l'anno della svolta per Raven Lini, che l'ha vista esibirsi al Jimmy Kimmel Live, Good Morning America, ha fatto il suo debutto al Coachella e anche a Chicago, nella sua città natale, una residenza di 2 sere per lei e 4 spettacoli sold out al famoso Blue Note Jazz Club, che Billboard ha annunciato come una dimostrazione esperta di musicalità e saggezza. E questo è il percorso che Raven Lini sta facendo anche nella nostra classifica in nuova entrata, la numero 15. La nuova entrata, la seconda, la troviamo già alla 14, la scaliamo questa classifica fino alla posizione numero 11 nella giornata di oggi, martedì, e alla 14 troviamo il nuovo singolo di Emma con Fabri Fibra, New Entry, c'è Antidroga.
1: My

collaborazione a Emma è ovviamente un significato particolare e soprattutto un altro tassello importante, un'altra bella ballata romantica dopo quella che aveva fatto qualche mese fa con Arcomi, ve lo ricorderete, Vacci Piano. Cantarlo insieme a Fabri Fibra ha detto per me un sogno, menzione speciale anche al tocco magico di Zef che ha dato a questo brano un'unicità senza tempo. Antidroga, new entry alla numero 14 con Emma e Fabri Fibra. Numero 13 Clara San Giovanni con Le ragazze in discesa, alla 12 c'è Fra Quintale con Aranciata in discesa e alle 11 scende anche Olivia Rodrigo con la sua Drop Dead. E qui ci fermiamo perché il resto della chart l'ascolterete ovviamente con altre nuove entrate nella giornata di sabato all'interno delle classifiche dell'estate dalle 14 alle 15 sia sabato che domenica. Ci sarà proprio per l'occasione anche il nostro chartman Sabino D'Alessandro in regia che guarda proprio ha blindato il weekend per essere con noi, assolutamente. Adesso c'è il nuovo singolo di Benson Boone.

Allora è che quasi quasi anche questa di Benson Boone in nuova entrata nella chart di Blue 2000, non vi resta che scoprirlo nel weekend. The Time of My Life, 10 pieno a questa bella nuova canzone di Benson Boone, novità di questo periodo anche per Prima stanza a destra che andiamo ad ascoltare con L'unico ricordo.

Discum Blu 2000 della settimana con il nuovo di Sombre, che insomma abbiamo conosciuto molto bene con tutte le sue canzoni di grande successo, Le parole dell'estate. Allora, ce ne andiamo in questo caso vicino a Roma. C'è una bella notizia per quelli che amano ripopolare quelle zone, quei borghi ormai abbandonati del nostro paese, che vengono riqualificati giustamente per dare nuovo lustro a queste zone veramente molto belle. Si chiama progetto Discover Norma ed è un borgo a 70 km dalla capitale, quindi vicinissimo a Roma. Parliamo di Norma, dove si vendono le case abbandonate a un euro interamente da ristrutturare, ovviamente a carico di chi poi le comprerà queste case. Il bando offre case nel centro storico del paese, si trova sui Monti Lepini, attualmente è abitato da migliaia di persone. Il comune di Norma, in provincia di Latina, ha avviato questo progetto per avere un recupero edilizio, anche la promozione turistica del paese. Attualmente è stata stilata la prima lista degli immobili abbandonati o in stato di degrado che sorgono proprio nel centro storico. Si vuole così ricalcare le norme, anche le orme del borgo di Maenza, altro borgo della provincia di Latina, che è arrivato ad essere attenzionato anche dalla stampa internazionale. E a breve sul sito del comune ci sarà la modulistica, quindi tutta la documentazione per poter accedere a questo progetto. Se siete interessati, ovviamente l'euro, lo ricordiamo, è simbolico, il prezzo di base, ci saranno da sostenere anche le spese notarili, la registrazione, le volture catastali, anche la ristrutturazione entro i tempi richiesti. E chi vuole acquistare l'immobile dovrà mostrare un progetto di recupero degno di questo nome, quindi tutto si svolgerà a norma, come dice qualcuno, anche di legge, è anche giusto rispettare tutti i codici, codicilli del caso. Quindi se siete amanti di luoghi da riscoprire, soprattutto una casa da fare da zero, come piace a voi, in un luogo in cui spenderete un euro simbolico per acquistarla, Norma, e fa il caso vostro, a 70 km da Roma.

Pretenders con Message of Love, e nel nostro contenitore del pomeriggio su Blue 2000 parleremo anche nei prossimi giorni di cinema con tante novità cinematografiche, perché l'estate si sa non è più mese di chiusura per le sale, ma per fortuna si riprendono anche in questo periodo col box office italiano internazionale con le uscite di tanti film di richiamo, e continua il dibattito ad esempio in rete su chi sia il personaggio più amato dei film Marvel in questo periodo. Ci sono i supereroi invece della DC Comics che hanno piazzato i loro assi nell'ultimo periodo, da Superman a Supergirls, che è attualmente in sala. Supergirl che non sta avendo grandissimo successo dal punto di vista della critica e degli incassi, tra poco vi rivelerò chi è il personaggio più amato della saga dei film Marvel, quindi restate con noi. Intanto c'è Tina Turner.

prima parlando di cinema, c'è il podio già deciso in rete dai fan dei film Marvel. Al primo posto, le prime posizioni premiano tre protagonisti assoluti. Il più amato è in assoluto Tony Stark, ovvero Iron Man, al primo posto, alla prima posizione, mentre al secondo posto troviamo Peter Parker, ovviamente il noto Spider-Man, a seconda posizione, mentre la medaglia di bronzo al terzo posto è per il mitico Thor. Questi sono i tre personaggi della Marvel i più amati in assoluto dalla rete, da quelli che seguono appunto i film dei supereroi in questione. Ritornando alla musica, alle atmosfere, quelle latine notturne di Rama.

viaggio insieme sulle note di Duran Duran, quasi a chiudere le parole dell'estate anche per questo ultimo giorno di giugno. Naturalmente ci risentiamo domani sempre a partire dalle 14. Ringrazio colui che ha mosso i fili, ha orchestrato il tutto dalla regia, ovvero il nostro Sabino D'Alessandro. Ricordate di scaricare la nostra app Play 2000, di portarci sempre con voi e di seguirci anche in streaming su play2000.it. L'ultima canzone di oggi prima di tanti successi estivi è questa di Mark and Cremont con Serena Brancale

0: Le parole dell'estate. La Biblioteca dei Ragazzi, lo spazio che in Blu 2000 dedica ai giovani lettori, ma anche a quelli un po' più cresciuti che conservano un fanciullino dentro. Ogni settimana ci perderemo tra pagine colorate, storie emozionanti, fiabe un po' magiche e incredibili avventure.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
0: E ne parleremo proprio con chi quelle storie le ha create o disegnate. Insomma, io vi aspetto ogni settimana su in Blu 2000.
1: La Biblioteca dei Ragazzi.
2: Il meglio di.
1: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi i libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome, cinematografo. La Media Company, di chi ama il cinema, per chi ama il cinema. Smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
7: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
1: In Blu 2000, news.
8: 5 morti in Italia nelle ultime 24 ore per il caldo torrido, lo certifica l'OMS. In tutta Europa i pronto soccorso si stanno riempendo, i servizi di ambulanza stanno registrando numeri record. L'Italia ha registrato 5 decessi in 24 ore. Il 6 luglio, riunione di emergenza con gli stati dell'Unione Europea, all'ordine del giorno un solo quesito: che cosa abbiamo imparato da questa ondata di calore? Intanto nuova riunione tecnica domani al Ministero della Salute per fare il punto sull'emergenza. La guerra tra Russia e Ucraina, le forze antiaeree di Mosca hanno distrutto nella notte 419 droni ucraini anche sopra la regione di Mosca, lo riferisce il Ministero della Difesa del Cremlino. Colpite in particolare 19 territori, tra cui la Crimea occupata. Nessun incontro di alto livello tra gli inviati statunitensi e quelli iraniani, lo conferma il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha dopo che Washington aveva annunciato l'invio di una squadra negoziale, Wyckoff Kushner, nella capitale qatariota per incontrare i soli mediatori e funzionari del Qatar. È appesa a un filo dunque la tregua tra Israele e Libano, nella notte ancora raid israeliani contro postazioni di Hezbollah. Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Smerilli sono tre le donne a posti di vertice nella Curia Romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata; Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la Comunità. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrini, dal 2025 presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia Pisani lo scorso 20 maggio. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario avvenuto nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano il 26 gennaio scorso. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo aggiornamento alle 17.
7: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo in Toscana, Radio Toscana. Nicoletta Bardossi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Abbiamo sentito parlare in questi giorni non solo perché ieri era l'anniversario della strage di Viareggio, ma oltre all'anniversario ci sono state le condanne definitive dell'ex amministratore delegato di Ferrovie RFI Mauro Moretti e altri 10 imputati. E stasera ci sarà un evento proprio per ricordare le 32 vittime di quel disastro ferroviario. Nicoletta.
1: Ieri c'è stato il consueto cerimoniale in ricordo dell'anniversario del disastro ferroviario del 2009, che, come tu dicevi, 17 anni fa costò la vita a 32 persone, e stasera ci sarà proprio per volontà di una delle associazioni delle vittime, lo Stadium di Viareggio, una serata condotta da Serena Dandini, accompagnata dall'esibizione di tanti cantanti, Malika Ayan, Paola Turci, molti altri. Questa festa è stata pensata molto prima che arrivassero le sentenze definitive della Cassazione, certo. Quindi poi comunque non vuole essere una festa, vuole essere un appuntamento per ringraziare la città, così era stata pensata, per ringraziare tutti i viareggini che in questi anni sono stati vicini alle famiglie delle vittime, e poi appunto per creare un momento di memoria condivisa, di memoria civile.
0: Voi avete intervistato Daniela Rombi, che è la presidente dell'associazione Il Mondo Che Vorrei. Sentiamola.
2: Riuscire a creare un museo della memoria per far conoscere a tutti quello che è successo, ma non soltanto, perché la memoria ha una funzione fondamentale nella nostra vita. Vedendo quello che è accaduto e perché è accaduto, si possa fare in modo, e questo sarebbe il mondo che vorrei, di non ripetere questi gravi errori, di non ripetere queste azioni sconsiderate e soltanto per guadagnare di più. Tutto quello che è successo a Viareggio è derivato dalla brama e di risparmiare e di guadagnare sempre di più, è il profitto a discapito della persona umana. E il museo della memoria dovrà essere un monito, sì, ma anche un punto di riferimento per l'osservatorio degli incidenti in ferrovia e in ogni altro luogo di lavoro. Noi metteremo a disposizione una marea di materiale che abbiamo acquisito in tutti questi 17 anni ed è cosa preziosa.
0: Sì, perché insomma poi diventa un impegno, un controllo anche su quello che si fa, perché è vero che poi la cittadinanza è estromessa, no? dai controlli delle nostre infrastrutture. Nicoletta, mi senti? No, la stiamo richiamando. Forse adesso è collegata, eccoci.
1: Io vi sento, dicevo, vi sento benissimo, sì. E ti ho sentito, sì. Sentito esattamente, sì. Quello che mi chiedevi. Prego. E sì, è proprio in questi anni, proprio anche l'associazione Il Mondo Che Vorrei e tutte le associazioni delle vittime della strage sono state proprio un pungolo anche per e si facesse chiarezza, e così questo anche museo che vorrebbero fosse realizzato a Viareggio, e anche questa festa che si terrà oggi, poi alla fine all'obiettivo perché si torni a questo museo, vuole essere un presidio, ecco, un presidio del controllo della legalità sul territorio e non solo toscano viareggino.
0: Sentiamola ancora Daniela Rombi.
2: Argomentare cose campate in aria su una sentenza definitiva, visto che tutti hanno sempre auspicato la verità, la giustizia, saranno i giudici a decretare, ecco, quando i giudici hanno deciso, adesso si brontola e si dice che lui è la vittima, cioè voglio dire, rendiamoci conto delle cattiverie che vengono dette per scopi meramente politici. Voglio ricordare che ci sono stati 7 gradi di giudizio, non 3 come dovrebbe essere di normale, 7 gradi di giudizio. giudizi, 29 giudici, 29 giudici che lo hanno, lui e gli altri, perché ci sono anche gli altri, sempre dichiarati colpevoli. Quindi vorrei suggerire: tacete, state zitti, perché non c'è niente da recriminare. Anzi, se vogliamo proprio, 17 anni sono tanti, sono troppi per arrivare ad un giudizio definitivo.
0: È vero, è verissimo. Ovviamente si riferiva a lui e all'ex amministratore delegato di Ferrovie, Mauro Moretti, e si è arrivata a sentenza appunto con 7 gradi di giudizio. 29 giudici hanno sempre ribadito, sono sempre, diciamo, deciso in base alle prove ovviamente la colpevolezza, e 17 anni sono tanti. Nicoletta ha ragione.
1: Sì, diciamo proprio che non possiamo dire altro che quello che ha detto Daniela Rombi, che ricordo nella strage, insomma, ha perso una giovane figlia che era in casa con delle amiche, lei è morta dopo 42 giorni di agonia, quindi insomma 17 anni ci sembrano veramente tanti, ecco, per avere giustizia.
0: Per avere giustizia. E poi comunque sia, noi non entriamo ovviamente nel merito, né stiamo dando un giudizio sui giudizi, e comunque la condanna è stata a 5 anni.
1: Esattamente, esattamente. Quindi così come per Mauro Moretti e per gli altri 10 imputati. Quindi, insomma, questo circoscrive, ecco, e ci fa capire tutta la situazione che è girata intorno, certo, alla strage di Viareggio, e anche, insomma, all'amarezza, alla polemica che c'è da parte delle vittime.
0: E allora speriamo che si faccia tutto quello che ha detto Daniela Rombi. Nicoletta, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi, buonasera.
0: E noi adesso andiamo a Rimini, Radio Icaro. Simona Mulazzani è collegata con noi. Buon pomeriggio, Simona.
3: Buon pomeriggio a te, Federica, e ai nostri ascoltatori. Mauro Moretti, che è riminese, così poi ci colleghiamo anche all'intervento
0: e chiudiamo il cerchio e passiamo invece a un argomento positivo, perché ci sono 3 nuovi asili comunali in 3 zone diverse della città, con un investimento di circa 8 milioni di euro. Simona.
3: Proprio così, Federica, diciamo che in questi giorni, un po' in tutta Italia, visto questa scadenza della fine di giugno, si fanno i conti del PNRR. Quanti dei soldi che abbiamo ricevuto col PNRR sono andati a buon fine? Quanti progetti sono stati terminati? Bene, noi possiamo dire che questi 3 asili a cui accennavi sono stati proprio realizzati con fondi del PNRR, quindi insomma possiamo dire che almeno per questo il lavoro è stato fatto, e sicuramente da settembre, quando apriranno, daranno risposta a tante famiglie riminesi. Lo sappiamo, un po' in tutta Italia questo tema degli asili, che siano nidi, che siano materne, per i nostri bimbi e per le nostre famiglie è molto importante, perché si parla tanto di conciliazione di tempi di vita e di lavoro, ma poi le famiglie, soprattutto quelle che non hanno i nonni, certo, che non hanno magari, certo, la parentela vicina, si trovano in grandissime difficoltà, anche dovendo fare scelte molto dolorose o molto costose. Ecco, io credo che da questo punto di vista, non che Rimini sia un'isola felice nell'Emilia Romagna, perché in realtà l'Emilia Romagna sul tema degli asili, dell'offerta di servizio per le famiglie, anche proprio magari sperando che ce ne siano di più di giovani famiglie che decidano di avere dei bimbi, sta facendo. Se sia sufficiente non lo so, ma diciamo che ci stiamo provando, e 3 nidi che aprono tutte e 3 in un periodo, insomma, storico, tra l'altro in controtendenza, perché i bimbi, insomma, ne nascono sempre di meno.
0: Io spero che sia un
3: segno di speranza.
0: Di solito i posti sono molto meno delle richieste. Allora, voi avete sentito Mattia Morolli, che è assessore ai lavori pubblici del comune di Rimini. Sentiamo.
4: Infrastrutture che hanno una risposta per quanto riguarda l'elemento di staticità sismica, una risposta per quanto riguarda la parte energivora, ma soprattutto in un rapporto molto forte con il settore educazione, scuole che sono state costruite mettendo in primo piano l'elemento didattico, la duttilità, i nuovi linguaggi d'educazione, spazi che da un punto di vista energivore e di funzione sono un grande passo avanti. C'è stata una volontà comune portare a casa questo risultato, c'è stato anche un ragionamento di capire i tempi, le necessità, nella difficoltà non ci è mancato nulla, mettiamo anche l'elemento delle guerre, si è capito per chi si davano queste opere.
0: Meno male, se è capito sicuramente. Quindi sono,
3: diciamo,
0: anche state concepite.
3: Diciamo che i problemi non sono mancati, sì, perché poi l'aumento dei costi proprio,
0: sì, certo,
3: causati da queste,
0: certo,
3: convergenze, certo, internazionali sono state molto alte, quindi portare avanti 3 cantieri contemporaneamente in 3 luoghi diversi della città, riuscire a portarli a compimento nei tempi utili del PNRR, diciamo che almeno ci spiegava, dei salti mortali ne sono stati fatti tanti. Poi è chiaro che anche questi sono 3 asili nido, quindi rispondono proprio ai bimbi piccolissimi, è proprio un evento fondamentale, anche perché poi sono strutture che anche per il personale che viene impiegato drenano tante risorse di fondi comunali, quindi
0: certo,
3: visto che in questo,
0: certo,
3: caso,
0: beh, certo,
3: i soldi per costruirli arrivavano dal PNRR, ben venga, insomma, essere riusciti,
0: sì,
3: a farli.
0: Eh sì, non solo, ma ci ha costretti anche a stare nei tempi, altrimenti,
3: esatto,
0: non sarebbe
3: in Italia
0: stato
3: non
0: così.
3: Siamo sempre, esatto, hai ragione.
0: Allora, adesso con questi nuovi nidi, quindi ci sono 67 posti in più. E supera,
3: esatto,
0: e quindi si supera come numeri la percentuale di copertura prevista dall'Europa, e questo è anche un buon segnale, anche perché quando parliamo invece di carenza di asili nido ci sono delle regioni da bollino rosso, che non è il caldo ma è proprio la mancanza totale di nidi pubblici, stiamo ovviamente parlando. Allora, l'altra vostra intervistata è Chiara Bellini, che è vice sindaca con delega alla scuola.
5: L'Unione Europea ci chiedeva di raggiungere la soglia di copertura di posti del 33%, e grazie a questi interventi, grazie anche a delle politiche lungimiranti anche di lavoro e di collaborazione anche con i gestori dei nidi privati convenzionati, arriviamo ad una copertura oggi che supera il 45%, e diciamo che per la fine del 2027 avremo esaurito completamente la lista d'attesa. La società oggi è molto cambiata, sono cambiati i bisogni, non abbiamo più un tessuto anche di rete familiare in grado di sostenere le famiglie nel difficile percorso della genitorialità, quindi la necessità come comunità di farsi parte di questo incarico di sostegno delle famiglie, diventare tutti e tutte una comunità educante, era per noi un obiettivo di mandato che credo con soddisfazione di poter dire che abbiamo raggiunto.
0: Poi, siccome i tempi cambiano e ormai sono cambiati, io mi chiedo sempre perché noi paghiamo giustamente le tasse per avere i servizi. Poi però diciamo sempre, ma perché manca la rete parentale, ma non è che il nonno è obbligato a guardare, no, gli infanti? Cioè,
3: assolutamente, sono pienamente d'accordo anche su questa tua riflessione.
0: Capito, cioè, allora il servizio ci deve essere, non è che mi stai facendo
3: essere
0: un favore.
3: No, esatto. Non fai un favore perché hai una situazione cambiata, no, assolutamente su questo, anche perché poi potrebbero esserci genitori che pur avendo i nonni vicini preferiscono comunque che il bimbo abbia socialità all'interno di una
0: struttura
3: educativa.
0: Ma ci possono essere mille ragioni, però il diritto del contribuente è avere il servizio.
3: Credo che sia fondamentale, così come avere il servizio vicino, perché guarda, tante volte
0: vicino,
3: ci sono,
0: certo,
3: gli asili, ma
0: certo,
3: anche Rimini, che è una città di medie dimensioni, però
0: sì,
3: se poi devi andare a portare il bambino dall'altra parte della città perché è l'unico posto disponibile a 10 km, 20 km da casa, io sto parlando chiaramente non per chi grande per chi vive nei grandi centri, che è abituato a fare forse queste distanze,
0: oddio,
3: anche per
0: 10-20 km,
3: esatto,
0: sono tanti anche in un altro
3: esatto,
0: in un'altra
3: e credo
0: città.
3: Invece averlo vicino anche in un'idea e qui di città più vivibili, dove nel giro di pochi chilometri tutti i servizi che ti servono, credo sia veramente un passo importante, perché aiuta tutti, aiuta anche la sostenibilità ambientale, non dovresti spostarsi coi mezzi o comunque
0: tutti
3: in macchina,
0: l'esaurimento
3: per portare un bimbo
0: nervoso che ti viene stare due ore in macchina,
3: e questo direi che è la cosa più importante,
0: la
3: tra l'altro
0: questa è la cosa più importante, perché se non c'è la salute, come tu sai, poi uno se la
3: poi
0: prende con
3: i servizi sanitari e quindi è un gatto che si morde della coda.
0: Ma che scherzi. Allora, Simona, grazie per essere stata con noi.
3: A te, Federica.
0: E noi adesso andiamo a Radio 3 Miami Stretta. Giuseppe Cuva è collegato con noi. Buon pomeriggio, Giuseppe.
6: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao.
0: Allora, con te parliamo di un'iniziativa importante, perché a Catania è stato sottoscritto questo protocollo di rete, perché partecipano diverse sia istituzioni che istituzioni private, per il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti, delle persone detenute. Giuseppe.
6: Sì, è stato firmato nei giorni scorsi e questo protocollo, è, come abbiamo già detto tu, è per l'inserimento sociolavorativo di chi è detenuto, soprattutto dei più giovani. È un protocollo promosso e sostenuto dalla sua genesi, fin dalla sua genesi, dal forum, anche dal forum del terzo settore di Catania, e nasce proprio a termine di un percorso di elaborazione che è stato condiviso anche con l'amministrazione penitenziaria, con lo Sviluppo Lavoro Italia e il Centro per l'Impiego di Catania e alcune organizzazioni datoriali.
0: Perché quindi, è ovvio che devono essere tutti insieme. Andiamo un po' veloci perché abbiamo tre interviste. Francesca Biondi del Centro per l'Impiego di Catania, sentiamola.
7: Il Centro per l'Impiego ha aperto gli sportelli del lavoro all'interno degli istituti penitenziari di Bicocca, l'Istituto per i Minori e Piazza Lanza. Firmeremo quello che è il protocollo di rete, che in qualche modo prevede il contributo di tutte le istituzioni, gli enti del terzo settore, le associazioni datoriali, che in qualche modo aderiranno appunto a questa attività di presa in carico e reinserimento sociale dei detenuti, sia che afferiscono al circuito dell'UDEPE che all'interno dell'area proprio trattamentale di l'IPM di Bicocca. Naturalmente rappresenta solo un punto di inizio di quello che è questo percorso.
0: Ecco, la Biondi ha citato l'esecuzione penale esterna, perché immaginiamo che i detenuti vengono poi immessi in un percorso, soprattutto quando hanno i permessi per uscire, Giuseppe.
6: Sì, certamente, si parla di detenuti che hanno delle pene in corso, magari hanno dei permessi, diciamo premio, e quindi possono lavorare e soprattutto possono essere reinseriti magari verso la loro fine pena, oppure hanno avuto diciamo un comportamento in carcere esemplare tanto che gli permette di poter lavorare, quindi è un accompagnamento verso il
0: l'uscita.
6: Mondo del lavoro, un reinserimento.
0: Sì, certo, e soprattutto appunto ha nominato anche Bicocca carcere minorile. L'altra intervistata Anna Maria Savi di Sviluppo Italia, che è responsabile nazionale del progetto, sentiamola.
8: Progetto reti specialistiche e misure per l'inserimento lavorativo dei detenuti, e è una sperimentazione attiva in 5 regioni a livello nazionale. La Sicilia è una delle regioni coinvolte nel progetto. L'azione verso le imprese è una delle azioni del progetto. L'altra azione importante è l'apertura all'interno degli istituti penitenziari coinvolti nella sperimentazione di l'apertura di uno sportello lavoro per offrire ai detenuti una presa in carico e quindi la profilazione, ossia l'evidenza di delle competenze per un migliore inserimento lavorativo all'interno delle imprese disponibili ad assumere.
0: Insomma, sono sportelli di selezione, nel senso che ognuno porta quello che ha fatto, una sorta di curriculum tra virgolette, e poi si cerca il lavoro, oppure non so, si faranno anche dei corsi prima del lavoro, dei corsi di formazione, Giuseppe.
6: Sì, penso ci saranno queste cose. Lo possiamo chiamare un centro per l'impiego in qualche modo,
0: che quello, certo.
6: Presenta il suo curriculum, ci sarà una selezione, ma soprattutto è un modo per costruire dei percorsi che siano fondati sull'opportunità concreta di lavoro e di inclusione, perché magari lo sai, chi esce dal carcere ha lo stigma magari di avere sempre quella cosa che deve sempre delinquere, ma in realtà non è così, e quindi c'è anche il bisogno di far capire che anche queste persone hanno bisogno di lavoro, e il lavoro è vita, lo dobbiamo dire in tutti,
0: è bravo, è anche perché se no il rischio, lo dicono sempre, soprattutto poi per i minori, di ritornare nell'ambiente di prima e quindi di ridelinquere con un lavoro. Certo, il rischio di recidiva diminuisce, poi ovviamente dipende sempre dalla persona, nessuno ti può costringere. Allora c'è Dario Gulisano, Forum Terzo Settore Catania.
9: È l'inizio di un percorso che prevede la forte sinergia che verrà concretizzata con la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra diversi attori, dagli istituti penitenziari all'amministrazione penitenziaria, dunque a Sviluppo Lavoro Italia, al Centro per l'Impiego, al Forum del Terzo Settore, passando per le parti datoriali. tanti attori, tutti gli attori che all'interno della società fanno rete per poter permettere che il reinserimento socio-lavorativo dei detenuti non resti una lettera morta, che quel principio rieducativo che è inserito nel nostro sistema ordinamentale inizi a vivere veramente. Siamo fortemente consapevoli che la rieducazione non nasce e muore dentro l'istituto, ha bisogno di un coinvolgimento della società esterna, e crediamo dunque che agire in fortissima sinergia sia l'unico modo per poter raggiungere gli obiettivi prefissati.
0: E con questo ha detto tutto Gulisano. Giuseppe, grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a te e buon proseguimento.
0: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
0: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: TV 2000.
4: Non una televisione qualsiasi.
3: Canale 28 del digitale terrestre.
4: 157 di Sky.
3: 18 TV Sat.
4: TV2000.it.
0: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
5: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
6: Ciao, sono Monica Mondo. Ogni settimana ti aspetto con Soul.
5: Soul.
6: Sono incontri con uomini e donne di spessore culturale e umano per approfondire le domande fondamentali del vivere.
5: Il lunedì alle 21 su In Blu 2000.

0: Scopri la cultura locale su Radio Incontri in Blu. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.
1: È la tua mania di vivere

avere, da passare in centomila in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: L'OMS certifica l'emergenza caldo che sta colpendo l'Europa. In Italia 5 morti in 24 ore, sotto pressione il pronto soccorso. USA e Iran, incertezza sul proseguo dei colloqui di pace. A Gaza Israele torna a bombardare, il dramma della popolazione della striscia. In Venezuela corsa contro il tempo per i soccorritori dopo il terremoto della scorsa settimana, è stato vivo un bambino. Appello del Papa e le Freviani, fermate consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera, sarebbe uno scisma. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. In apertura dunque l'ondata di caldo che ha stretto la sua morsa sull'Europa, interviene l'OMS. Marino Gardiero.
1: Un'estate sotto il segno dell'eccesso, con il caldo estremo che non ci darà tregua sino a giovedì e con altre giornate e settimane torride in previsione. Adesso però è la volta dell'irruzione di aria fredda dal nord Europa con l'arrivo di forti temporali, un'altalena di situazioni climatiche che colpiscono più di altri le persone vulnerabili. I pronto soccorso si vanno riempendo a causa di malori provocati dall'ondata di calore. Ieri in Lombardia 11.000 accessi, registrato un picco di chiamate e visite tra gli over 60 per la gestione dei farmaci. L'Organizzazione Mondiale della Sanità certifica che in Italia nelle ultime 24 ore 5 persone sono morte a causa del caldo. Data la situazione critica in gran parte dell'Europa, l'OMS convoca gli stati dell'Unione per il 6 di luglio. Le città italiane sono ancora roventi, con bollini rossi di allerta in crescita dalle 18 segnalate lo scorso fine settimana alle 25 di oggi. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Veniamo ora alla crisi nel Golfo. Nessun incontro ad alto livello tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. La trattativa per la pace torna in salita. Massimiliano Cocchi.
2: Nessun negoziato diretto. Domani a Doha le delegazioni di Stati Uniti ed Iran si parleranno solo attraverso i mediatori del Qatar e del Pakistan. Al centro dei colloqui ci sarà lo sblocco dei beni iraniani all'estero, in particolare 3 miliardi di dollari che dovrebbero essere restituiti entro la fine della settimana, ma soprattutto si discuterà del futuro dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti lo vorrebbero aperto alla navigazione senza pedaggi, ma Iran e Oman, i due paesi che si affacciano su quel tratto di mare, vogliono invece un pagamento dalle navi che transitano dallo stretto. Proprio nei giorni scorsi l'Oman avrebbe presentato un piano che prevede non un vero e proprio pedaggio, ma il pagamento di tariffe per i servizi legati all'attraversamento dello stretto. È la conferma che un eventuale accordo di pace si gioca anche sulla scelta delle parole. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: Intanto Israele è tornata a colpire la striscia di Gaza, dove la popolazione continua a vivere in condizioni di estrema precarietà. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: 8 morti nelle ultime 24 ore, di cui almeno una bimba di un anno e sua madre. Nel merito tra israeliani, i comandanti di Hamas e della Jihad Islamica nella striscia, tra cui i responsabili ancora vivi dell'attacco del 7 ottobre, con buona pace delle vittime collaterali, del cessate il fuoco e delle condizioni indegne in cui sopravvivono 2 milioni di palestinesi senza case, con poca acqua, con topi ovunque, un caldo torrido e ancora vessati da Hamas. Oggi un delegato delle milizie che controllano il 40% della striscia ha mandato al Cairo una delegazione per negoziati ancora in stallo. La fase 2 del piano di Trump non decolla e, secondo un documento pubblicato dalla stampa inglese, i membri del Consiglio di pace per Gaza starebbero studiando una possibilità di immunità legale per tutte le decisioni future, specialmente per la ricostruzione a suon di miliardi su macerie di cui sarà difficile per i palestinesi dimostrarne la proprietà. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: In Venezuela, quasi una settimana dalle forti scosse di terremoto, squadre di soccorso salvano dalle macerie un bimbo di 3 anni a Caracas e un 12enne alla Guaira. La donna vicina all'epicentro del sisma, Antonella Mazza Teruel.
4: Sono impegnati più di 1.600 soccorritori di una ventina di paesi, tra cui l'Italia, nelle ricerche dei sopravvissuti in Venezuela, ma subito dopo il violento sisma della settimana scorsa sono stati gli abitanti da soli a cercare a mani nude tra le macerie, sotto accusa le autorità incapaci di coordinare i lavori mentre gli ospedali sono in sofferenza e squadre cilene accusano i militari venezuelani di intimidazioni. Inoltre, ufficialmente, per ragioni sanitarie, per 48 ore viene impedito l'accesso dei giornalisti stranieri alla La Guaira. Il porto è stato trasformato in obitorio nella cittadina, ceduta sotto le prime potenti scosse che hanno provocato 1.719 morti accertati nel paese. Risultano più di 50.000 dispersi, quasi 60.000 gli edifici danneggiati, e a distanza di giorni manca cibo, l'accesso agli aiuti per l'Agenzia ONU per i rifugiati è limitato e la terra continua a tremare. La maggior parte dei sopravvissuti, riferiscono i sanitari, soffre di disturbi post-traumatici e le conseguenze non svaniranno rapidamente. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: Negli Stati Uniti la Corte Suprema mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. Abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia del presidente e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale. Non si placano, e veniamo all'Italia, le polemiche dopo l'intervista della Premier Meloni, che ha toccato anche il tema del Quirinale. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
5: Buongiorno Ugo. Nel centrodestra tentativi di accordo sulla legge elettorale. Lo stabilicum, come viene chiamato dalla coalizione di governo approdata in aula alla Camera, deve superare lo scoglio preferenze. Fratelli d'Italia e noi moderati sono per l'introduzione, Forza Italia e Lega contrari. Questa sera vertice alla sede di Fratelli d'Italia in via della Scrofa, presenti esponenti di primo piano dei partiti di maggioranza. Poi, in seguito, sarà la volta dei leader per mettere definitivamente nero su bianco ad un'intesa su una legge che prevede un premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42% dei consensi, tradotti in seggi 70 alla Camera e 35 al Senato. Le opposizioni invece sollevano dubbi di costituzionalità sulla nuova legge elettorale, che a loro volta chiamano il Melonellum, in quanto ritengono che sarebbe l'arma utilizzata dalla Premier per scalare il Quirinale, in linea anche con le dichiarazioni di Meloni sui tempi maturi per l'elezione di un Presidente della Repubblica di destra. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Inflazione in calo a giugno, scendono anche i prezzi degli alimentari. Giuseppe Caporaso.
6: A sorpresa l'inflazione cala, secondo i dati preliminari dell'Istat del mese di giugno, e si attesta al 3% su base annua rispetto al 3,2% del mese precedente. Ed anche il cosiddetto carrello della spesa rallenta, cioè quel paniere di prezzi al consumo che raggruppa beni ad alta frequenza di acquisto destinati all'utilizzo domestico, dai prodotti alimentari a quelli della cura della casa, dall'igiene personale a quelli della bellezza. Il carrello della spesa scende dal precedente 1,9% all'attuale 1,6%. Per l'Istituto di Statistiche e Raffreddamento del caro vita riflette l'attenuarsi delle tensioni sui prezzi degli alimentari non lavorati, dei servizi ai trasporti e di quelli ricreativi e culturali. Una modesta accelerazione si ritrova invece dai prezzi degli energetici, guidati da quelli dell'elettricità, del mercato libero e del gas, in calo il gasolio. Per quanto riguarda il comparto alimentare, la frenata dei prezzi riguarda la frutta ed in particolare la frutta a guscio, gli ortaggi e i legumi. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Ci sono 4 arresti per l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Amelia Cartia.
7: Erano pronte a fuggire all'estero le 4 persone arrestate questa mattina tra Napoli e Avellino dai carabinieri del comando di Roma. I 4, di età compresa fra i 22 e i 53 anni, avrebbero fatto parte del comando che il 16 ottobre 2025 ha progettato ed eseguito l'attentato dinamitardo ai danni del giornalista di Report Sigfrido Ranucci. Attentato che ha causato l'esplosione delle 2 auto del conduttore e il danneggiamento delle mura perimetrali della sua casa a Pomezia. Dirimenti le intercettazioni telefoniche delle utenze dei 4 arrestati, nelle quali uno dei fermati, Antonio Passariello, verosimilmente il capo del gruppo, avrebbe ammesso di aver commesso il fatto. A mettere gli inquirenti sulle tracce del comando, una mail anonima inviata al PM Carlo Villani, nella quale proprio Passariello veniva accusato di aver commesso il fatto senza però aver avvisato prima le realtà criminali cui avrebbe dovuto fare riferimento. Abbiamo piazzato la bomba là, si legge nelle più di 100 pagine di intercettazioni analizzate dai carabinieri. E ancora, facciamo la storia. Individuati gli esecutori, per i quali si sono aperte le porte del carcere, gli inquirenti puntano adesso a risalire ai mandanti. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Una capotreno è stata aggredita in modo brutale ieri sera su un Frecciarossa fermo per un guasto alla stazione di Milano Lambrate. La donna, afferrata per la divisa, è stata scaraventata a terra, colpita al volto. Solo l'intervento di alcuni passeggeri ha evitato il peggio. L'aggressore è riuscito a dileguarsi indisturbato attraverso una delle porte aperte del treno. Sgominata la banda delle truffe agli anziani, ci racconta tutto Cesare Cavoni.
8: hanno un'età compresa tra i 21 e i 61 anni, componenti della banda di truffatori di anziani sgominata dalla squadra mobile di Napoli al termine di indagini coordinate dalla Procura di Nola. La base operativa del gruppo era a Napoli, ma i colpi sono stati messi a segno in tutta Italia. Le vittime hanno un'età compresa tra i 74 e i 97 anni e la tecnica adoperata era quella ormai nota del maresciallo. Un falso rappresentante delle forze dell'ordine telefonava alla vittima per comunicare il coinvolgimento di un congiunto in un incidente stradale con un'auto senza assicurazione, in cui era rimasta gravemente ferita una persona, spesso un bambino o una donna in gravidanza, per esercitare ulteriore pressione. All'anziano veniva anche riferito che l'unica soluzione per evitare l'arresto era un risarcimento immediato, che la vittima copriva così impegnando tutto il denaro e i gioielli che c'erano in casa. In questo modo la banda era riuscita ad accumulare un bottino di circa 500.000 di euro. Cesare Cavonilina allo studio.
0: Carmelo Cinturrino, l'assistente capo della polizia accusato dell'omicidio di Abderrahim Mansouri a Milano, è stato destituito. Il provvedimento è stato firmato dal capo della polizia. Cinturrino è rinchiuso nel carcere di San Vittore, accusato dell'omicidio volontario di Mansouri, avvenuto nel cosiddetto boschetto della droga di Rogoredo il 26 gennaio. Accorato appello del Papa ai lefreviani: fermate le consacrazioni episcopali programmate per domani in Svizzera, sarebbe uno scisma. Rita Salerno.
9: E l'ultimo appello prima delle consacrazioni episcopali in programma domani nel seminario svizzero di Econ. Leone XIV invita la fraternità sacerdotale San Pio X a tornare sui propri passi e lo fa rivolgendosi in una lettera in francese a Don Davide Pagliarani, superiore generale del gruppo tradizionalista fondato dal vescovo Marcel Lefebvre, contro le riforme del Concilio Vaticano II. Nel documento il pontefice suggerisce un percorso di dialogo perché, scrive, lacerare la tunica di Cristo è un peccato di estrema gravità. Nel testo in cui chiede di recedere dalla decisione, Leone riconosce l'attaccamento alla vita liturgica, l'impegno nella formazione sacerdotale e il desiderio di fedeltà alla tradizione alla base delle comunità legate alla fraternità San Pio X, motivi di attenzione e di benevolenza dei pontefici che lo hanno preceduto. Da Roma, Rita Salerno.
0: Papa Leone ha nominato prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale suor Alessandra Smerilli, finora segretario del medesimo Dicastero. Con suor Merilli sono tre le donne a posti di vertice nella curia romana: suor Simona Brambilla, 61 anni, prefetto del Dicastero per gli istituti di vita consacrata, e Maria Montserrat Alvarado, non ancora quarantenne, nuovo prefetto del Dicastero per la comunicazione. A loro si aggiunge anche suor Raffaella Petrilli, che dal 2025 è presidente del governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Un'occhiata alla chiusura della borsa di Milano: FTSE MIB positivo più 1,01%. Ed è tutto per questa edizione delle 18. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scari grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di una buona serata.
10: Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
11: Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, eccoci alla nostra Fontana del Villaggio, Carla Rossi al microfono. Iniziamo la puntata di oggi con la parola della settimana di Jacopo Maccioni.
12: Si fa un gran parlare di accordi in questi mesi, accordi siglati, stipulati, accordi saltati alla velocità di una telefonata, accordi di pace che mai arrivano in porto e mai vi arriveranno, fin tanto le guerre saranno vettori economici importanti sia nella fase distruttiva sia nella fase costruttiva. Sappiamo che oggi le armi invecchiano velocemente, serve sostituirle, ma prima di buttarle meglio usarle in una guerra, tanto poi arrivano gli accordi per la ricostruzione e ci mettiamo una pietra sopra, meglio tante pietre sopra. E sotto i morti che ci stanno non apparterranno mai a quelli che la guerra l'hanno scatenata. Accordo nasce dall'accusativo latino della parola cor cordis, cordem appunto, che significa cuore. Dallo stesso accusativo prendono origine cordiale, concordia, cordem appunto, che significa cuore. Dallo stesso accusativo prendono origine cordiale, concordia, ma non cuore, che avrebbe dovuto essere corde. Cuore potrebbe avere origini più antiche della lingua latina, per esempio dal littito ker. In greco cuore suona allo stesso modo. E cardia, dalla quale prendono origine i termini medici, cardiopatico, cardiologo, tachicardia. Oppure potrebbe essere originato dal latino volgare. Un latino volgare che potrebbe aver avuto un'altra voce rispetto a cor cordis e potrebbe essere stata cor coris, da cui core, senza bisogno di ricorrere al provenzale cor della lingua doc. Da core a cuore il passo è breve. Il cuore sappiamo essere un muscolo protetto dallo sterno e dalla cassa toracica, che è il motore propulsore della nostra circolazione sanguigna. Ma la parola cuore, che avrete già capito è la parola di questa settimana, ha in letteratura abbracciato infiniti significati figurati, in quanto ritenuto, seppur erroneamente, sede dei sentimenti. Ho un peso al cuore. Mi sta scoppiando il cuore dal dolore. Marta ha un cuore tenero, mentre Lucia duro come una pietra. Il cuore di Giovanni arde di passione. Maria ha il cuore in gola e via di seguito, fino a ipotizzare che qualcuno possa addirittura essere senza cuore. Ciascuno di noi ha nella mente riferimenti che maggiormente ci hanno colpito leggendo. Io, come quelli che seguono assiduamente Radio Incontri sapranno, ho una passione particolare per Collodi e ancora più particolare per il suo capolavoro Le avventure di Pinocchio del 1883. Alcuni anni fa abbiamo trasmesso a questa emittente 37 puntate proprio dedicate alle avventure di Pinocchio. Collodi, nel capitolo primo, per descrivere Geppetto come un uomo generoso, privo di malizia, buono per antonomasia, scrive: aveva un cuore d'oro. Nel capitolo 20, Collodi addirittura sostiene che il cuore possa parlare. Pinocchio cammina, cammina, ma il cuore gli diceva: torna indietro. Il pescatore verde del capitolo 32 invece non aveva cuore. Nell'episodio famosissimo del serpente, che però molti non ricordano, verificato proprio in questi giorni con degli amici a tavola, nell'episodio del serpente del capitolo 20, a Pinocchio, alla vista del serpente, il cuore gli batté forte. Nel capitolo 24, quando Pinocchio pensa a Geppetto in mare, il cuore gli si strinse. Ma tutto il libro di Pinocchio è un viaggio fatto dal cuore. Un cuore di legno del povero disgraziatissimo burattino, contrapposto al cuore d'oro di un padre che sognava un figlio col quale girare il mondo. Un cuore di legno che attraverso numerosissime traversie giunge però finalmente al suo epilogo. Nel capitolo 36esimo, Pinocchio, attraverso la trasformazione da burattino a bambino, scrive con Lodi, arriva ad acquistare un cuore. Noi possiamo dire a conquistare il suo cuore. Auguriamoci anche noi di poter giungere allo stesso risultato.
11: Una canzone dei Nomadi, Toccami il cuore.

ci spostiamo adesso in un luogo interessante. Si tratta della Osteria dell'Agnello, dove l'impegno sociale ha il sapore della cucina tradizionale cremonese. Nel centro storico, la cooperativa sociale Fratelli Tutti ha aperto un luogo dove persone con disabilità, volontari, dipendenti riescono a servire un centinaio di pasti al giorno con un prezzo competitivo. E dopo l'estate sarà avviato il servizio di consegna a domicilio per anziani soli, un modo per costruire nuove relazioni. L'Osteria dell'Agnello non è solo un ristorante nel centro storico di Cremona, è molto di più. È un progetto che unisce la cucina tradizionale locale con un profondo impegno sociale, soprattutto nei confronti di persone con fragilità e anziani. Una realtà messa in piedi recentemente, la cooperativa sociale Fratelli Tutti dal 2021 ha l'obiettivo di inserire nel mondo del lavoro giovani con disabilità o provenienti da situazioni di marginalità. E l'Osteria dell'Agnello è solo l'ultima delle attività in ordine di apertura. Lo racconta Maria Pia Rosani, che è vicepresidente della cooperativa. La nostra realtà comprende anche una forneria e un caffè letterario. La cooperativa si ispira all'omonima enciclica sociale di Papa Francesco. È gestita da Don Roberto Musa, cappellano della Casa Circondariale di Cadelferro a Cremona, un progetto che sta in piedi grazie al lavoro svolto dai dipendenti e dai volontari e permette, per esempio, al ristorante di servire un centinaio di pasti al giorno al costo di 13 euro l'uno per un menù completo, un modello sociale ed economico. La cooperativa conta 10 dipendenti, racconta Don Musa, a cui si aggiungono una ventina di ragazzi con disabilità o fragilità. Solo all'Osteria dell'Agnello abbiamo assunto 3 persone che lavorano insieme ai 2 volontari e a una decina di questi ragazzi. La cooperativa è un modello per tante realtà di questo tipo, un esempio di come un'idea possa svilupparsi concretamente, reggersi anche dal punto di vista economico. Ha chiuso un bilancio nel 2025 con un avanzo attivo intorno a 15.000 euro. Gli ultimi 2 anni sono stati in pareggio e all'inizio sono state donazioni per l'acquisto di tutte le strumentazioni necessarie per la cucina, ma le utenze, gli stipendi, l'affitto sono sostenibili economicamente attraverso il lavoro di questa cooperativa. Il progetto coinvolge tante famiglie del territorio, il clima è quello di serenità e inclusione. Si lavora con il sottofondo, di violini, si mangia circondati da quadri realizzati dagli ospiti del centro di riabilitazione psichiatrica dell'ASST di Cremona, un percorso di apprendimento e di formazione, un percorso che richiede del tempo, prosegue Maria Pia Rosani. Ragazzi imparano a impiattare le portate, a raccontare i piatti del giorno, a relazionarsi con i clienti in un ambiente tranquillo e mai competitivo. Un elemento distintivo del progetto sarà il servizio di pasti a domicilio rivolto agli anziani della città, prenderà il via dopo l'estate. Non una semplice consegna.

una costruzione di relazioni con queste persone. La vicepresidente della cooperativa racconta come funzionerà concretamente. Dice: i nostri ragazzi, affiancati da altri componenti del gruppo, passeranno di casa in casa per consegnare il box con all'interno il pasto. È in un certo senso anche un modo per mettere insieme diversi tipi di fragilità.

Termina anche oggi la nostra fontana del villaggio. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo, se volete seguirci tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 12:06:18:15 sulle nostre frequenze va in onda la fontana del villaggio, ma potete seguirci anche in auto attraverso il DAB, la lettera I come incontri. Trovate i nostri podcast su radioincontri.org. Abbiamo anche lo streaming. Un saluto a tutti da Carla Rossi.

0: cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Pertina Camucia, trovi tutto, dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo, applicazione di lenti a contatto e controllo della vista, per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia, in Viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.
2: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

0: affetto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La fontana del villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu Cortona.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare.

0: Cerchi occhiali da vista o da sole? Da Immagine Ottica, in piazza Tertina Camucia, trovi tutto. Dai modelli più economici alle migliori marche. Non solo. Applicazione di lenti a contatto e controllo della vista per prenderti cura davvero del tuo benessere visivo. Immagine Ottica, il tuo punto di riferimento per vedere bene.
1: Da quasi mezzo secolo condividiamo il cammino di famiglie e imprese della Valdichiana. Esperienza, fiducia e attenzione ai bisogni. Paoloni e Paci Assicurazioni, al vostro fianco ogni giorno. Ci trovi a Camucia in viale Gramsci 62H, presso il centro commerciale Le Torri.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri.

bentrovati a un'altra edizione di GR Valdichiana, in redazione Maddalena Bejan, oggi 30 giugno 2026. Cortona, completato il progetto per l'illuminazione della chiesa monumentale di Santa Maria Nuova, l'iniziativa realizzata dal Rota di Cortona Valdichiana, che così ha celebrato i suoi 25 anni, è stata sostenuta dall'amministrazione comunale della Banca Popolare di Cortona e da numerosi sponsor.

还没有结

stata inaugurata questo sabato 27 giugno la nuova sede della farmacia comunale di Camucia. La sede si trova ai locali antichi e alla precedente, gli spazi liberati serviranno per ampliare la biblioteca Mioni. Prosegue il miglioramento dei servizi pubblici. I nuovi locali si trovano sempre in via Sant'Andrea, a pochi passi dalla precedente sede, e rappresentano un importante investimento dell'amministrazione comunale nell'ambito del progetto di riqualificazione dei servizi pubblici del centro urbano. La nuova farmacia comunale nasce da un percorso che ha visto l'amministrazione effettuare un'indagine di mercato per individuare un immobile idoneo ad accogliere una struttura moderna, funzionale e capace di rispondere alle esigenze dei cittadini. Gli spazi sono stati allestiti con arredi e strumentazioni di ultima generazione e comprendono quattro postazioni del servizio pubblico, compreso lo sportello di un laboratorio galenico e due ambienti dedicati alle attività di prevenzione e al teleconsulto. La nuova sede è stata progettata per garantire maggiore comfort sia agli utenti che sia agli operatori. Con l'inaugurazione della

con nuovi spazi dedicati allo studio e alla lettura. Continuiamo così a investire sul futuro di Camoscia, convinti che il miglioramento dei servizi pubblici sia un elemento fondamentale per la crescita e la rigenerazione del nostro centro urbano. Queste erano le ultime notizie del territorio, adesso la linea va ai colleghi dello sport. Vi ricordo che potete riascoltare tutte le edizioni che vi siete persi.

0: Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
1: Ben trovati, buon ascolto con la pagina sportiva di oggi, martedì 30 di giugno. È l'ultimo giorno in cui i calciatori che hanno partecipato ai campionati dilettantistici debbono sentirsi vincolati alla squadra con la quale hanno partecipato per la stagione 2025-2026. Inizieranno le trattative che possono essere divulgate alla luce del sole e quindi notizie che ci perverranno. Cercheremo di comunicarvele tempestivamente. Una notizia che a me pare ottima mi perviene dal Cortona Camocia, dove pare ci sia un rinnovamento a livello dirigenziale, che siano arrivate persone nuove che naturalmente mettono a disposizione il proprio denaro per la campagna acquisti. È arrivato Casciappini, è arrivato Redici, possono arrivare altri giocatori alla corte di Peruzzi e di Busatti, e questo fa pensare che il Cortona Camocia possa ancora pensare comunque ad una campagna acquisti buona e soprattutto a dei giocatori che non promettano la sola permanenza in categoria tranquilla, ma ha qualcosa di più, anche se il Cortona Camocia di Peruzzi e Busatti ha sfiorato i playoff anche nella stagione scorsa. Quello che andrà ad iniziare il campionato di promozione sarà un super campionato, perché fino adesso abbiamo assistito agli acquisti di Montagnano, che in pratica ha sbaraccato la categoria, per poi passare alla Senalunghese, che si è rinforzata con quei 3 o 4 pezzi quali mancavano, e poi naturalmente l'Alberoro, che ha fatto così tanto bene secondo me la campagna acquisti e che era già una squadra forte l'anno scorso. Ecco, allora, quanto spazio può esserci fra queste tre? Io credo che dovremmo attendere il campionato, perché come al solito ogni anno un outsider esce fuori, cioè una squadra che non te l'aspetti e che diventa naturalmente una squadra competitiva. Ma insomma, parlare di Montagnano, Senalunghese, Alberoro non mi sembra così proibitivo, e allora insegniamoci la quarta squadra, che potrebbe essere proprio il Cortona Camocia. Per chiudere mi pongo una domanda, no? Perché in Valdarno, anzi in Sieve, in Valle di Sieve, hanno richiamato per la terza volta al capezzale della squadra un direttore sportivo più che naturalmente esperto. Sto parlando del direttore sportivo Agatensi. Ecco, se lui mi potesse ascoltare in questo momento, sarebbe d'accordo con me? Non so se in questi giorni vi è capitato di sfogliare qualche giornale che parla di calcio dilettantistico del Fiorentino. Io di questa questione ne ero già venuto a conoscenza la settimana scorsa, cioè di questa diatriba fra l'Antella e il Grassina. Cosa succede? L'Antella non ha il campo disponibile per disputare il campionato, e allora che cosa ha fatto? Ha chiesto di poter giocare a Pontanicchieri sul campo del Grassina, chiedendo alla federazione di alternare quelle che sono le prestazioni del Grassina in casa con le sue nel campionato. Apriti cielo, spalanca di terra, i tifosi rossoverdi non vogliono accettare questo compromesso. Vi leggo testualmente: accordo tra Grassina e Antella 99, ma i tifosi infuocano già il derby anche d'estate. Durissimo comunicato delle brigate rossoverdi, che si espongono rispetto al piano delle due storiche società rivali: non li vogliamo nel nostro stadio, e annunciano che potrebbero disertare il tifo. Questa, la presa di posizione, farà saltare la trattativa? Il patron dell'Antella 99 infatti pagherebbe la richiesta di ripescaggio per la Serie D del Grassina Calcio in cambio dell'utilizzo dell'impianto di Pontanicchieri per gli allenamenti e le partite. L'Antella aveva un impianto storico dietro, ovviamente, l'oratorio della chiesa proprio di Antella, dietro l'ospedale di Pontanicchieri, ma con il passare del tempo, oramai 40 anni, 50 anni che esiste quell'impianto, è naturalmente non più idoneo a quello che è il calcio moderno, a quello che servono le strutture anche per contenere il pubblico. Pontanicchieri è lì a due passi, farebbe al caso proprio dell'Antella, che in 10 minuti in bicicletta si va a vedere la partita dei padroni di casa. Però c'è questa presa di posizione dei sostenitori rossoverdi che addirittura minacciano di disertare il tifo. Staremo a vedere cosa succederà. Provo a trovare la soluzione. Grassina ripescato in Serie D, e quindi che non partecipa al campionato di eccellenza, che non disputa derby con l'Antella, e quindi probabilmente gli animi si raffredderebbero, anche perché penserebbero quelli rossoverdi ad un campionato diverso, a sostenere la propria squadra, non certo al derby con l'Antella. Potrà succedere? Erano 13, ricordate, i giocatori della Sansovino che non rientravano più nel progetto dell'allenatore nuovo, questo signor Bartoli proveniente dall'Asta Taverne. Ecco, uno comunque un giovane, molto interessante, era stato riconfermato e naturalmente anche la Sansovino aveva diramato il suo comunicato ufficiale di conferma di Zuppa. Ecco, poi un altro comunicato ci metteva a conoscenza che Zuppa unilateralmente aveva abbandonato la Sansovino. Oggi prendiamo atto e lo mettiamo naturalmente con quello che è il condizionale possibile e immaginabile, perché da Borghesi abbiamo imparato moltissime cose. Zuppa potrebbe essere il nuovo attaccante della Castiglionese. Me lo hanno confermato persone molto vicine al sodalizio di via Fontesecca. Rimaniamoci in eccellenza perché la Sangiovannese ha comunicato quello che è lo staff per la stagione 2026-27 della prima squadra e anche della Juniores regionale. Allenatore prima squadra Lamberto Magrini, vice allenatore e match analyst Giovanni Pascolini, preparatore atletico Alberto Lungherini, preparatore dei portieri Gaspare Messina, massaggiatore fisioterapista Emilio Barbini, medico sociale Tito Bicchierai, allenatore juniores regionale Simone Danesi, dirigente responsabile juniores regionale Alessio Cocollini. Ricostituita una società nuova per intero, quindi con Martino Neri, nuovo presidente del comitato biancazzurro, il direttore generale, un ritorno, quello di Giuseppe Morandini, e il direttore sportivo Egidio Bicchierai. Due riconferme molto importanti, per esempio Davide Ferrante e Lorenzo Barberini, che faranno parte della rosa azzurra anche per la prossima stagione. Pensate che per Lorenzo Barberini, compreso naturalmente il suo periodo nel settore giovanile, questo sarà il 14° anno che indossa la maglia azzurra della Sangiovannese. Invece l'altro, Davide Ferrante, giocherà con il Mazzocco sul petto per la seconda stagione consecutiva dopo aver collezionato 34 presenze e aver segnato 5 gol nell'ultimo campionato di eccellenza. Poi i volti nuovi come quello di Lorenzo Rocchetti, esterno classe 2003. Lorenzo ha militato nei settori giovanili di Empoli Fiorentina, vincendo con i Viola una Supercoppa Primavera nel 2021, prima di approdare in Serie D, dove ha giocato tra le file del Novara e del Poggi Bonzi, collezionando complessivamente 59 presenze e 2 reti in 3 campionati. Nelle ultime 2 stagioni il giocatore azzurro, nuovo giocatore azzurro, ha totalizzato 51 presenze e 9 gol con il Valentino Mazzola Siena in eccellenza. Altro giocatore che vestirà la maglia azzurra è Federico Mussi, centrocampista del 2003, cresce calcisticamente nell'Arezzo dove vince con gli Amaranto il titolo nazionale in Primavera 3, passando poi a Perugia in Primavera 2, prima del salto tra i grandi a Città di Castello in Serie D. Nelle successive 2 stagioni in eccellenza ha registrato 51 presenze e 2 gol con la Coligiana, mentre nell'ultimo campionato ha vestito la maglia dell'Asta Taverne totalizzando 24 presenze e d'un gol. Confermati invece nella rosa azzurra Cosimo Nocentini ed Eric Fiaschi, seconda stagione consecutiva per entrambi con il Mazzocco. Cosimo, difensore del 2007, ha totalizzato 28 presenze nello scorso campionato, delle quali ha giocato 23 da titolare. Eric invece è un attaccante classe 2005, ha invece terminato la scorsa stagione con 32 presenze e 2 gol. Abbiamo parlato di Cosimo Nocentini e di Eric Fiaschi. Un graditissimo ritorno quello di Federico Mencagli. Federico torna a vestire la maglia azzurra dopo 6 anni dalla sua precedente esperienza con il Mazzocco, dove ha realizzato 21 gol in 60 presenze tra il 2018 e il 2020 in Serie D. La sua carriera è proseguita prima al Follonica Gavorrano e poi a Rimini, formazione con la quale ha vinto il campionato di Serie D girone D, segnando 14 gol in 34 presenze, e sbarca nel neoprofessionismo giocando il campionato di Serie C 2022-2023, segnando 2 reti tra i pro. Tornato in Serie D nelle ultime 3 stagioni tra Ostia Mare, Triestina e Aquila Montevarchi, ha totalizzato 88 gettoni e segnato 16 gol. Squadra rinnovatissima per l'arrivo anche di Matteo Contipelli, Difensore, classe 1998, ha giocato con le maglie del Sestri Levante, Real Forte Querceta, Aglianese Tutto Cuoio e San Donato Tavarnelle in Serie D, deputato in Serie C proprio con i fiorentini nel campionato 2022-2023. Nelle ultime due stagioni il nativo di Carrara ha militato in Emilia-Romagna tra le file della Vianese nel campionato di eccellenza. La San Giovannese comunica che la preparazione estiva in vista del campionato di eccellenza toscana 2026-2027 partirà lunedì 3 agosto con doppi allenamenti fino al 14 di agosto. La squadra allenata da Lamberto Magridi disputerà poi le seguenti amichevoli pre-campionato. Esattamente il 9 agosto alle 17.30 allo stadio Fedini di San Giovanni Valdarno, San Giovannese San Donato Tavarnelle. Il 14 di agosto sempre allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno, San Giovannese Fucecchio, per poi passare al 19 allo stadio Sante Sartiani di Montagnano, ospite quindi la San Giovannese in Montagnano San Giovannese. A proposito, non vi ho detto l'orario di Montagnano al Sante Sartiani alle 20.45, Montagnano San Giovannese il 22 sempre di agosto, ore 20.45, stadio di Terranova Bracciolini, lo stadio Mario Matteini per intenderci, quindi Terranova Traiana San Giovannese, ed infine il 26 alle 17.30 ritorna la San Giovannese allo stadio Virgilio Fedini ospitando lo Scandicci alle 17.30, ripeto. Posso, amici, una considerazione di carattere personale? Questa San Giovannese a me pare che si stia strutturando come una grossa società e ovviamente con un grosso organico per essere la protagonista del campionato prossimo. Staremo a vedere. Vittima di un grave infortunio, adesso sembra essersi ripreso egregiamente. Vi sto parlando di Cristiano Adami, che la Castiglionese ha provato a riportare a Castiglion Fiorentino, ma che l'Associazione Sportiva Dilettantisti Caffeine invece ha confermato tra le proprie file. L'attaccante classe 1999 proseguirà la propria avventura a Figline, mettendo ancora a disposizione della squadra esperienza, qualità e spirito di sacrificio. Tornato a vestire i colori sociali giallo-blu, Cristiano ha saputo confermare il proprio valore dentro e fuori dal campo, rappresentando una risorsa importante per il reparto offensivo e per tutto il gruppo. La sua conferma costituisce un tassello significativo nella costruzione della prima squadra affidata a mister Loris Beoni, che potrà continuare a contare nelle sue caratteristiche tecniche, nella sua esperienza e sul suo forte senso di appartenenza ai colori del Figline. Bene, auguri a Cristiano, e quindi ci vedremo e potremo ammirarlo nel campo sportivo. Stavo dimenticandomi che il Grassina o in Serie D o parteciperà in eccellenza il suo allenatore Marco Cellini, che tanto bene aveva fatto sin dalle giovanili per poi arrivare alla guida della prima squadra, ha rassegnato le dimissioni e ha lasciato Grassina, ringraziando tutti, ringraziando la società, Massimo Colucci, Tommaso Stepponi, ringrazio ogni singolo ragazzo che ho avuto il piacere di allenare, infine ci tengo a ringraziare Tommaso, che potrebbe essere sicuramente Stepponi, ed infine ci tengo a ringraziare tutti quanti, il direttore Giorgio Rosadini, in primis per aver capito le mie scelte. Questa è la notizia, prendetela con il beneficio dell'inventario, perché a Grassina, dopo la separazione con Cellini, si pensa già alla sua sostituzione. Il direttore tecnico Giorgio Rosadini è già al lavoro e i suoi primi nomi che si fanno, come riporta l'edizione di Firenze della Nazione, sono quelli di Luca Tognozzi, ultima stagione divisiva tra Audax Rufina e Sansovino, e Filippo Zacchei, ex Foiano e Castiglionese. Ho provato a raccontarvi, ad illustrarvi almeno una piccola parte di quel mondo del calcio dilettantistico in piena evoluzione, in piena preparazione per la prossima stagione. Non so se ci sono riuscito. Domani ci riprovo. Giorgio Fanelli, GR Valdichiana.
2: Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli.
3: Previsioni meteorologiche, 30 giugno 2026. Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino per alcune velature o nubi medio-alte. Nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme sulle zone interne con isolati rovesci o locali temporali localmente forti, migliora in serata. Venti deboli variabili, rinforzi in caso di temporali, temperature stazionarie o lieve calo ancora ampiamente sopra media termica. Affidabilità media.
4: Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.
5: Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli si sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come Egli è.

0: Re delle genti, illumina i popoli e coloro che li guidano.
1: Perché operino concordemente al bene comune nello spirito del Vangelo.

0: fa che i nostri giovani si impegnino al servizio del bene,
1: corrispondano generosamente alle esigenze della vocazione cristiana.

0: Fa che la vita dei fanciulli sia modellata sulla tua.
1: Crescano in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini.

0: Accogli i nostri fratelli defunti nella pace della tua dimora,
1: dove un giorno speriamo di ritrovarci per regnare sempre con te.

0: Ti rendiamo grazie, Dio Onnipotente, che ci hai guidati attraverso le fatiche di questo giorno. Fa che le nostre mani alzate nella preghiera vespertina siano un sacrificio a te gradito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza, di carità. Sostieni il Santo Padre. Dona all'Obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: dona all'obolo di San Pietro.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: Almanacco del Giorno Pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Film alla radio. I grandi film li trovi solo su Radio Incontri Cortona.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Louise, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Louise.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

Radio Incontri in Blu, la radio in connessione con la tua terra. Ascoltaci in streaming su www.radioincontri.org.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in

camminiamo insieme al Papa. Aiutiamo il Papa nella sua missione di pace, di speranza.

quadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: di caffè.
1: Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.
2: Notiziari di informazione. Ogni giorno, ogni ora, dalle 7 alle 20 su questa frequenza.

0: Disco incontri in blu della settimana.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Light Your Sunshine.
1: Notizie. Musica. Ospiti.
2: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
3: Ciao.
4: Ok.
2: A presto.
5: Bellissima radio.
1: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo!

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana, su Radio Incontri in Blu Cortona.

mese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché